0: c'è qualche video salutare.
1: Quindi in base a come lo muovevo si spegneva il portatile, ma non è lo stesso numero, perché ora ci arriva corrente, perché quando prende il tastierino ti accende la luce, però quindi non ti è piaciuto.
0: Tutte queste schermature. In realtà è un po' abbastanza assai superfluo. Così qui non ce l'ha. In realtà ce l'ha da qualche parte qui.
1: Comunque non si è bruciato il
2: direttore di
1: fare la
2: cosa
1: è la
2: mia no,
1: anche
2: qui
1: direi
2: che
1: però fa assolutamente santuare
2: perché quando muove l'immediatore si ricorda in qualche modo.
1: Un alimentatore troppo così
2: da portare a

0: No, no, es que mejor no, no.
1: ¿Quién podría ser el man en este?
2: Make
1: sure I don't know what is up to do in the plans,
3: Sì, ce l'ho pure io, Mauro. Ce l'ho pure io.
0: No, no, c'è no.
2: C'è quello che ti
1: No, è saltato l'animale.
0: Ah,

0: Antichi clienti.
1: Dove
0: ce l'hai il dinamico?
1: In
0: Nenasso. E c'è bisogno? Loro ti danno una casella di posta elettronica fittizia. Quando fai fetch mail su quella casella di posta elettronica, automaticamente ti aggiorna il DNS. È una grande novità. È il nuovo di Cagombo. Mi allunghi il saltatore superando?
2: In realtà la cosa fondamentale per fare il salvatore è stagnare.
0: Se non stagni prima quello che devi saltare, prima stagnare questo, poi stagnare lì là e poi con l'altra fare il saltatore. Perché questi forse è un casino stagnare.
2: Poi qui ci tengono corsi con le
0: Normalmente i componenti hanno già stagnato il drenaggio, tipo le resistenze.
3: Questo diventa un formato di scheletro, però un po' strano.
0: Ma anche con la chiave,
3: un po' di gioco.
2: Non viene una congestione.
3: Un po' di gioco. E se io lo lascio montato, specialmente se lo lascio quasi nella bicetta.
0: Congestion man.
3: Con quella non dovrebbe farlo, perché sono
0: è troppa secca. Allora, poi pulire la punta è fondamentale. Punta pulita, stagno buono.
2: No,
0: è minchia.
3: Fatte
0: la mettere nel culo. Non è caldo ancora. Comunque vedi, prima si stagna, poi l'eccesso va tolto, se è troppo non va bene.
3: Questo,
0: assolutamente no.
3: Urbana, ma posso spaccarti i denti, facciamo questo conto.
1: Spero per te che però
0: chiamando, non hai messo, mi hai mandato
2: non funzionava il micro, va con 4
0: microfoni dalla testa. Non abbiamo più spazio, porco Dio.
3: Non è assicurato.

0: Poi in realtà questo è un salto del cazzo. Questa era una vite. Era una vite questa.
1: Io
0: gli email
1: non
0: ci
2: all'estero puoi
0: fare del modo.
3: Io
0: chiamare
3: a casa.
0: No, ma sì,
3: praticamente
0: si è. Però sto tipo, cioè, se era successo qualcosa qua.
2: A me interessa che cosa gli passa come risultato.
3: Però dai, ora è stato detto, non si sentono tanto. Io la prendo quale
1: interesse. Vedi anche su
3: OpenBeer.it.
2: Sì, ma l'amico mio ha un nome, che ti va in America per dire che alza la porta di mentalità. Cioè, vedi che le cose in giornata te le vanno, cioè, è diverso. Ma in
1: Italia,
2: sì, ovvio, però diciamo che in Italia magari
1: in questo forum vengono un po' dei pezzi.
4: Mister Saldatore
0: che funzionerà. No.
2: Scaricando 20 mega di foto di un inizio.
4: Da chi?
2: Ah?
4: Da chi?
2: Cioè, il mio che è di
3: OpenBeer.
2: Forse pure di OpenBeer. Mandate il link.
4: Scarica, anche se si deve fare questo.
2: Si possono vendere
4: Unix.org,
2: sono
4: quelli che abbiamo fatto noi.
2: Che si è fatto, ma a Napoli, cioè, ho visto che c'è pure a Napoli.
4: Sì, ma se no è una limitata, c'è un cazzo.
2: Ma noi si fece?
4: Siamo a seminare.
2: Ma c'è lo scambio culturale, quando se ne accorge. Sì, è scambiamo un po' di cultura oppure erano del candinautismo,
0: poi pulire bene. Vabbè, ma questo non c'è bisogno. È quella che abbiamo stagnato.

0: dovete tenere qua, dito lì.
1: Ottimo, questo era già segnato.

0: mai soffiare sulla saldatura, che si spezza dentro e si rompe, e poi non tiene, si clicca, ecco il termine esatto. Poi in realtà questo qua è un cavo del cazzo, stagnarlo è un casino.
1: Ma che cos'è questa scatoletta?
2: Alimentatore non decontabile.
1: Ah, è morto. Quindi lo stai rifacendo?
2: Vediamo se può resuscitare.
0: Ma no, noi facciamo i collegamenti, poi quello che succede dopo.
1: Il bordello che adesso il fanno non li puoi riparare, quando
2: ero adesso al motore, adesso chiede a nuova, ovviamente non se ne parla di ricomprare il suo alimentatore, mi hanno detto che costava 300.000 lire o qualcosa del genere.
1: Già,
2: ma sì, ma
0: perché
2: è del portatile,
0: certo.
1: Ma sono pazzi, ma ci sono quattro componenti del cazzo.
2: Alla pensione la polenta non è
1: quella, è potenza, se poi non ce la fa spontanei.
0: Allora, visto che è tutto isolato e visto che sta qui dentro, io direi vaffanculo schermature.

0: Vuoi due giri di nastro adesivo o però non lo proviamo?
1: Però lo proviamo.
0: Perché non c'è qua dentro il problema? Gliela picco?
2: No, no, è sbagliato.
0: Sì? Beh, la lucina è accesa.
1: Anche prima era accesa.
0: A meno che il problema, qua si piega un po' troppo allegramente.
1: Comunque, prova.
0: Oh! L'ho detto io che ero problema di saldatura.
1: Incredibile! Ma la lucina è interna, ma questa accendeva la lampadina.
0: Ma tu non hai batteria?
1: No. Si scarica dopo 5 minuti, che me ne faccio? È più leggero così, c'è cosa di
0: torno. Nella mia borsa c'è del rotolo gigantesco di nastri slorati. No, l'altra borsa.
1: Qualche piccolo inodo.
0: Solo che vorrei togliermi questo saldatore rovente in mezzo alle palle, esattamente in mezzo alle palle.
1: Il posto giusto dove mettere il saldatore rovente.
0: Ce la fai ad appenderlo senza ustionarti? In modo che non tocchi il cavo? Ok.
3: Magari non farlo cadere sul tuo portatile.
2: Ma faccia raffreddare col ventilatore.
3: Non si raffredderà mai.
0: Col catarro, con del sano catarro. Nel catar.
3: Non è quel mercato, è quello là. Si mette i soldi dello scecchino. Che non si trova più, ormai fanno quelli là, tipo non impicano. Sì, non appiccicano, quelli colorati, sono quelli che sono il blocco da tre. C'è il blu, il giallo e il rosso, mi pare che sono.
2: Ma no,
3: non serve. Non serve.
0: Nei negozi buoni li trovi.
3: Sì, l'ho trovato in un negozio che viene ricambi per auto, che tu vuoi.
2: Zero.
3: L'ho trovato.
1: Ma non è che non c'è la risonante.
0: È meglio.
1: Ma no, più la risonante è meno facile riaprirlo.
0: Anzi, io farei una cosa. Capito?
4: Colleghiamo il cavaliere,
1: così non si
4: la scagliata.
0: È meglio.
4: Allora possiamo fare l'NFS?
0: Oh prego, cioè, è un dovere.
2: Non si può vivere senza contatto.
0: Questi sono avanzati. Ogni volta che riparo qualcosa avanzano pezzi, è giusto.
1: Le viti sono la prima cosa che avanzano. Io ho il pacchetto pieno di viti.
3: Se non funziona perché non
2: trovo. Sì,
0: minchia! Radio Cybernet!
2: Applichiamo il logo clean.
0: Il?
1: Scusa se ti faccio stare il cavo davanti.
3: Ma stai streamando ancora?
0: Ma
3: prendi un colpo di B che non ti sopporto più.
5: Sono l'ottavo. Quindi vi dovete assoppare gli altri Wind and Fire. E non sucate il fuoco. Ma c'è una prova di lei. Cosa vuole sapere del team message?
0: Volete le nuove da Tronepal? Tronepal dice a voi: sono finito come Nirvana e Elibus probabilmente. Ieri ho smontato le macchine in prestito all'hubdisicurezza.org, ho rimesso XP e le ho imballate. 30 macchine. 30 macchine, stavo impazzendo, porco Dio.
2: Fatto, ha messo XP
5: sulla macchina di sicurezza.org.
0: Ha dovuto reinstallarci XP e poi reimballarle.
5: Reinstallare XP su tutti e imballarle.
2: Perché resta la nostra
5: di vostro? A cui non piacerà la media.
3: Un lavoro infernale.
5: Cosa vuoi sapere?
4: Cosa dice la tua?
5: Allora, è un watt is a zero. Allora, N1
2: forte.
5: ATX0
0: Poi 0
5: attaccato.
0: Ah, e 30 monitor da imballare sempre.
3: Con il monitor.
5: Che
3: è un lavoro infernale.
0: Ci domandiamo a questo punto se hai messo dentro anche i cavi di alimentazione.
3: Se li sarà fregati.
5: State fanno gli
2: RQ10.
5: Sicuramente il non lo fai. Sì.
3: N1 e N2000 Ethernet e poi trovare il mattaggio. È ripartita la ventola, io stavo in trella. Non lo so, la porta è
4: uguale, nella stessa dimensione, non è vero. Il N1, ma lo dici che ti dice? Una volta.
5: ci sono 220 ci dirò un modo di due master
3: non riesco a fare un CD.
0: Oh, c'è il lobo.
5: Però è un profino basta per l'installazione del sistema.
0: Minchia!
6: devi cambiare la password. Io ovviamente. Ah no, c'è il num lock inserito.
7: Allora, inserito
6: il num
7: lock.
6: Alla prostata. Vuoi cambiare canzone? Dai.
1: Sì, con l'acqua fa di acqua pisciata.
6: Porco disco.
1: Ma questo parte
6: intanto, parla.
1: Non si sveglia. Per attuare, si sente.
8: Fai fare. Che mi carico delle canzoni da Demos.
6: Ma aspetta che è morto XMMS in maniera male.
7: Ma provati con batteri di
6: è morto X in maniera male?
7: Ora mi metto in mutande.
9: Sì, oh, bello in mutande.
1: Questo, poi quella G400 che ti avevo dato. Sei riuscita a resuscitarla?
7: Che cos'è la G400?
1: La scheda grafica, con la madre.
7: E che si fa che te lo ricordo manco dov'è?
1: Curiosità semplicemente.
7: Credo di no.
1: Perché dopo aver tagliato con ferie di tempo ho trovato il dischetto per riflesciare il video.
7: Ci voglio provare.
1: Si è fottuto.
7: Ah.
1: Come era una bella scheda, cioè la doppia uscita forse, era carina come permessa da qualche parte.
7: Sai che non me lo ricordo proprio.
1: Specialmente se devi fare conferenze e cose, quello col cavo. Penso si possa costruire, ti puoi attaccare anche a un'uscita composta, un proiettore, un monitor, è simpatico. Credo che lo puoi attaccare anche a una superficie, però non mi ricordo, una SD, è carino come computer, cioè al momento dove fare presentazione.
7: C'era!
6: Guarda, io che mi sta buttando l'acqua nel culo.
7: Forse ti sta sudando il culo.
1: Sta
7: sudando freddo.
6: Sto levando tutti i Queen e gli Earth, Wind & Fire così non mi tucano la minchia.
7: Andiamo a fumare.

0: troppo grosso.
1: Vabbè, stiamo risolvendo, vedi se...
0: Non farlo là in loop e poi si può niente di cosa.
2: Allora dovrebbe essere quello calcolato male.
1: Stiamo montando, lui sta mettendo il CD-ROM in NFS. Non ha dato nessun errore questa volta, non ha fatto il scopo.
0: E però non c'è più.
1: Eh?
0: Allora vediamo
1: tutto posto, vediamo tutto posto.
0: E quindi sta andando a fumare.
2: Sì, il problema è che non si può dire di
0: niente.
2: Che bello, anch'io c'ho il Venus. Ma guarda, ogni tanto ne muore qualcuno. Sono fantastico.
0: Ah, è staccata la
2: computer. No, ma guarda, ma non si schiacciano tutti in modo. È bellissimo.
0: No, no, no, no.

0: 而且我们刚刚说这个空间是在挺好的，经过了一定运营，现在建了，现在建了
1: 空间，好不好？好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。
2: Così cammino dalla finestra.
3: Pardon?
4: Allora, no, durante l'installazione mi chiede qual è la direzione NFS che vuole che sporti, se vuole che sporti.
1: Lui è sporta.
4: Lui è sporta. Lui
1: è sporta. Lui è sporta. Lui è sporta.
4: Dobbiamo parlare della Dine Polic, che è molto suo.
3: Non ho capito.
1: Posso portare una scheda PCI nella
4: tua rete?
3: Non ho capito.
4: Guarda, questa scheda di rete ISE non è molto.
3: E perché non è corretto farlo?
1: No, non so, se forse
3: è uno scambio. Ma è uno scambio, un buono scambio.
1: Siamo.
3: Ti serve ISA? Prendite la ISA. Prendite l'underculo. Ma no, va bene, ma certo.
1: Ma ora posso portarvi o una Realtek oppure una via?
3: Oppure tutte e due?
4: Bravo,
1: oppure
3: tutte e due. Non so, se non ti servono porta.
1: No, vabbè, se fuori ho quella via. Aspetta. Se devo prendere quella Realtek, prendo quella Realtek.
3: Vedi tu. Una sola cosa che vuoi.
4: Questo bellissimo controller inutile.
0: Non lo facciamo, ragazzi, non c'è modo di togliere. Allora, sì. Ah, c'è,
4: perché? Perché? Perché? Perché? Perché?

0: Io c'ho il Bendium 2 che ve lo uso come bello, che è bello.
1: Invece
0: di andare
1: io
0: da
1: Bendy,
0: mando
1: l'altro
0: Bendy. No, quello che qua è, minchia, ti ho fatto gli esperimenti di questo nome, è un motor RAM custom veramente in funzione,
1: che ho portato. Ma se c'è di RAM non mi basta.
0: Gli ho portato la RAM da 66 a 100, che era non pure specifica, molto oltre gli esempi da 100. Ho portato un ladro, non è una.
2: Non mi ricordo.

0: Poi dice è un problema di rete.
1: Ma lo sta andando a rete.
2: No,
1: lontano. Faccio no. Vabbè, dai, mi era

Contatto con il mio padre di conoscere la sua parola.

0: 7 non ho il rifaccio di piazza.
1: Oggi deve fare
0: con il mezzo gatto.
1: Ma però non so cosa sono, non so cosa sono. Non
2: so cosa mixer, quello qua.
1: Quelli di piazza però. Siccome non so quali sono, allora finisce di mettere il tempo per il mixer. Alla fine poi ci sono. Allora vediamo. Ecco qua, io mi sono riuscito a

0: posso provare una cosa?
1: No,
0: ma non è qua, no. Mettiamo un aiuto di
1: naturale,
0: vediamo se non lo vai in
1: mezzo. Oppure che era male, oppure che era il link. Il link è facile da creare, il link caricando server per sentire. Quello che non trovi è andato, ora.

0: però quella cosa, cioè la Knoppix sul portatile di mio padre, che è un hacker, la Mermaid, non mi ricordo quale, che ho avviato scheda sonora, microfono,
1: tutto molto bello, molto bello.
0: Yeah, è tutto al polo, l'unico problema è che ovviamente la lente, la CD non
1: c'è.
0: Ho provato a avviare Open Office la CD,
2: ma no,
0: minchia, non me ne sono andato a fargli il caffè, non so più, dopo sono fermato, non può rendere lì, ancora caricato, c'è il problema. Era solo per il non l'avevo mai visto. Non mi ricordavo di cercare un nome. Non l'avevo parato per il video.
1: Ma perché il nuovo sempre l'avevo parato? Ma è un
0: problema.
3: Ora parlerò.
1: No,
3: era
1: stato
3: si è acceso, quindi?
1: Ho visto con deve essere tutti i link simbolici vecchi.
3: Allora il cavo è quello prossimo.
4: Ben collegati con Radio Santa del numero 6.
0: Ma perché se si accende non è
3: cross? No, che non è cross. Quindi quello lì è cross.
4: Il cross è stato ucciso.
0: Io dicevo, ma questa è una cosa che si apre alla statua, in un'azienda.
4: Produzione del canale Cyber chiede a gran voce sul ritorno.
1: Mentre che se non ci sono
4: vero più scontri
0: tra i paesi. Ma è il
4: terra del caos. Non è che se non si può nemico.
3: Supereroe che la succa. Ma che cos'è sta merda qua? Leva sta merda. Dobbiamo sentirci tutta la trasmissione. Maestro, questi MP3? Dammelo a me, dai, metto io un po' di roba. Metto un po' di roba malatissima. Se ci riesco.
1: Io ho fatto una cosa bellissima. Quando sono stato su 2 giorni sulla nave, mi sono messo la bandiera alla pace e tu un mantello.
0: Tiro male, no?
3: Tira male, me lo dici a tua sorella. Ce l'ho una sorella.
1: Ah, sì?
3: Sì. Diglielo. Tira pure male.
1: Tira male, pompini con.
3: Aspira a grandi cose, si potessi dire.
0: Aspira a grandi cose.
3: Vediamo se parte. Minchia, parte. Ma il multitasking mi sta funzionando come la sbora dal culo.
0: Perché poi volevo provare, faccerò. Vedi, ci sono un mare di cosa fa tutti i simbolici.
3: Allora, zappa non è il caso.
0: Per eliminare questi simbolici basterebbe fare.
3: The shape of punk to come.
0: E poi RM. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: dell'oscillazione. Purtroppo non si può sentire la musica bene. Potrei giocarti queste mie guerre e mandarle tu.
1: Quanti mega sono? Perché così
2: potrei provare
0: io. Sono X.
1: Sono 470 mega a disposizione su Home.
0: Quanti?
1: 473.
0: Perfetto, va bene. Allora ripigliati gli altoparlanti che parlano molto alto. Risate veramente grasse. E noi adesso te la mettiamo nel chakra. Stacca l'XMMS, io ho la shell.
1: Sì.
0: Come si chiama il tuo portatile?
1: Matrix. Oh.
3: Quale immagino di
0: E qual è la mia password?
3: Non la sei tu?
0: Eh no, non l'ho mai, io non sono mai entrato su Matrice.
3: Stai dicendo, sì.
2: Non installo perché quelli servono per cacciare il kernel.
0: Mettimi una minchia di password. Mettimi una minchia di password. E domani
1: Madonna mia, però sei veramente
0: succa, mettici succa. Oh, finalmente. Minchia, manda le cose, ti metto su roba bella, roba buona, roba bella. Ti sto buttando la roba nella merda totale, come se fosse Antani prima durata la super cazzo, la 50% del portasegno. Cosa grande? Perché metti sulla low?
1: Perché sennò non mi funziona Evolution.
0: Oh, santo pater putativus. No, ma io non c'è bisogno, poi devo entrare nella home.
1: Home a spesso.
0: Te lo stavo chiedendo del tutto. Che già mi aveva rotto i coglioni. Oh, bene, non posso leggere un cazzo. Devo cambiare i permessi, non ti preoccupare. A più R asteristico, vai. La password, la directory sicuramente non è leggibile, questi sono cazzi tuoi.
3: Oh, finalmente tutti vanno a dormire, aspettano di rompere la minchia.
0: Infatti non è leggibile. RVX trattino trattino X trattine cerca molto. Devi aggiungere R. A più RX. A più RX. Fa spesso. Non è il caso. Vediamo un po'. Ora ci sono tutti? No. Asbesto, vai, asbesto. Call, ok. Metti.
2: Tu hai ragione.
0: Va bene, a questo punto abbiamo anche la musichetta in sottofondo che ce la suca.
2: Semplicemente quando l'avvio normalmente non lascia il kernel.
4: Che tipo di decisione? Questo è il driver
0: alfa. Come spacca e equalizzi, Nirvana? Sì, è off, ma è regolato di minchia. Invece di alzare gli alti, li abbassi?
1: Sì, perché va il fruscio.
0: Ma che fruscio? Sono gli MP3 fatti da un CD?
1: Sì,
0: sono i refused.
1: Beh, primo è un 25.
0: Peccato che stavamo, eravamo in random, quindi
1: poi è il tanto.
3: Vediamo le foto del WebFix.

0: molto strani. Molto strani.
1: I Refused. Ma incanta, sai? Eh? Ma incanta.
0: Ti incantano i Refused, eh?
1: Sì, ma io farò capire perché...

0: probabilmente sono di
1: sì, guarda sì.
0: In realtà dovrebbe essere overlay.
1: Però li devo mettere.
0: Non ce l'hai l'overlay?
1: No,
0: perché ti va lento. Non è fluido perché non va in overlay.
1: Però lo facciamo.
0: Lui grabba pezzi, capito?
1: Ok, fai cupo.
0: È bello se fai in secam o cose del genere.

0: I refuse il posto. No, refuse. C'è un CD audio, credo, quindi te li posso copiare se vuoi. Beh, c'ho anche le MP3, quindi che cazzo sto a dire. Bella le campo.
1: Però alla fine
0: non è possibile cambiare. Non è. Quella sì che si vede bene, qua non si vede una minchia di fuga, di merda, di cazzo, di culo, di tette.
2: Io sono un mostro.

0: No,
1: sempre
0: dato, no? Perché morto.
2: Non è vero. Oppure funziona.

0: bien. Fai un punto per ci facciamo le feste. Io lo sento. Ma quando ti conosci il tuo numero di fondi? Come è stato il mio numero? E il sacco?
1: Ma forse è la scheda di Reading.

0: cose che...
1: La webcam non puoi andare in overlay.
0: Non ci va. Non mi dire che hai visto.
2: Allora, perché
1: non ci va? Perché sei un ninja, fondamentalmente.
2: Perché mi devi
1: sfasciare il cazzo?
0: Non si
1: carica.
0: Ma praticamente a noi il problema con la codifica della password, secondo se ho fatto tutto l'algoritmo di quella del disco.
3: Ma hai visto che su Google hanno iniziato a fare il corpo? Ah, ma è scritto in Visualbetti?
0: No, c'è che c'è, Visualbetti che è stato già dato. L'unico problema è che l'algoritmo non era vasto, non era modifica. Hanno preso la funzione in Cosmos sempre e l'hanno portata, la richiamavano Ricci. Però quella Telecom lì hanno zicato e ha detto no, questo codice l'avete copiato illegalmente. Allora hanno ritirato, hanno bloccato il download, hanno ritirato, hanno ritirato, hanno ritirato, hanno ritirato, hanno ritirato, hanno ritirato, hanno ritirato, hanno ritirato, hanno ritirato, hanno ritirato,
2: hanno ritirato, hanno
0: ritirato, hanno ritirato, hanno ritirato, hanno ritirato, hanno ritirato, hanno ritirato, hanno ritirato, hanno ritirato, hanno ritirato, hanno ritirato. Il problema è che questo come la traduce deve capire come... No, l'altro messo in C, il problema è che...
2: No,

Oh, yeah.

0: ecco la cassetta.
1: Pensa che riesce addirittura ad aprire due volte e a suonare.
2: No, ma col passato ci sono le firme, c'è la firma di Moore.
3: Sì, sì.
2: Devi mettere pure la mia, però non tanto non all'altezza.
3: Comunque bisogna essere all'altezza. Più che altro quelle firme sono state fatte alla peer meeting.
2: Non è giusto fare niente.
3: Metterle dopo, mai. Dove?
1: Ma
3: perché? Potresti sbattertene. Potresti fottertene le palle.
1: Ma non credo. Perché se lo faccio non mi funziona il latte.
3: Non ti funziona?
1: Il latte. Non lo spieghi.
3: Il
1: latte. Cioè non mi fa il gusto. Per
3: no,
1: quale cazzo di motivo? E non lo so.
3: A me funziona.
1: Ma io adesso la faccio di kernel bulldog.
3: Io peso il kernel 2421 release candidate, non mi ricordo che cazzo è.
1: Ma io c'ho il 20.
3: No, non prenditi il 21 direttamente che è già facciato.
4: Vendi così che smazzi il
1: P3.

0: Ma il 21 ce l'avrà perché ancora non è che lo consiglio.
1: È bucabilissimo.
2: È bucabilissimo con la remoto.
1: Con un exploit.
2: Da remoto?
1: Da remoto no.
0: Vabbè, ma il bug per l'utente tu li trovi, per l'utente lo trovi. Comunque io ho le utenze, non è che posso mettermi.
2: No, chiaro le utenze, io sono il mio utente.
1: Parappa.
2: Relativo.
1: Parappa. Menasuki.

0: coltello.
1: Ternura, anche se tu poi
2: posso capire, ma tu che hai una DSL?
0: Dai, dici che è una
2: Pro. No, la Pro ce l'hai separato.
0: Non c'è
2: la
0: che spazio che hai in velocità, intendo, ma non dici la Pro 628.
3: Ma chi? Ma io ci si può fare di cose, no, 9.3. Ma dall'ordine 9.3 la Pro.
1: Ma perché mi cazzo viene a suonare la banda scaricata?
2: No, è una cosa,

0: che sborro incredibile.
1: Aspetta, no?
0: Le Pleiadi.
2: Un milione di
0: massa globulare di Ercole M13, una gran palla.
1: Qua è troppo grande, non voglio comprare un coso. E l'ho visto.
3: Non lo so, ma sai, un telescopio adesso sta ricordando la marca con motorini incorporati. Lo dico veramente poco, motorini sia sull'azimuth che sull'assiale, tipo ma meno di 500.000 lire, veramente buono. Come si chiamano quelli gialli?
0: Ci sono un sacco di marche, la Conus.
3: Pure? La Conus?
0: Pure la...
3: La Conus, sai io?
0: La Newton?
3: No, no, no.
0: Olympus? C'era Zenith che faceva di buoni russi.
3: Certo, bisogna sarebbero gli acquisire in digitale, ma...
2: No.

0: lascia e accetta l'accetta. È un N2000?
1: N-Succhinila,
2: dov'è?
1: Ma scusa se andiamo 3 ore a strada.
2: Portami un'ora.
3: Che porti ora? Sei pazzo?
2: Portami un'ora.
3: Sei morto di sonno.
1: Ma no.
2: Portami un'ora, cos'è?
1: Stiamo aggiungendo il motorino.
2: Portami un'ora.
1: Va, sì, certo se trovi i driver per la via,
3: il problema è che...
4: No, non ha bisogno di... Come lo devo prendere io solo.
2: Non è un driver, quindi si
1: dice. No, no. Mi
2: sono qua al momento al tranzo. Poi finché spesso non si manda a fare in culo.
0: Sì, andate a fare in culo, ciao.
2: Va bene.
0: Ah, la supernova del 1987.
1: Supernova.
0: Non è ancora il momento.
1: È il bus, è lì qua. Sono pronto.
2: Allora, prende qua.
1: Normalmente quello che faccio è che ho un
0: po' minchia.
1: Io
0: ho
1: disfruttato
0: cos'è
2: una palla
0: di
2: cucù? Qua vedi?
0: No, è
2: Mercurio. No, è il porta.
0: Sì.
2: La porta.
0: Oddio. E questa è la morte del sole morto male. Il sole è morto.
1: Il sole è morto.
2: Cioè, qualcosa da passargli a schermo, quindi prima di installarlo e poi infatti prima di installarlo da CD-ROM e poi fare tutte le cazzo di prove.
1: Che?
2: Sì, ma non abbiamo il CD-ROM e il lettore. Tre CD-ROM.
0: Certo. No, ce ne abbiamo altri 72. Neanche uno?
2: No.
0: Ma era su, è sempre stato su MediaLab 3. Guarda che io ci dirò che è poggiato lì che era connesso a quella macchina, l'ho usato per installare. Ci ho installato tutte le slapper di quegli hard disk.
2: Esatto, l'hai messo là.
0: No, ci è appoggiata la tastiera. No, non è il 50x, il 50x che era lì, è un altro.
2: L'ho portato io, adesso la
0: sì, e dopo aver messo MediaLab 3, io ho installato con gli altri due lì.
1: Funziona adesso.

0: Che porco gli è successo? Mi sei piantato questo di niente, di cristo. Minchia di
1: cazzo ne so io.
2: Hai cambiato il tipo di architettura
0: francese. Esci fuori, ti convinco. Ecco, vabbè. Vuoi sfogarti?
1: No, un morso, dico.
0: Si deve stare andando, ballo per.
1: Mi ammanno da me morto.
0: 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

0: 20 euro.
1: Ma anche su internet è tanto, no?

0: Mas eles estão passando as quedas.
1: Materia che esce, una nana bianca che genera una quantità mostruosa di emissioni.
2: Però guarda come le emette.
1: Porca Madonna, eh sì, in base alla radiazione.
2: Però è conica, cioè
1: emette in gas.
2: Conica,
1: contrapposta.

0: non sono forse accettati.
1: Mi riacchiappa il pallino, attacco di nuovo a costruire delle scopi di merda.
0: Costruivi delle scopi?
1: Sì, ci vuole un cazzo. Con le lenti degli occhiali e gli oculari dei microscopi. La però ti servono le lenti da miopi.
0: No,
1: non è questione di complessità, è questione di sì, da miopi, da presbiti, da presbiopi, quelle convergenti, esatto. Presb qualcosa ti. Poi ti calcoli la lunghezza focale con il sole. Poi prendi l'oculare di un microscopio.
2: Mi immagino la qualità eccetera.
1: Fai la moltiplicazione, no no, invece vedi belle cose. Se lo fai bene.
0: Ma ne hai?
1: Ne hai? No, ormai non ce l'ho più. Ma però una minchia. Io avevo un tubo di plastica, cartone nero opaco dentro per evitare la riflessione. E usavo il tubo della citrosodina quando era di alluminio. Davanti e dietro, che davanti c'era, cioè, il buco grande, gli mettevo la lente, poi facevo la un prolungamento di cartone nero e il diaframma al centro per restringere il la capocchia dell'obiettivo.
0: Il diaframma fisso, non era vecchio l'obiettivo?
1: No, no, era fisso.
2: La lunghezza di queste lenti era alto.
1: Un metro, per esempio. Sì, da quando ti manca una dioptria è un metro. Per cui io spesso andavo dall'ottico, mi compravo la lente grezza, che è grossa così.
2: Ah!
1: Costava un cazzo.
2: Davvero?
1: Sì, sì. Così era una lente, però non puoi usarla grossa così, perché sennò hai un fenomeno di diffrazione e vedi la stella con tutti gli archi colorati attorno. Devi restringerla con un diaframma.
2: Ah.
1: Riduci luminosità, però la vedi meglio. Okay. E poi ho l'oculare di un microscopio.
2: Sì.
1: Tipo un centimetro di lunghezza focale e 100 ingrandimenti.
2: Sì,
1: 5 mm hai 200 ingrandimenti.
2: Qual è questo effetto?
1: 2 diottrie e 1 mm hai 4000 ingrandimenti, non mi ricordo.
2: Però.
3: Ah no, tu rimani qua.
1: Io dormo qua stanotte. No, domani io me lo scappo.
2: Anzi la tuca e poi a palanculo di calò il tuo.
0: A palanculo.
2: Ce la becchiamo presto nel mondo. Vicendevolmente nel chat. Dormi. Dormi, che sei male.
3: Quindi tu non ti preoccupare, se io mi faccio l'indicare a quel tizio, se io la metto là, Giangelo vai a dormire perché guarda che poi...
2: No, no, ma è tu, fa qualcuno che dice, guarda,
3: vai, ti fidi di me.
2: Ma tu ero con te, mi
3: perché
2: ti
3: dai la
0: macchina.
3: Ah, vogliamo.
0: No, vai,
3: no,
0: vai,
3: vai,
0: no,
3: vai,
0: comunque è bello.
3: No, però ci
0: sei. No, l'acqua, che fai?

0: quando tu potevi la sodina mettevi a fuoco.
1: Ma se uno di Edo gli incappa di fuoco,
0: potresti prendere la ripresa, sì, potresti acquisire quello che vedi.
1: Costruiamo.
0: È bello, perché potresti fare un telescopio montato che piloti da web.
1: Bravissimo, con i motorini.
2: Bello, con i motorini.
0: Però non devi farlo in città, non vedi un cazzo che quello uscire dalla città. Io abitavo fuori città, per cui...
2: Sì, però ci sono...
0: Poi, una volta non c'erano le uscite di città.
2: Penso che una cosa lunga, non so, ci sono programmi che...
0: Che devono seguirti la stella.
2: A parte questo, sì, certo, quello prima di tutto, però se riesci a fare questo, seguire la stella, prendere cose lunghe, tante cose... Ci sono programmi che ti tolgono la luminosità di fondo, dicono che riescono a vedere anche dalle città queste cose.
0: Ah, questo è vero. Questo è vero.
1: Ci ingegniamo.
2: Per Linux c'è un
1: cosa
2: programma.
1: Ti serve? Tubi? Carta nera? No, Lady Grande? Citrosodina? Io sono abbiamo utilizzato.
0: Io ho ancora le lenti messe da parte, ho ancora qualche oculare.
2: Io ho speso non molti soldi, non ho comprato
0: io proprio... mai speso niente, devo dire.
2: Ma quanto costavano queste lenti, credo?
0: Ma tipo 10.000 lire, 15.000 lire.
2: Poco,
0: oppure anche gli occhiali vecchi.
2: Sì, bisogna trovare uno che abbia 3.000.
0: Sì.
2: Il mio figlio cosa vuoi fare? Allungare la focale?
0: Sì, allunghi la focale. Poi logicamente con un telescopio di questo tipo, se lo usi terrestre, vedi l'immagine al contrario. Ecco, però in realtà non so se avete mai provato, ma la cosa bellissima per guardare il cielo è guardarlo con il binocolo, che ha un ingrandimento molto basso, ma spesso i binocoli hanno una luminosità bellissima.
2: Io prendo
0: vedi stelle della quinta grandezza, le vedi benissimo.
2: 12x50.
0: Bello, quello con l'ottica grossa così.
2: Un bell'occhio non è così.
0: Sono bellissimi.
2: 12x50.
0: Lì fai delle belle foto, delle gran belle foto.
2: Ci devi attaccare una webcam all'oculare, per esempio.
0: Sarebbe da provare, già con un binocolo.
2: Sì, però devi portiamo. Ci vuole un sistema per tenerlo fermo.
0: Beh sì, si monta su un treppiede.
2: È come proprio il problema meccanico di fissarlo sul treppiede.
0: Il binocolo? Mm. Il binocolo ha il gancio a vite, immagino.
2: Il mio no.
1: Ah. Il mio.
0: Io forse ne ho uno con la gancio a vite. Grosso.
1: Con il nastro.
0: Che bella cosa. Io intanto vedevo i polacchi vendere questi telescopi giganteschi della Zenith. Comunque ormai i rifrattori non ne fanno più. Sono tutti riflettori, lo specchio.
2: I riflettori, qualche riflettore lo fanno di base di base,
0: sì,
2: come
0: sì.
2: Quello che ho comprato io.
0: Esatto. Cioè,
2: per 100.000 lire non è niente praticamente. 70 mm, 7 cm di apertura.
0: Beh, cazzo.
2: È qualcosa.
0: Rispetto a un 2 cm che usavo io con la lente dell'occhiale.
2: L'occhiale, certo.
0: Però ci ho visto Saturno, con gli anelli. Sì, sì, con l'ombra degli anelli sul pianeta.
2: Non può essere.
0: Tutto sfocato, però si vedeva.
2: Quando è che...
0: Con i miei fratelli, un 3 mm e poi cos'era? 5 mm di oculare. Puntato con ascensore retta a declinazione. Però a dover stare fermi sul tetto di casa perché fai così e ti si. Era incredibile.
2: Certo, con tutti quegli ingrandimenti, una minima vibrazione. No, quello che io arriva massimo a.
0: Cioè, si vedeva un cazzo alla fine, era tutto sfocato. Però. Abbastanza impressionante.
2: Sì, perché tu non puoi ingrandire troppo, credo, se hai una.
0: Poi era un periodo in cui si vedeva bene, si sapeva che si vedeva bene in quel periodo lì, la distanza forse era minore dalla Terra, non mi ricordo più.
2: Forse perché era sfocato, per la distrazione.
0: Sì, questo anche.
2: Era troppo piccola.
0: Questo anche.
2: E poi ingrandivi troppo. Comunque col mio 7 centimetri.
0: Mica 7 centimetri devi vedere uno spettacolo.
2: Guarda, io in questo periodo vedo bene Giove, però ho troppo pochi ingrandimenti.
0: Giove.
2: Vedo una pallina piccolina e due striscioline che saranno nell'atmosfera.
0: Sì, sì, sì.
2: Saturno non lo so quando si vedrà.
0: Io non ne seguo più queste cose.
2: Non vediamo K Stars che cosa mi dice di Saturno.
0: K che?
2: K Stars.
0: È un sito?
2: No. Un programmino, un software.
0: Ah, io continuo ancora oggi a usare quello per DOS, come si chiama? Comodissimo per individuare le costellazioni che non mi ricordo più ormai.
2: Ne conosce uno per DOS.
0: No. Famoso.
2: Non
0: che si chiama?
2: Sky Globe.
0: Sky Globe. Ma per Linux non c'è una cosa del genere?
2: Però KDE è carino, guarda.
0: Ah, è per KDE?
2: È per KDE.
0: Quindi c'è già nel KDE 3?
2: No, bisogna installarlo a parte, però eccolo qua. KDE, benvenuto. Caricamento dati città, dati stelle.
0: Ah, bene.
2: Lentezza.
0: Ah, quindi dai le tue coordinate, ti dai in cielo quell'ora.
2: No, clicchi sulla Sicilia e ti appare Palermo, Catania.
3: Wow. Addirittura.
2: È lento quanto KDE, ovviamente.
0: Io c'avevo il coso che si orientava con la finestra. L'avevo costruito con dei ritagli. Per fare questa roba qua a mano, praticamente sistemavi giorno, mese e poi l'orario, ruotavi e ti si apriva una finestra. Poi la mettevi così e con la lampadina in bocca e guardavi, è scomodissimo.
2: C'è qualcosa che non va.
0: Minchia, è bello che appastare.
2: Però funziona. No, c'è qualcosa che non va veramente, è di una lentezza che non ricordo.
1: Centrato sul nulla.
2: Centrato sul nulla? Siamo a Catania. Cerchiamo di ingrandire un po'. Io non vorrei vedere sotto le zombie.
0: Io abitavo fuori città. Ho abitato fuori città fino all'età di 14 anni, 15 anni. Ma cui non avevo gli svaghi normali di una persona che abita in città. Quindi passavo le mie giornate lavorando con i computerini, montando circuiti, guardando le stelle di notte, studiando gli insetti di giorno. Volevo fare l'entomologo fino a 13 anni.
2: Poi ho visto il computer di Ravello.
0: Sono impazzito.
2: Computer
0: era? Si era montato un Apple 2. Temo che fosse uno di quegli Apple che vendevano in scatola di mio padre. Gioco sul terrore, salto. Perché se lo costruì lui, mi ricordo. A pezzi. Per cui all'epoca, negli anni 70, lo vendevano a pezzi. E dovrei andare a vedere dove è messo per capire se effettivamente è uno di quei pezzi rari oppure no. Certo, la tecnologia può aiutare veramente. Si monta un telescopio di quel tipo lì, si monta una, sai cosa sarebbe meglio? Una webcam che vede, una telecamera con una BTV, una telecamera che vede al buio. Spettacolo. Con una telecamera infrarosso o ultravioletto, insomma una telecamera che vede un po' al buio.
1: Mi manca, non ce l'ho.
0: Io ce l'ho. Una telecamerina esterna che si attacca su una BTV.
1: Sì,
0: un pezzo di una telecamera di sorveglianza, però non ho mai
2: vede al buio.
0: Sai, quella che si illumina con i LED invisibili.
2: A infrarosso. Allora,
0: quindi infrarosso.
2: Sì.
0: Si potrebbe osservare il cielo all'infrarosso.
3: Night shot.
0: Potrebbe essere un'idea.
3: Vedo a questo punto costruiamoci un acceleratore di particelle.
2: Ma sì, dai.
0: Noi rechiamo dentro di noi già un acceleratore di stronzi. Potremmo usarlo. Accelerandoli nel water. Radio Cybernet parte per il delirio ormai.
2: Troppo lento.
0: Invece non ho mai avuto un treppiede con le regolazioni azimutali, ho sempre dovuto fare quasi tutto a occhio, tranne per gli avvistamenti di Saturno eccetera, ma quello lo costruirono i miei fratelli, non io.
2: Azimutale,
0: nel senso che ti puoi regolare ascensione retta, declinazione.
2: Tu non parli di equatoriale.
0: Equatoriale,
2: scusa. Equatoriale, sì, quella che si chiama.
0: Mi ricordo un po' più.
2: Io ho appunto questo telescopio stupido, un altro azimutale. È scomodissimo perché devi regolare contemporaneamente.
0: Sì.
2: Così è in altezza.
0: Non regoli prima uno.
2: Sì, regolo la.
0: Lo metti a bolla, no? Come lo fai? Metti ascensione retta e declinazione, come gliele dai?
2: No, non gliele do, giro e ruota.
0: Ah, non puoi?
2: No, è proprio niente, ciao. Ma volevo attaccarci due motorini di scambio, veramente.
0: E i motorini dei floppy sono passo passo.
2: Anche quelli degli scanner, però quelli degli
0: scanner.
2: Hanno già la riduzione, un po' di riduzione. Un giorno lo farò, quando sarò grande.

0: Cristio.
1: Cristio.
0: Cioè, comunque, non devi installare, no? Cazzo.

0: Ecco, sono partito nel male, mi dispiace. Sono fottuto, ho trovato un sito giapponese dove clicchi e non si capisce un cazzo. Foto di festeggiamenti.
1: Minchia. Sì, c'erano questi momenti di nulla, io arrivavo, dicevo un file MP3.
0: La devastazione più completa.
1: Vabbè.
0: Perché l'animo umano non è una bestia.
1: Jingle male.
0: Ha senso.
1: Mettevo tutto al massimo, portati l'hai messo così in modo che il suono si diffondesse al meglio.
0: Proprio con odio.
1: E iniziamo. Minchia! Radio Cybernet!
2: Minchia! Radio Cybernet!
0: Ah, ti farò vedere il CD allora.
2: Male necessario. Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.
1: E mi svegliavo improvvisamente, dico, riprendevo vita.
0: Ah, sì,
1: caffè,
0: sì, sì, sì.
1: Sigaretta, via.
2: Male necessario.
0: È una musica da risveglio, come la chiamo io. Io mi sveglio con roba tipo Deftones, così.
3: http://radiocybernet.

0: Dove siete? Davanti all'acqua. Ok. Show.
1: Mi avete stagnato il coprimamos, bravi.
2: Oh. Sì, no, guarda, si è tolto.
3: Oh, si è male.
2: Si è destagnato.

0: Ba-da-da-da. Ci vorrebbe molto spazio.
1: No,
0: ci vorrebbe molto spazio, no, perché sarebbe bello poter veramente fare di tutto, no? Di qua costruiamo un telescopio, ok, dedichiamo una stanza alla produzione del telescopio e facciamo ste prove.
1: Ma una volta mio padre alla biblioteca di Catania ha trovato un libro, come costruire un telescopio.
0: Ah sì sì, io ho dei libri così.
1: E spiegavo come costruire uno specchio concavo.
0: Ma aspetta, era blu? Libro, no, una copertina blu? Perché io ho una roba che spiega come partire da un pezzo di vetro.
2: Praticamente
0: da un pezzo di vetro renderlo concavo per fare lo specchio. Ed è un lavoro pazzesco. Poi gli passavi l'argento sopra in modo che diventasse. Ma allora la traccia, mamma mia!
2: Sto messando anche per spiegarci un pochino. Io l'ho installato, io l'ho installato con il mio
0: sedile,
2: l'ho installato,
0: configurati
2: le regole di
0: Napoli,
2: tipo
0: forward, tipo... Sì, ma voi siete pazzi, io sonno.
3: Ma io l'ho installato in presidio, non riuscivo a mettere le regole, ma l'ho installato anche in finito, però
4: ovviamente
3: tutte cose
4: con il CD. Ma non è necessario.
2: Ma sto non stavo che ti ho detto che devi essere. Quindi mi stai facendo
0: saltare
2: le rimorse. No, pensavo
0: adesso quando sono arrivato sul palco. Minchia, ma i giapponesi sono pazzi, ma guarda che pagine pazzesche che fanno.
2: Madonna.
0: Sono completamente. Hanno uno stile delle pagine web che è proprio una cosa completamente diversa.
3: Ma non sono castagnati con voi.
0: Sono castagnati nel cervello, vero?
3: Sì. Anche per la lingua, cioè il cervello umano legge da destra verso sinistra e dall'altro verso il basso. Loro come cazzo fanno a scrivere in verticale al contrario?
0: Beh no, non sono in verticale, dai. Giapponesi.
3: In verticale.
0: No, no, anche in orizzontale.
2: Anche in orizzontale, infatti. Io ho vissuto un giapponese di Napoli. Scriveva, cioè la prima cosa che ho visto è che scrive in orizzontale, io faccio, oh, minchia, mi cade un mito, le lettere giapponesi scritte in verticale, e dice, no, noi scriviamo anche orizzontale.
3: Ho un linguaggio del cazzo,
1: non andavo a
3: le lettere normali.
2: La lasciamo tutte e due, però la vedete la abbiamo un po'.
3: Anche se vuoi lasciare
1: necessario.
3: Una volta ho cercato una crack in un sito in giapponese, non capire quando una crack in un sito in giapponese.
0: Io poi mi diverto a girare a caso nei siti in giapponese perché trovo le immagini più assurde, tipo questa, che deve essere sicuramente una mappa scritta in giapponese, non si capisce un cazzo. Qua, clicchiamo sulla casa. Ah, ecco, numeri di telefono.
2: Chiamiamo.
0: Clicchiamo su Shishei Taiyoyo. Guarda che cosa è comparso.
3: Ma come fa a pubblicare
0: un articolo di giornale di chissà che cos'è? Non credo,
5: Potresti trovare qualcosa di interessante casualmente.
3: Le tastiere come le uso?
0: Ma sai di cose che ho trovato?
2: Le tastiere normali e poi nei programmini che dicono i tangini.
3: Ma c'è tipo sul KDA? Ma come si fa? ABCD e quelli con balone elettrico?
2: Allora, ovviamente mi spiegavo queste che hanno varie ideogrammi. Ci sono quelli che.
0: Hiragana e il katakana. Come kagagana, come si chiama?
2: Il kanji.
0: Sì, poi c'è l'hiragana.
2: Esatto, sono quelli che sono delle
0: sono
2: lettere
0: semplici.
2: E dei dittonghi oppure delle coppie di lettere tipo stekra, ma brutto. Poi hanno quelli che invece vuol dire parole, significano frasi, significano l'inferno.
3: E quando scrivo una frase è quella di bombare un simbolo.
5: Tipo i due messi a pettorina, quale significa? Se la sta vincolando.
3: È un bordello.
2: Questo ragazzo mi ha chiesto una volta di installarmi su Windows, su un programmino che finisse questa cosa. Io lo usavo a Firenze, in Internet Point, che vengono spesso dei cinesi. Il fatto qual è che molti giapponesi non conoscono l'inglese, per cui devono comunicare necessariamente tipo le email scritte in giapponese. E hanno bisogno di questo programma. E poi loro mouse, tac. Poi il cinese, non è fatto troppo spaccare delle risate, il cinese non dice la R, no? La R diventa L. il giapponese la L diventa R. Allora, una volta questo libro doveva andare ad una mostra che era il credito valtellinese, cioè la parola con più L che si deve dire. Oh, io credito valtellinese.
5: Ne
3: uno, perché ne
5: zero non
3: la
5: riconosce?
3: Ma
5: vanno in conflitto.
2: No?
3: E infatti la
5: sto attaccando
3: una sola.
2: Perché
0: non lo
2: gira
0: meglio,
2: vedi, il BR0
0: Madonna, sì,
2: sia i 0 via non si chiamano sempre N0 N1, ad esempio N2000 l'ha chiamata N1 e questa che è una BR l'ha chiamata VR0.
1: Ma il BR piace
3: queste cose che facciamo
1: nel mondo, e chi ci sono?
5: Cioè, gli italiani anche tu da sono gli americani come se l'ha caricato come
1: mondo.
5: E poi i tedeschi come sono?
0: I tedeschi sono abbastanza in gamba.
5: Francesi
0: ne ho sentiti veramente in pochi.
5: Che bello sto film.
0: A livello europeo i paesi dell'est sono molto avanti. Anche, per, anche perché c'è un buco legislativo enorme.
3: Tipo dice
0: Slovacchia, Polonia.
5: Sì, Polonia
2: anche io.
0: Ucraina.
2: Internet point sono arrivati dei russi. Diciamo conosci questa cosa qua.
3: Anche se non sembra, perché se i polacchi sono una merda, si sono configurati veramente male, gli altri mi sono decessi, però i ragazzi non sono stati fatti. Finlandesi invece non ne capiscono un cazzo di niente.
0: Ma dipende, dipende. In passato facevano un bel po' di cose in Europa.
2: Perché
3: e invece nel mondo c'è l'America, poi niente, Giappone e Cina, ma
2: America,
3: non
2: capito,
3: questi asiatici.
0: Della Cina si sa poco.
3: Sono molto chiusi.
0: Anche perché quando si sa qualcosa non si capisce che cazzo dicono. No, sto guardando a ste minchie di pagine, sto cliccando a caso, non si capisce niente. Per cui. Giappone è abbastanza avanti in alcune cose. Gli americani sono, vabbè, storicamente sono...
3: Gli americani sono 10 anni avanti a tutto.
0: Ma... La rete è iniziata lì.
5: E finirà lì.
3: Infatti tu vedi un big giro di Shadow West, si prende la mia volta.
5: Shadow West. Ma se quello è tutto un fatto di... Che alla fine è...
2: Spesso li devi permettere a Negral di uscire. Devi permettere a Negral di uscire.
0: Ora?
2: Sì.
0: Sarà fatto!
3: Sì, signore!
5: Ma sembra
3: mi
5: insegnato.
2: Yes, commander?
0: Che cosa? Warcraft.
3: Agli ordini, signore!
5: Commandos!
0: Io me lo ricordo su Warcraft.
5: Commandos in italiano. Non mi ricordo come fa una cosa chiara.
3: E seguirò immediatamente.
2: Tu devi vedere al webbit c'erano i messaggi che erano per tutti quanti, no? Lui con spada al massimo. Era come quel software della centesima.
0: Negral è 1.4?
2: Sì. Festival. Festival.
0: Non pingo, eh? Non lo pingo.
5: Ma io la cosa che mi ricordo troppo bello scroda ballauro. Lo partivo ogni tanto, lo ricordo spesso.
2: Vedi se... ok.
3: Ma io mi ricordo proprio che lo tirato il suo lungo. Se ci è spento.
2: Non è spento.
5: Te lo ricordi lo scrota
2: abbastanza? Ma non è accesso,
3: c'è. E qua no.
5: Prendere il computer. Addressing Club. Te lo ricordi lo Scrotab?
0: Lo Scrotab, sì certo.
5: Ecco, io ho dovuto parlare in giapponese e farmi rispondere.
2: Va bene, uguale.
3: Non trovo la seconda.
4: È il male necessario.
2: Oh, vedo qualcosa che arriva.
0: Il 1.42.
2: Ma è app?
0: Non è che avete staccato 1.003, no?
2: Lì è app? c'è la lucetta.
3: Già fatto in questo secondo.
2: Perfetto.
0: Pingo Negral, lo pingo.
3: Pinga, pinga.
0: Pingo Negral.
3: Ma allora, ma come è? Ma sono esperienza.
2: Ah,
3: però una volta configurato, signore, riconfigurare il kernel. È uno che c'ha la scheda ISA, allora può fare
2: due. Dipende dalla scheda ISA, insomma, è nel 2000 che ti dicono, insomma, il male supremo per qualunque sistema operativo.
0: Ma cosa?
3: Io ho la
2: 2000.
0: Ma no!
2: Bisogna configurarlo, giusto?
0: Ah, vabbè, sì.
2: La vita, prima la devi installare.
3: Serve il PA.
2: No, aspetta, poi il PA. Esce, ne fa uscire? Ah, aspetta.
0: Esce.
2: No, no, non arriva nessuno.
0: Che non c'è Apple, sì. Mi dare
5: segnale in
3: corso. No, ma qualche traffico lo sto vedendo.
2: Giusto messo sulla porta 17, dove sta?
5: Oh,
2: okay. No. Perfetto.
3: Perché ti qui con la comunità di certi casi. Vabbè, buttando di
2: no.
3: Francesco sono il migliore.
2: Napoli, Tivoli. Prende 3. Prende
3: 3. Prende 3. Ultimo, vabbè.
0: Minchia, animewallpapers.com è veramente ok.
5: Ci sono i wallpaper di Lane?
0: Ce ne sono una marea del macello, della morte, male, dell'inferno, super sodom nazi, rasta semen surkiladen.
6: Oh, Lane.
0: Ce n'è una marea.
6: Lane è il ban.
0: Che è un fumetto pazzesco, c'è un...
6: È un thriller psicologico, io ti giuro, mi sono visto... Mi vedevo una videocassetta e mi dolgavo di vedermi l'altra. Io non ho paranoia, spaventosa.
0: Sì, sì.
6: L'hai visto?
0: L'ho visto tutto.
6: Che bello.
0: C'ho i Wix, ci abbiamo.
6: Mi sono scaricato il... Ce l'hai tu?
0: Gli ultimi tre li abbiamo in lingua originale, purtroppo. Purtroppo, vabbè, alla fine si capisce.
6: Sì.
2: Perché niente?
6: Io mi sono scaricato il gioco per il PlayStation.
0: Com'è?
6: Non lo so, ancora non l'ho provato, perché mi sono venduto il PlayStation.
0: Sì?
6: Mi sono venduto il PlayStation. Dovrò usare molto
0: che non c'è Apple Seed, buttana di Eva. Mai letto Apple Seed? È un fumetto pazzesco.
6: Non ho mai letto Anime, eppure mi piace.
0: Io a me mi fanno cagare tranne questo, che poi è
6: il mio disegnatore preferito,
0: che è Masamune Shiro.
6: C'è la sorella di Lenny, che è una vera porca.
0: Che è l'autore di Ghost in the Shell. Che qua non c'è neanche.
3: Buonanotte, vado a dormire.
0: No,
6: buonanotte.
3: Ci arriva a casa.
6: No.
2: Vediamo martedì prossimo.
6: Vediamo martedì prossimo.
2: Penso prima,
6: chissà. Al Multianight. È scienziato.
0: Sì, a questo punto potrebbe diventare un Multianight.
3: Multianight.
6: Chissà quando finirà il Multianight. Forse nel prossimo secolo.
0: Ciao, dai.
3: Ok, buonanotte.
0: Buonanotte.
6: Oh, che bello, mi perdo nell'immenso di questo screen. Sei
5: tu che ti spesso?
2: Ma io mi sa che sono a casa di posto, però.
0: Minchia. Masamune Shiro ha una...
6: Wow, che cannone.
0: Qua non si nota molto, ma ha una cura nei dettagli delle armi che è qualcosa di pazzesco.
5: Insomma, c'è un mio amico che mi ha detto, ma io posso...
0: Io ma posso, squadra speciale in posto.
6: Ah, lo fa in terzo, che bello. È un flash.
3: No,
6: i cartoni animati mi li vedo sempre.
0: Questo anch'io. Quando li fanno.
6: Sono molto scrutini.
3: Il problema è software.
7: è che alcuni non li fanno mai, tipo Capitan Harlock, che qua non c'è neanche.
6: Vero, c'è troppo San Bay.
3: Dopo che ti prende il tuo codice, te lo pagano forse
6: di te. San Bay non voglio andare a pescare.
3: E poi ti fanno fare un altro pezzetto di milione, un altro da 4 soldi. Poi un altro pezzetto di milione, un altro da 5
6: soldi. San Bay.
3: Invece
6: si
7: Mi sveglio. Perché non stai anche mercoledì? Perché c'ho da fare poi mercoledì sera.
3: Naturalmente poi riparte lo
2: sport. Comunque la domenica è internos e ci sono anche le donne.
7: Internos. Le donne le possiamo portare, però non è un problema, se vogliamo non c'è problema. Si annoieranno, penso. Poi non lo so.
2: Uscite là, poi non sembra rompere i coglioni come tutte donne.
7: L'ho scritto comunque in staff.
2: Bene.
7: La Suki.
3: Buonanotte di
7: Mancora. Tanto per gradire. Ciao, buonanotte.
5: Partiamo per le scale.
7: Scriviamoci. Però sei morto?
3: No, però sto capendo perché lo stiamo facendo scaricare questo abbiamo il CD. E qui il CD.
7: E perché? Non stai capendo perché?
3: Lo stiamo facendo scaricare da internet.
7: Perché?
3: Perché abbiamo un cazzo che fa sulla porta delle due, scarichiamo tutto dai due.

0: più mondo il portale.
1: Io sto andando a dormire fra poco, eh? Non so quanto ti conviene.
0: Sarà un motivo in più per andare a letto.
1: Minchia, sono le 2:20, io non ho dormito ieri notte. No, sono le 2:10.
2: Ieri notte alle 5 sono stato a Palazzolo con Randy Morpheus.
0: Ma come va la
2: mattina? Va bene, nel senso che ci stiamo, però ci stiamo solo divertendo, cioè nei casi nostri, montiamo le macchine, nulla di pubblico. Forse questa settimana facciamo una specie di installation party per chi vorrà venire a installare Linux. Un po' di persone interessate, ma solo ci sta.
3: Quindi, va bene che ci divertiamo. Abbiamo una flat, una tariffa flat telefonica.
0: Facciamo di sera.
2: Sì, sì. Meglio di niente. Alice non, cioè, di sera non arriverà.

0: sei, se non prendi in culo dove sei. Dobbiamo montare la mulchia.
1: Ma la mulchia io penso sia una mortodazza. Cioè, se io gli attacchi un molder, prendo un tasso di accensione, ma fatti il virus. È normale.
0: Sì.
1: Cioè, un vento non si vede niente.
0: È normale perché primo non c'ha le RAM.
1: No, le RAM le ho. Ah,
0: beh. Ma quelle le RAM CC con parità.
1: Infatti, questo non devo
0: essere. E l'altro problema è che c'ha. C'ha gli slot delle RAM quelli che li disminchiano. Io devo prendere una pinzetta e girarli, tirarli in modo da fargli fare contatto in qualche modo.
1: Ma sono sistemati tutti quanti?
0: No, alcuni sono sistemati. E non si può recuperare.
1: Non bastano due blocchi di RAM funzionanti.
0: Volendo sì. Poi c'è il floppino, sarebbe da sistemare pure. A disk scarsi ne abbiamo. Cioè andiamo da tipo da 200 MB abbiamo ricordato.
1: Ma lì che cosa
0: c'è un po' di sistema. Quindi. Poi ci va cosa? Come sistema operativo?
1: Sì.
0: Linux sicuramente. Sarebbe bello metterci roba tipo WMS per altro. Sarebbe bellissimo. Ma ormai è una macchina scarsa.
1: Dici che c'è il lento?
0: Sì, è lento. Puoi fare un piccolo serverino, una sorta di DNS.
1: Infatti.
0: Potrebbe essere il DNS. DNS ci manca
1: Se per DNS a questo punto vuoi parlare non dico
0: una volta
1: che non è lui il coso di cooler ci abbiamo un partner al mezzo che è abbastanza sicuro,
0: certo.
1: DNS lo lascio interno, quindi non te lo cura sicuro, ma non c'è un totale qualcosa.
0: Questo è vero.

0: Per Olimpi.
1: Aspetta, quello è vero che non romperei troppi coglioni con le
2: spalle. No, minchiate sono. Se dobbiamo passare la nottata qua, qui dentro non si fuma. Se no mi vengono due occhi così e io me ne vado a casa.
1: Oddio.
2: Non esiste.
1: Porco Dio.
2: Porco Dio un cazzo, l'altra sera mi sono dovuto prendere lo spray per dormire, Dio cane.
1: Ficcatelo anche nel culo lo spray per dormire, no?
0: Vedi che dal mio farò, tu farò.
1: Così ti prende fuoco.
0: No, per sì,
1: si prende fuoco. Cioè in realtà la mia intenzione era quella di prendere fuoco.
0: Yeah.
1: Però poi ho pensato, no, vabbè, dai.
3: Perché non riesco più?
0: Perché sei croce.
1: Perché sei croce devi rimanere dentro.

0: Porco Dio.
1: Puoi fumare, ti basta andare da un'altra parte.
2: Ah, ma è semplice. Testa di minchia.
1: È tutto molto semplice.
2: Ma qui ti prende proprio,
3: Ma come l'ha messo? È in bilico questo razionale.

0: co je prism?
1: Beh cosa?

0: Ragazzi, cercate di stare attenti quando arrivate qua, perché se lo so basta toccare un po' che si scollega.
1: No, che cosa?
0: La presa un po' di
2: allora,
0: la presa di mano.
1: Minchia. Ma non hai batteria?
0: No, si è appena spento.
1: Ma perché è scarica o perché non funziona?
0: Perché scarica.
1: Ma falla caricare. Vedi perché ti dico non usare la batteria quando non puoi.

Allora, vediamo il microfono. Microfono del porco di Dio. La sega. La sega.

A, le fave di fuca. Il cazzo caldo. Il microfono. Ma questo microfono è una merda. Cioè qua non funziona un cazzo. Boh. Menca, non c'è il saldatore. Qualcuno ha un microfono?

Prova. Prova. Prova. Porco Dio. Porco Dio. Ma perché non funziona sto cazzo?

0: Non funziona perché sono un coglione, un coglione! Un testa di minchia, ecco perché! Testa di minchia!
1: Che lettore stai parlando? Quello che è montato su quella macchina? Ah, infatti funzionava una merda. Per fargli riconoscere il CD glielo devi ficcare con una violenza inaudita. Sì, sempre. A me, io per installare quel cazzo di macchina lì ho dovuto penare per usare quel lettore. E certo, perché devi ficcarglielo con violenza, gli sto dicendo. Non ha funzionato.
2: Ma non abbiamo qualcosa di direttore CD-ROM per i cristiani?
0: Parlo che non dice che se domani sta meglio viene. Ma che cazzo ne so? Dice che ha mal di testa. Mal di testa. Prova.
3: Cazzo in gola.

0: Oddio, perché era da fuori?
1: Suca. Suca. Suca. Suca. Me la suchi. Me. Suca. Suca. Suca. Suca. Suca. Suca. Suca il cazzo. Suca. Ok, direi che funziona.

0: fai così, metti il CD.
1: Ma me lo sputa fuori, c'è il CD allora. Dentro, non c'è, ma me lo sputa fuori. Ma è successo a
0: cosa? Metti il CD. Ficcalo con.
1: Ho fatto, me lo butto fuori.
0: Ah, niente?
1: Guarda.
0: No, questo a me non lo faceva.
1: Io sto
0: leggendo. Cazzo, ti dico devi usare la violenza!
1: Però l'ho fatto.
0: Sì, poi fa un rumore strano quando
1: li. Ma mai fatto così.
0: A me
1: non
0: si...
1: li buttava fuori il CD, va bene, ma che se non lo piglia proprio.
0: Piccolo cucciolo, cucciolo digiuno. Andiamo a prendere queste pizze.

0: Io sto streamando, sì.
1: Come che non mi connetto?
0: Perché sei un ragazzo sfortunato.
1: Ma
0: io. Ah no, ho sbagliato link mount point io. Ho sbagliato mount point. Ce la fai a mettere RCIB al posto di troppo?
1: No, eh? Ma è dai, ormai anche 10 così. Da che cazzo ci vuole cambiato?
0: È che tutti conoscono RCIB, capito?
1: Appunto,
0: appunto.
1: No, no, metti troppo, dai. Ho caricato già la pagina pure.
0: Vai. È partito. È partito, maledizione! Troppo.mp3.

Sei tu? Già. Che fai? Ah.

0: Metti il link sulla pagina web Troppo Caffè Poco Cervello. Così. Già cosa? Ma io la webcam non l'ho ancora attivata. Allora, vediamo un po'.
1: Oh, andiamo a prendere il pizzo, sto morendo di fame.
0: E io poi sto
1: Ci va?
0: aspettando.
1: Faccio una chiave della macchina. Ci va?
0: Come qua ci sono le chiavi della macchina? Se tu metti le chiavi della macchina mi vado a Siracusa.
1: Perché?
0: Così.
1: Prendiamo? Stacca. No, ti disturbo. Ti sto vedendo.
2: Io mi aggredito.
1: A presto. Sì, ma no, io da solo non ci voglio andare. Cioè, non ci voglio andare io.
0: No, Trips, tu ti prendi una margherita in mezzo, vero?
2: Perché tu te ne mangi solo mezza?
1: No, lui se ne mangia una e mezza.
2: Ah, va bene, sì. Dai, c'è qui o con te là? Sì, mi fumo una sigaretta. Sto crocio qua.
0: Grandi, grandi, grandi.
2: Dai.
0: La Coca-Cola.
1: La Coca-Cola e il caffè.
0: Caffè non ne posso
1: Mica,
0: prendere.
1: potevamo prendere il fornellino.
0: C'è la Martin, gli serve lui. Allora, vediamo la webcam se funziona. Ma qualcuno mi sta ascoltando?
1: Sì.
0: Ah, ecco perché sentivo un eco. Che c'hai? Cos'hai? Cos'hai?
1: Mi sono dormito tutte le gambe.
0: Ah, sì, dai,
1: No,
0: balliamo!
1: Balliamo!
0: Appoggiati a me, appoggiati a me.
1: No, no, non mi passa, non mi passa.
0: Che
1: Lui, non
0: dici?
1: rompere il cazzo. Mi appoggio a te, sì, guarda come mi appoggio. Tutto
0: Appoggiati a sto
1: Ma la
0: capo.
1: webcam non funziona.
0: Come no? Eccola qua. Guarda che figata, eh. Guarda come sei idiota. Mica, si vede Morpheus. Intento. Bellissima questa
1: Intanto.
0: immagine. Il
1: Intanto.
0: coniglio è pazzo, sacrificato da seduto!
1: Cambia questo. No, vabbè, aspetta.

Allora, il topic diventerà troppo caffè, poco cervello. Live now. Webcam.

Tu a trips se non lo vendi a calci sulle gengive, quello non si sposta, capisci? Ma poi devi staccare il computer. Può piantare un cazzo nell'occhio, nell'occhio sinistro specialmente. Allora. Trova i commenti, mi pare. Siamo qui riuniti in attesa che qualcosa accada.

Sega in CQS. Fammi un pompino marrone. HTTP 2. HTTP 2. / porco Dio.

Mm-hmm.

0: Andiamo.
1: Ma mozzarella con bufala o mozzarella?
0: Ma la cosa della cosa non me le posso far dare.
1: Come no, ce le ha di plastica adesso.
0: Sì,
1: sì, sì.
0: Esperienza.
1: Mamma mia, il codino, mamma mia, il codino. Vieni qui subito, qui subito. Sacrificio, sacrificio, seduta. Vieni qua, fuggiti su. Ecco qua. Ecco, il coniglio, impazzito, impazzissimo.
0: Ma sto buono, mi piace una pizza.
1: Pizza e spinaci.
0: Vuoi pizza?
1: Bruschetta con spinaci. Una bel panino con gli spinaci.
0: Pizza doppio spinaci.
1: Triplo spinaci.
0: Quadruplo pizza, triplo spinaci.
1: Un'impanata di spinaci fatta però di spinaci. Con dentro gli spinaci.
0: E al posto della mozzarella gli spinaci.
1: Nella pasta, la pasta fatta con spinaci in polvere. Con gli spinaci di polvere.
0: Che poi?
1: Bella sei.
0: Con gli spinaci. Imparata?
1: Tritz, noi tre allora. Trippo.
0: Più. No, ti sto
1: dicendo, se affaccio da niente. Noi tre. Tre pizze.
0: Io e te sì, tre pizze, una e mezzo.
1: Ma con bufala?
0: Sì, ma mi devi dare i soldi.
1: Con cos'era di bufala allora? Che soldi ti devo dare? No, no, ce li hai, ce li hai.
0: Ce li hai, ce li hai.
1: Io non c'ho più una lira quasi.
0: Io
1: aspetta, aspetta, vieni qua, vieni qua. Ti posso dare qualche moneta?
0: Già è qualcosa.
1: 2 euro, 3 euro. E questo euro lo tengo per dopo. Ci arrivi, Gautier? Ci arriviamo?
0: Sì, io c'ho 30 euro. No, ma io ce l'ho.
1: Allora va a fanculo.
0: Però non ce l'ho da offrirtela. Questi sono tuoi, dico.
1: Vabbè, e allora non me la offrirai, vuol dire che sarò io a scroccartela. Questo... Fai come se fosse un furto.
0: 2 euro. Vabbè,
1: 50 no, non fumare, fumare qua, ti prego. No,
0: fumare,
1: fumare
0: qua. Adesso vado di là, ecco qua.
1: No, no, no, no, no. La sigaretta no, la sigaretta no.

0: Io invece mi starò ammalando sicuramente. Comunque, vabbè.
1: Che ci possiamo fare?
0: Ora snifferò la colla. Signori, snifferò la colla. Questa è la colla. E per fare qualcosa di particolare, noi adesso, in diretta per Radio Cybernet, snifferemo la colla per voi, per vedere che cosa si prova.

0: Come vedete, questa è colla. La colla artiglio, la migliore colla del mondo. Noi adesso, molto simpaticamente, visto che si tratta di una giornata speciale, noi adesso snifferemo la colla. Mi sembra opportuno.
1: Certo.
0: Che ne pensi? Adesivo speciale per incollare fortemente cuoio, pelle, sughero, feltro, legno, plastica e gomma. Super 620. Contiene, allora vediamo un po', contiene colla, perché non c'è scritto nient'altro. Bene, ora noi verseremo della colla sulla carta. Che dobbiamo fare? Ecco, sto versando la colla sulla carta, vedete? La colla scende. Poi ne spargiamo un pochettino. Dopodiché, come i colombiani del terzo mondo, noi adesso snifferemo la colla. Così. Ah, che meraviglia! Ah. Fa già effetto. Che bello. Ah, che bontà. Vuoi anche tu sniffare della colla?
1: Sto sniffando da qui. Io, da quando è questo colore?
0: Cacchio, anche a me piace. No, ma è una bontà.
1: Perché cangerò oggi.
0: Eh già, ma per una volta nella vita, porco Dio. Ah, oh, che bello sniffare colla. Cristo, che bello. Ah, siamo pure in webcam live mentre tiriamo la colla. Ah, sì, sì, ho un trip di colla, mi sento tutto incollato. Adesso mi incollo, porco Dio. Ah, che buona questa colla. Ah, è veramente una meraviglia. Ah, bene. La nostra intenzione è che tutti incomincino a sniffare colla. Così, dopo aver proibito gli spinelli, il ministro Gasparri proibirà la colla artiglio, cioè questa. Come vedete, non abbiamo bisogno di erba per andare fuori di cervello, ma basta questo splendido tubetto di colla artiglio, questa meravigliosa colla artiglio.

0: 点的时候，
1: 累呢？嗯？

Minchia, comunque il massimo è farsi i cannoni di coccoina, la colla bianca solida per ufficio di cui Kisucic ci ha mandato un'immagine su excel.dk/images/office/56831.jpg. C'è una splendida immagine della colla, la colla per ufficio. La meravigliosa colla.

0: Molto nuovo. Ah, probabile, sì.
1: Questo ogni volta mi dice l'ok per l'SSL di cerca. Allora,
0: Ma ogni volta non credo, però.
1: sì, quindi ogni volta che interrogo il server, un po' più presto.
0: Allora, vediamo.

Riesco a mettere un po' di musica in sottofondo, va. Ma

Allora, io adesso una notizia relativa al cazzo sordo. Walkman busting. Trasmettere la musica dei passanti. Mentre sei nel mezzo della metropolitana, ecco che un tipo si avvicina, ti punta furtivo. Che cazzo stanno a dire?

0: Resonance FM e Traffic Island Discs. Entrambi gli show si sviluppano come un mix imprevedibile tra musica registrata, i rumori di fondo della città e il commento in presa diretta degli intercettati. Lo scopo è recuperare quella funzione comune della musica che il Walkman è interrotto, riportandola dai timpani dei risonanzialisti sonori che soltano il giorno della città. Ma vaffanculo, stronzo! Praticamente questi qua vanno in giro a trasmettere per radio la musica di quelli che stanno ascoltando la musica via Walkman, insomma, avete capito? Vaffanculo. Comunque. Io, boh, abbiamo un po' di ascoltatori da quello che vedo. Abbiamo X ascoltatori con X tendente a 5, ma anche di più, poiché ci sono persone che ascoltano in gruppo questi ascolti promiscui. Qui al poeta in questo momento siamo io e Morpheus. Morpheus, che stai facendo? Installi Windows 98 su un hard disk, allora stiamo veramente devastando. Allora ringrazio questi ascoltatori, specialmente questi amici di Sandman, questa gente che lui ha lì da far ridere, e facciamoli ridere allora. Vabbè, io uno me lo prendo, un caffè lo prendo, ma in più non lo so se c'è.
1: Ho già sonno adesso, porco Dio.
0: Poi qua non arriva nessuno. Abbiamo lanciato un appello e non sta arrivando nessuno. Forse questo è indicativo della crisi degli Aklab. la Digos, probabilmente. Mi si gira la macchina targata di Siracusa? Va bene, Morpheus va a prendere il caffè. Io ho trovato un carro armato, ho trovato un carro armatino del risico che metterò qui. Che cazzo ne so? Spatanatamente, cosa significa? Io ho lanciato un appello in rete, ma nessuno mi ha risposto su cosa significa spataratamente. Ma la dà? Ma dai, non sembra. Perché?
2: Ma
0: vabbè, grazie suoi. Ah, che bella questa parte di pianoforte.

発展に願いバイバイ。ラム。

This is a number by Bob Dylan.

Sì. Oh, com'è? Che fai? Dove sei? E allora? Ah, niente, qui si lavoricchia. Ma ci siamo io, Martin, Triggs e Rami. Ah beh, non si sa. Tu come stai? Ah, buono, ma non sei in chat. Ah, va bene, ok, ciao.

จะเป็นที่

Pero es que

Piano.

execution left them here.

non mi serve, non sto pensando. Lascia, lascia.

Mm-hmm.

0: E luce, non sono le lezioni. Ti basta non guardare. E allora? E luce. Certo che è imprenditore, quando prova a leggere sì. Ma è una luce invisibile, non ti fa un cazzo comunque.
1: Lo attacco così.
0: E fai bene.

0: ¿Qué?
1: Ah, no me ha ido.
2: Oh, sí, estoy muriendo.

0: げえ、マジで。
1: Guardare, c'è l'albero malefico.
2: Dove? Qua.

Oh.

figli del feto, guardatemi. Eh?

0: funziona, è fermo. Hai fermo. Fermo. Stati fermo, fatti vedere. Ecco, stai fermo, immobile. Quasi. Se non fossi una faccia di cazzo. Perché purtroppo.
1: Perché purtroppo sei.
0: Scusa, ma sei un frocio!
2: Ah, non posso fare per molti di quella volta!
0: Ma sei bellissimo, sei! Dio mio, l'hai squartato!
3: Che cazzo, non s'apriva!
0: Io non ho mai fatto.

Próximo.

0: adesso, Fabio, la nuovissima testa del cazzo di Roma. Scrivi una stronzata e io te la leggo con una voce straordinariamente malforme e laida. Mangio la merda di cane e son contento.
1: Vudobbia
0: e luce. E la mia alla la.
2: Maledizione. Alla madonnina incatenata in cattedrale di sterco e sperma, avendo generato un pene morto. E viva Satana che rora il suo seme, con gioia, bastardo il porco immediatista.
3: Momento di freddo.
2: Rasta sur chiladem. Su carasta. Uno la voce mazza di minchia dura. Rasta semen. Sperma in culo. Se crepa.
4: Coda, fatti vai, codin selvaggio.
2: Batte la sbatta nel quinto chakra.
0: Ciao, sono Ernesto e nel culo lo prendo lesto. Se mi pianti di dietro un bel randello negro tre palle carico di super sborra calda, non posso che divaricare le chiappe e ricevere all'interno delle mie mucose anali il dolce succo spermatico di negro ebreo. Pensa che divertimento. E ho solo 12 anni e già lo succhio al papà mentre mi piscia in bocca. Il gioioso essere fascista. Un fiorello che nel culo quanto è bello. Con la bocca pompo l'uccello. Con le men stringo il randello che nel culo è un pomello. Se mi sborra il negro uccello il mio cazzo fa bordello, seminando lo sborrello sulla faccia di mio fratello sodomita.
5: Ciao,
0: quanto è bello.
5: Ciao, sono Giuseppe l'Armeno e per lo più io me lo meno. La mia mano non ha treno e mi seguo come un treno e quando la mano mi dà noia chiamo il mio amico Fotta Perenne e con lui ci inculiamo come renne, ci sarchiaponiamo le cappelle e mungiamo le mannelle. Sono frocio? No. Sono un porco dio immediatista socialdemocratico bonista rastasurchi psicopompo nazi bin laden lesbian gnu linus.
0: Ciao. Sono Analcleto, amico delle sarchie di merche e rotoli di coppa che sfibrano i retti male. Sono la morte anale nonché intrusore di mala sorte rettale e vendo la frutta al mercato. L'altra sera ho chiesto ad Alcibiade che minchia ci faceva una coppola di funcia nel suo retto e mi ha risposto. Porco Dio mi fa godere.
5: Ciao, sono Marcello e ho 12 e 17 periodico anni, sono molto timido e altrettanto frocio e vengo ogni giorno schernito dai miei amichetti. Solo il mio caro nonnino mi capisce e mi stantuffa nel culo il suo lungo e barzotto membro di ebano, dopodiché emette lunghi e copiosi fiotti di sperma corroborante nella mia gola tin. Sono morto.
6: Amore,
5: e non lo
6: tu
5: sapevo.
6: Mi chiedi, con quel tuo dolce visino, di praticare del coito anale, ma con questa tua bizzarra e inusuale richiesta, hai interrotto la mia riflessione introspettiva e immediatista sugli effetti dello sperma di Yak sulle gonadi delle anziane mediamente pelose. Adesso non ti arrabbiare se ti sbraco il buce del culo.
0: Sono super frocio dentro. Prendo giganteschi cazzoni in bocca e li stravolgo facendoli sborrare nelle mie umide cavità anali. Mi piace farmi arare lo sfintere da cappelle di cazzo negro sporche di piscia secca, mentre masturbo mongoli down, facendoli venire in copiose quantità, ricevendo un bucate da queste razze idiote buone solo a ricevere cazzoni nel loro culo deforme. Mettere incinta a una di queste troie nane sarebbe estremamente divertente. Ciao! Partecipa anche tu alla meravigliosa orgia del pissing anale. Siamo io, mio nonno negro in cariola tre palle cazzo duro, mia sorella piccolina 13 anni gran vagina e mia mamma 100 anni ma nel culo son di più. Entra anche tu nel meraviglioso mondo della merda e della piscia in culo, il natural clister vomitanal semen super rasta sur chiladen sodom. Salve, sono Pampurio, con la mia naturalissima voce da frocio, chiedo ai ragazzi se posso cagarli sulla punta della lingua, mentre con il dito muoiono male le mie turgide natiche. Ciao, sono Pampurio, nel culo ho un tugurio, e il mio uccello è di malaugurio, ma quando fiotta, fiotta bene. Fa sparir tutte le pene, con la rigogliosa emissione. Va bene, cancella i peccati, coi preti bucaccati, distrugge le chiese senza pretese, allargando con le mani le tonde chiappe tese. Spatof.
5: Sono Richard Stallman, e sono un vecchio frocio canzone cretino maniaco e pedofilo, vecchio cornuto e affranto, e sviluppo un merdosissimo pacco di cazzate chiamato GNU. Durante il mio tempo libero, defeco tocchi enormi di merda sulle mie giovani aiutanti polacche, che subitamente mordono il mio sfintere e ingoiano ghiotte feci.
7: Ciao, sono Samantha, puttana lesba di 13 anni.
1: Mi piace veramente tanto ingoiare ettolitri di sborra prepotente da centinaia di peni diversi, specialmente negri come quel porco sodomita di mio nonno in cariola, bastardo nell'anima, ma con tre palle stracolme di seme negro. Piantamelo all'interno delle mucose anali, vedrai che soddisfazione prendermi a calci quando sarò incinta di un mostro minchione. Iave, iave, il gran porco di Iave. Fanculo, ilungate, ciao bello, e io sono Anita do Brasil. Amico e ciao, mi chiamo Valentina, ma la mia figlia sopraffina chiavata dalla sera alla mattina.
4: Come può essere, porco Dio?
3: Si è reso la genitrice, no.

0: un cretino o sei un cretino?
1: Cristo è morto e per festeggiare sei invitato alla festa del Sodoma. Parteciperà Richard Stallman, uomo stalla di merda famoso per i suoi immensi petoni. Non mancare, specie se sei un super nazi sul chi l'ha demrasta se ne porco Dio immediatista Mullins.
2: Ciao, sono Ernesto e nel culo lo prendo lesto. Se mi pianti di dietro un bel randello negro tre palle carico di super sborra calda, non posso che divaricare le...
1: Ciao, Cristo è... Ciao. Cristo è morto e per festeggiare sei invitato alla festa del Sodoma. Parteciperà Richard Stallman, uomo stalla di merda famoso per i suoi immensi petoni. Non mancare, specie se sei un super nazi sul chi l'ha demrasta se ne porco Dio immediatista New Linux.
2: Ciao, sono Ernesto e nel culo lo prendo lesto. Se mi pianti di dietro un bel randello negro tre palle carico di super sborra calda, non può...
1: Un eretto stravolto, tonnellate di peni s'affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso, a lenti cazzi il retto misurando, con mano tremula e peto lesto, come solo i froci san fa.
3: Ciao, sono Richard Stallman e sono un vecchio frocio fazzone.
0: No, hai sentito la poesia?
4: No.
0: Io ti dico la poesia, Romando. Non me la ricordavo più l'ho fatta e non l'ho mai più risentita.
4: Puttana.
1: Un eretto stravolto, tonnellate di peni s'affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso, a lenti cazzi il retto misurando, con mano tremula e peto lesto, come solo i froci san fa.
3: Ciao, sono Richard Stallman e sono un vecchio frocio pazzone. Ciao, sono Richard Stallman e sono un vecchio
1: eretto stravolto, tonnellate di peni s'affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso, a lenti cazzi il retto misurando, con mano tremula e...
0: Devo tradurre il testo. Qua mi serve il testo. Dov'è poeta anale?
1: Un eretto stravolto, tonnellate di peni s'affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso, a lenti cazzi il retto misurando, con mano tremula e peto lesto, come solo i froci san fare.
0: Allora, aspetta che...
4: Mio
1: un eretto stravolto, tonnellate di peni
0: s'affollano. Allora, con il retto stravolto, tonnellate di peni s'affollano.
1: Un retto stravolto, tonnellate di peni s'affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso, a lenti cazzi il retto misurando.
0: S'affollano nel mio culo?
1: Ando con mano tremula e peto lesto, come solo i froci san fare. Un retto stravolto, tonnellate di peni s'affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso.
0: Qua è un retto stravolto. Io vado solo e pensoso.
1: Un retto stravolto, tonnellate di peni s'affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso, a lenti cazzi il retto misurando, con mano tremula e peto lesto, come solo i froci san fare.
0: Il retto misurando. Con mano
1: un eretto stravolto, tonnellate di peni s'affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso, a lenti cazzi il retto misurando, con mano tremula e peto lesto, come solo i froci san fare.
0: Oddio.

0: Un eretto stravolto, tonnellate di peli si affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso, a lenti calzi il retto misurando, con mano tremula e peto lesto, come solo i froci san fare.
1: Mi chiamo Silvana e sono puttana. Il cazzo stravolgo e nel culo me lo avvolgo. Cristo morto è il mio duce e nel culo me lo adduce. Andatevene tutti a fanculo.
2: C'è questa cazzo di musica sotto.
1: Iave, iave, il gran porco di Iave. Fanculo, ilungate.

0: Bene, comporremo poesie, poesie con loquendo. Non so cosa stiate facendo voi, ma io su internet non ci esco più.
1: Non sono io.
0: Chi è che si sta stucando l'anima della morte male?
1: Sto stucando 5K.

0: Io vedo Nebu come prepotente suco. No, ma è pochissimo, è internet che... Gna fam. No, no, no, no. Stiamo facendo pochissimo traffico in generale, siamo a 5k in uscita. 6k, quindi... Meno male che dovevano alzare la banda, sti froci di Tinit bastardi Telecom merda.
1: Valentino Rossi.
2: E chi è Valentino Rossi?
1: Valentino Rossi che la suga.
2: Ma questo è vicenda di aspetto.
1: Sto detto non esce più.
2: Quindi contento, allora, non si può fare un disegno del genere contento.

0: letto stravolto, tonnellate di peli si affondano.
1: Domani facciamo una mangiata di salsiccia qua?
2: Di che?
1: Che ne so, perché non facciamo una grigliata qua domani?
2: Ma tu non mangi la grigliata di carne?
3: Per me va benissimo.
1: Vabbè.
2: Vabbè, te fai una grigliata.
1: Io mi faccio il cazzo in bocca di rum.

0: Museum. Metti le poesie adesso.
1: Sì.
2: Un eretto stravolto, tonnellate di peni s'affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso, a lenti cazzi il retto misurando, con mano tremula e peto lesto, come solo i froci san fare.

0: Ciao, sono super frocio dentro. Prendo giganteschi cazzoni in bocca e li stravolgo facendoli sborrare nelle mie umide cavità anali. Mi piace farmi arare lo sfintere da cappelle di cazzo negro sporche di piscia secca, mentre masturbo mongoli down, facendoli venire in copiose quantità, ricevendo un bucate da queste razze idiote buone solo a ricevere cazzoni nel loro culo deforme. Mettere incinta a una di queste troie nane sarebbe estremamente divertente.
1: È che non carica il sito, se no ne produrrei altre meravigliose.

ecco perché non mi stava funzionando più un cazzo. Ve lo passo sul canale. Porco Dio. Porco Dio. Porco Dio. Java merda. Porco Dio. Ma è pazzesco, porco Dio. Affanculo.

sta per arrivare un altro poema. Se me lo accetta tutto, se dura 30 secondi, stiamo a posto. Porco Dio.

oggi poesie. Eh già,

diretto stravolto, tonnellate di peli si affollano alla mia culo. Ed io vado solo e pensoso a lenti cazzi il retto misurando con mano tremula e peto resto come solo i froci san fare.

0: interessante poema per voi.
1: Un eretto stravolto, tonnellate di peni s'affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso, a lenti cazzi il retto misurando, con mano tremula e petto lesto, come solo i froci san fare.

Un eretto stravolto, tonnellate di peni s'affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso, a lenti cazzi il retto misurando, con mano tremula e peto lesto, come solo i froci san fare.

0: Ecco, ho alzato il microfono, vediamo un po'. Ah, prova.
1: Tonnellate e vento si accorrono alla linea pubblica. E io vado solo e pensoso, a lenti capi il retto misurando con mano tremula e peto lesto, come solo i froci san fare.
0: Già. Ma vediamo un po'.
1: Un eretto stravolto, tonnellate di peli s'affollavano il mio culo. Ed io vado solo e pensoso, a lenti cazzi il retto misurando, con mano tremula e peto lesto, come solo i froci san fare.
0: Quindi, ma questo non scarica, Dio cane.

Nigeria. Ah, passa, passa.

Ma perché non me la carica, porca puttana? Ah, finalmente! Questa poesia si intitola Alba. E ora la ascolteremo insieme.

0: Un'alba maledetta ed il cazzo in mano ancora vibra note di pepi fragorosi. Solo davanti alle mie palle sode stringo lo scroto petando, poiché è cosa triste non petare fortemente rimirando l'alba a cazzo duro. E lontano, nell'aere novella, uccelli crepano male travolti da mille pepi impazziti a cazzo duro come fosse Antani.
1: Sei malato.
2: Riposto il testo affinché ne godiate tutti. Ah, poesia. Che bello scrivere poesie e farle recitare da voci elettroniche. È bella, Ram? Che ne pensi? Non è un bel testo?
3: Intenso il testo.
2: Come?
3: Intenso.
2: Già. Molto.
0: Un'alba maledetta ed il cazzo in mano ancora vibra note di pepi fragorosi. Solo davanti alle mie palle sode stringo lo scroto petando, poiché è cosa triste non petare fortemente rimirando l'alba a cazzo duro. E lontano, nell'aere novella, uccelli crepano male travolti da mille pepi impazziti a cazzo duro come fosse Antani.
2: Tu leggi il testo, Armando, e pensa all'immagine di questo tizio davanti all'alba con che si stringe lo scroto a cazzo duro davanti all'alba petando. Quindi teoricamente sarebbe detto così.

Oddio, ed è solo l'inizio. Lo quendo mi ucciderà. Oddio, le lacrime. Oddio. Allora, il nostro scopo è comporre poesie e noi ne comporremo. Ma tutte queste verranno ovviamente pubblicate sul sito, no? Eppure secondo me Matteo è una voce più indicata per la lettura di poesia.

È analissima.

0: donde cavarlo, che se vedo quello che leggo, lei è veramente la merda fino al collo, signor Ignazio. È come se lei stesse vivendo, diciamo, due vite. E una, lei è signor Ignazio, impiegato presso una delle cattive vite di quei gatti all'anno. Percepisce 300.000 lire al mese, anche se da più di un anno 100 euro. E aiuta gli uomini a farsi diventare in culo. Per l'altra, che si svolge a Soriote, è conosciuto come la signora Donna Lucata, una bottegaia della sua pronta a soddisfare qualunque esigenza sessuale dopo la mezzanotte. Una di queste due vite.
1: Bello viverte tanto, cazzo duro nelle mani e sguardo.
2: Mi fai sentire un attimo il poema?
1: Bello viverte tanto, cazzo duro nelle mani e sguardo fiero, mentre fiotti di merda spruzzano intorno. Un peto vestito e ben nobile sorpresa. E mentre affiora l'odore di merda, il cazzo duro lestamente s'affloscia, sburrando forte, innaffiando laboriose formiche gai, in questo freddo pomeriggio d'inverno, scoppiettante di peti e scoregge d'antologia.
2: Ma qual è la voce? Porca puttana, non trovo più la voce.
1: Un eretto stravolto, tonnellate di peli s'affollavano nel mio culo.
2: Questa.
1: Bello viver petando, cazzo duro nelle mani e sguardo fiero, mentre fiotti di merda spruzzano intorno. Un peto vestito e ben nobile sorpresa. E mentre affiora l'odore di merda, il cazzo duro lestamente s'affloscia, sburrando forte, innaffiando laboriose formiche gai, in questo freddo pomeriggio d'inverno, scoppiettante di peti e scoregge d'antologia.

un eretto stravolto, tonnellate di peni si affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso, a lenti calzi il retto misurando, con mano tremula e peto desto, come solo i froci san fare.

0: tonnellate di peni si affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso, a lenti cazzi il retto misurando, con mano tremula e peto lesto, come solo i froci san fare.
1: Un'alba maledetta, ed il cazzo in mano, ancora vibra note di peti fragorosi. Solo davanti alle mie palle sode, stringo lo scroto petando, poiché è cosa triste non petare fortemente rimirando l'alba a cazzo duro. E lontano, nell'aere novella, uccelli crepano male travolti da mille peti impazziti, a cazzo duro, come fosse Antani.

0: Bello viver petando, cazzo duro nelle mani e sguardo fiero, mentre fiotti di merda spruzzano intorno. Un peto vestito e ben nobile sorprese. E mentre affiora l'odore di merda, il cazzo duro listamente s'affloscia, sburrando forte, innaffiando laboriose formiche gai, in questo freddo pomeriggio d'inverno, scoppiettante di peti e scoregge d'antologia.
1: Come una merda di minchia dura, così il mio culo impazzito accoglie cazzi, nel retto florido, a sburrare le mucose anali. E come l'uccello vola al nido, così il cazzo negro vola nello sfintere affranto, rinfrescando con sperma vivo e potente il buto del culo sventrato. Ah, qual grande gioia è un getto di sborra in culo. Ah, qual gran gioia è succare il cazzo morto. Ah, presto, sborra in culo a me.

Come una merda di minchia dura, così il mio culo impazzito accoglie cazzi nel retto florido a sburrarle mucose anali. E come l'uccello vola al nido, così il cazzo negro vola nello sfintere affranto, rinfrescando con sperma vivo e potente il buco del culo sventrato. Ah, qual grande gioia è un getto di sborra in culo. Ah, qual gran gioia è succare il cazzo morto. Ah, presto, sborra in culo a me.

Pepe il petone fiotta lo sbarrone. Il cazzo duro svolge il suo mesto compito e la piscia scorga copiosa. Cazzo di merda, culo che peta. Il petone alla soglia. Riccardo l'uomo stalla, il tristo mietitore, vibrano le sue possenti chiappe nell'estasi del petone GNU e porcodio, l'effluvio del pepe fatale e crepa il poeta panzone nella sua stalla di stronzi.

Pepe il petone fiotta lo sbarrone. Il cazzo duro svolge il suo mesto compito e la piscia scorga copiosa. Cazzo di merda, culo che peta. Il petone alla soglia. Riccardo l'uomo stalla, il tristo mietitore, vibrano le sue possenti chiappe nell'estasi del petone gnu. E, porco Dio, l'effluvio del pepe fatale e crepa il poeta panzone nella sua stalla di stronzi.

0: Oh, che ottimo!
1: Peppa il petone fiotta lo sbarrone. Il cazzo duro svolge il suo mesto compito e la piscia sgorga copiosa. Cazzo di merda, culo che peta. Il petone alla soglia. Riccardo, l'uomo stalla, il tristo mietitore, vibrano le sue possenti chiappe nell'estasi del petone G, N, U, E, porto di O, le flughe del pepe fatale e crepa il poeta panzone nella sua stalla di stronzi.
0: Niente da fare, non mettere pause.

0: appeta il petone, fiotta lo sbarrone. Il cazzo duro svolge il suo mesto compito e la piscia sgorga copiosa. Cazzo di merda, culo che peta. Il petone alla soglia. Riccardo, l'uomo stalla, il tristo mietitore, vibrano le sue possenti chiappe nell'estasi del petone gemello. E, porto Dio, l'effluvio del pepe fatale e crepa il poeta panzone nella sua stalla di stronzi.
1: Minchia, non riesco a fargli dire GNU.
2: Devi fare G spazio N spazio U.
1: Ma scritto proprio G N U.
2: No, G spazio
1: N. Non va, non va, l'ho fatto prima e non va.
2: Hanno modificato allora. Prima io ho così. Prova a fare G.N.U.
1: G N U. Nell'estasi del petone GNU. Ma minuscolo GNU?
2: Sì, sì. Che palle!
1: Che palle cosa?
2: Ho una segmentation forte, non ti riesco
1: più. Ah, che bello.
2: Cioè, mi funziona a metà programma, l'altro no.
1: Io invece sto crepando di sonno. Chi mi porta a casa?

0: Allora, vediamo.
1: Peta il petone, fiotta lo sbarrone. Il cazzo duro svolge il suo mesto compito e la piscia sgorga copiosa. Cazzo di merda, culo che peta. Il petone alla soglia. Riccardo, l'uomo stalla, il tristo mietitore, vibrano le sue possenti chiappe nell'estasi del petone GMT, porta Dio, le flore pepe fatale e crepa il poeta panzone nella sua stalla di stronzi.

speda il petone, fiotta lo sbarrone. Il cazzo duro svolge il suo mesto compito e la piscia sgorga copiosa. Cazzo di merda, culo che peta. Il petone alla soglia. Riccardo, l'uomo stalla, il tristo mietitore, vibrano le sue possenti chiappe nell'estasi del petone GNW e, porto Dio, l'effluvio del petro è fatale e crepa il poeta panzone nella sua stalla di stronzi.

0: Che noia, il Natale. Passalo con degli uomini veramente speciali.
1: Thanatos Multimedia organizza una settimana di training intensivo con gli istruttori della Delta Force. Il programma? Gli urli di guerra. Liberazione ostaggi da un autobus. Attacco alla torre. Tecniche di sopravvivenza. Coprofagia. Sostituzione della dentiera e del catetere. Soppressione simulata di operatori dei diritti umani. Non perdere tempo. Telefona subito per prenotarti. Thanatos Multimedia. 010-6048-7622.
2: Ciao bella fica, come ti chiami?
3: Ehi, grazie per il bella fica. Mi chiamo Susina, ma tu puoi chiamarmi Susina.
2: Ok Susina, hai impegni per stasera?
3: No. Perché? Tu hai qualche brillante idea?
2: Beh, sì, potremmo andare a casa mia, fare quattro chiacchiere, bere qualcosa e scopare come i pazzi.
3: Senti, ma perché mi hai presa? La zia perdere le quattro chiacchiere e il bere qualcosa e scopiamo direttamente.
2: Ma guarda, non saprei. Ok, ci sto.
3: Poco dopo.
2: Eccoci arrivati a casa mia. Ti piace?
3: No, mi fa cacare. Ma andiamo in camera da letto. Ho voglia di vedere se mi fa cacare anche quella aia.
2: Ok, eccola qui. Ti piace?
3: No.
2: Bene, mettiamoci comodi. Accendo lo stereo per creare un po' di atmosfera, ok?
3: Certo, metti su col CD di Al Green che per scopare è l'ideale.
2: Wow, che intenditrice. Ne sai di scopate? Vediamo se ne sai anche di cazzi. Cosa ne pensi di questo?
3: Beh, devo dire che non è niente male, ma è sempre così duro. Oh, che meraviglia, fattelo succhiare dai, vieni qui. Trio chups chups slap slap.
2: Cazzo, come sei brava. Sì, mi piace. Continua coso, continua così. Oh sì, sì. Ora girati, fattelo ficcare nel piccolo.
3: Va bene, per non farmi male. Ok.
2: Certo. Non preoccuparti.
3: Aia, mi hai fatto molto male.
2: Sti cazzi. Oh sì sì, mi piace. Hai un bel piccolo.
3: Grazie. Oh sì, così dai. Spingi. Sì, ma mettimelo pure in fica dai.
2: Va bene. Ecco. Ora ti sbatto con violenza. Assiosio, porco Dio, quanto mi fai arrabbiare.
3: Sì, sì. Vengo. Sgrodelo succo d'amore. Oh sì. Oh, porco Dio. Mi fai eccitare. Sto venendo oro.
2: Anche io sto venendo. Ossio, porco Dio. Sono venuto. Ora dormiamo.
3: Ok.
2: Ronfront Z. Il giorno dopo il ragazzo si è svegliato e ha trovato il letto vuoto ed una scritta sullo specchio che diceva: benvenuto nel modo della AIDS. Mo sono cazzi tuoi. Fine della storia.

un eretto stravolto, tonnellate di peni si affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso, all'enticarsi il retto misurando, con mano tremula e peto lesto, come solo i froci san fare.

0: Porco Dio.
1: Porco chi?
0: Dio.
1: Dio?
0: Dio, Dio.
1: Dio come?
0: Porco.
2: Porco Dio. Oh, Dio.
1: Non ho capito. Non ho capito bene l'ultima parte.
3: Porco Dio, porco Dio.
4: Cazzo è successo?
1: Ti si è staccata la macchina. Scusa, che cazzo vuol dire?
5: Tu mi dirai di sì.
1: Vaffanculo, portami a casa.
5: Te lo dici il caffè?
1: No, c'ho sonno, devo andare a casa.
5: Vieni,
1: vai. Aspetta, fammi finire qua. Peta il betone, fiotta lo sborrone. Non l'hai sentita? Ma...
5: non me la risentire.
1: E non riesco a...
5: non riesci?
1: A fargliela dire bene.
6: Peta il betone, fiotta lo sborrone. Il cazzo duro svolge il suo mesto compito e la piscia sgorga copiosa. Cazzo di merda, culo che peta. Il betone alla soglia. Riccardo, l'uomo stalla, il tristo mietitore, vibrano le sue possenti chiappe nell'estasi del petone GN Wolo e, porco Dio, l'effluvio del pete fatale e crepa il poeta panzone nella sua stalla di stronzi.
1: GN1 non me lo dice. Non vuole. Non so.
5: Vediamo
1: perché.
5: Quello scrivi. Dov'è?
1: Ora ho scritto new. Vedremo.

0: trasferisci le foto.
1: No, è ancora. Vorrei consultare una volta.
0: Lo fa. Sì. Senti?
1: Senti.
0: Sono io questo.

0: Chi è che sta fumando qua dentro? Porco il vostro dio minchione, vi venisse un cazzo nel culo. Armando uomo di minchia.
1: Io non sto fumando, sto fumando Nicolò.
0: Nicolò, porco dio. Dai, vattene di là.
1: Sto fumando io.
0: Vabbè, chiunque sia se ne vada di là, porco dio. No, apro, porco dio!
2: Basta che apri qua!
0: Basta, portami a casa.
3: Andiamo.

Vabbè, qua lo stream lo lascio acceso.

Porco Dio, porco Dio.

0: lui disponibilissimo.
1: Da come entra in casa fuori? Lascia te.
0: Fai una cosa. Ti porti la mia macchina?
1: Mi conviene lasciarmi aperto, perché se mi lasci le chiavi tu poi non puoi uscire, se non devi uscire.
0: Fai una cosa, ti porti la mia macchina e lasci sia le chiavi della macchina che le chiavi di casa dentro la macchina.
1: No. Perché in casa non le lascio, non le lascio aperto.
2: Perché
1: sì. Perché sì. Tu non ce l'hai le chiavi?
0: No, per sua. Fai una cosa, scusa. Vabbè, la macchina mia porta dalla lo stesso. E le chiavi della

0: Asbesto è un coglione.
1: Allora che gli riportiamo il portatile? Vabbè, quando ce ne andiamo, ce lo lasciamo qua.
2: Sì, allora ho lasciato qui apposta.
0: Ma sta ancora streamando sta testa di cazzo.
2: Boh.
0: E lascerà streamare tutta la notte?
2: Sì.
0: Testa di cazzo che è asbesto. Vaffanculo.
2: È tutto registrato.
0: Meno male che quello stronzo di asbesto se n'è andato a fare in culo. E speriamo che stia registrando, così quando lo risente se la prende nel culo.
1: Ci pensi te? Dai che mi distruggi quello che ho fatto.
2: Sì.
1: Da buono, buono, buono.
2: Sto programmando. Questo è un viaggio da capello, eh?
1: Ah?
2: Non te l'ha mai fatto.
1: No, sì.
2: Sto programmando.
1: Non te l'ha mai fatto.
0: No,
1: eh?
0: Sì, no, forse una volta sì.
2: Sto programmando.
0: Siete tutti dei minchioni!

Thank you.

0: chiede se ne stai trattando qui.
1: Sono in chat, ma non so.
0: Lo sei? Mi muoio.

0: software free di merda, di quelli fatti da 4 minchioni del cazzo, vanno in giro a fare i figli dei fiori di merda. Per la classica gente che cosa free software, perché tanto il suo software non lo comprerebbe nessuno.
1: Allora dico, ma io faccio free software.

현대하게 나를 위한 반찬을 김치 이렇게 미역 밥 쌀 그런 김치 아

0: se si vuole una cosa.
1: Un caffè di merda.
0: Quando si odia, se si vuole una cosa.

un treno.

0: sai questo non viene bene, sai qualcosa più dove che gira sotto Windows e curva di nuovo a fanculo, telecom a fanculo. Questo sarebbe bellissimo.
1: Mannaggia il clero!
2: Concentrati.
1: Porco Dio, mi concentro io. Faccio un cane.
2: Minchia, ma possiamo fumare là qui?
1: Sì, infatti, lo stai facendo, no?
2: Fumiamo, vero? Perché fumiamo? Perché il trocio di asbesto non c'è.
1: Si è sloggato.
2: Il trocio di asbesto si è sloggato, quindi noi fumiamo.
3: Il trocio di asbesto si è sloggato. Il programma da lì non si è fatto portare, un po' meno.

嗯。

0: artista non ce l'aspettavo. Se no l'avrei fatto tutto il mese.
1: Credo per il DSP. Non posso credere il DSP, perché non sarò nel gruppo, no?
0: Porco Dio.
1: Aspetta un po', ci rendo la scissura. No, ma aspetta, io sono qui.
0: Sì, sì, è lui. Puoi fare tu.
1: Aspetta, io sono Luca, è la mia migliore cartellista.

sono umile. Okay.

aspetta, adesso dice non posso credere di essere qui. No, prima da

0: conducir.
1: No, però secondo me stiamo provando, cioè uso il modo per prendere più. Il dovrebbe usare quello, però che cambi direttamente il bicicletto non fa niente, uguale. Poi l'ho fatto col comando lì, non mi ha cambiato.
2: Ah, già visto, perché io non ce l'ho sulla casa.

0: trovo memoria al cazzo di cane.
1: Ma si può stare qui sul Solaris?
0: Sul Solaris? Fermando tutto. Si può stare corrotto.
1: Non sono controllato.
0: Ah! Allora, che cazzo chiedessi a Google? Solaris 9 spazio mano root. Esce la manpage di Solaris. Io lo sapevo perché l'avevo trovato su Google una volta che mi serviva. Che cazzo se lo ricordo. Comunque si trovano queste cose. Oh, e così ho fatto pure l'array di stringhe o interi che cresce dinamicamente. Zorzo.
1: Il torto. Ram, è più torto. Ram.
0: Però devi vedere che carino che è. Perché è veramente figo. L'implementazione mi piace.

Io ho un Elm che mi termina di dipinti, certo, dai. E praticamente io in sostanza dalla chiamata, da questa chiamata qua, che è quella che inizializza il direttore, gli dico di che tipo sarà. Così se voglio metterci dei criteri per prendere delle somme, so che sono interi e praticamente il programmatore non deve fare un cazzo, deve solo definire il tipo e poi basta, non deve ripeterlo mai più. Poi farà tutto lui. È una cosa coatta questa. È veramente figo, sono contento, non devo fare ancora per venire qui con la mobile. Mo per esempio se io poi faccio l'inizializzo al tipo intero, no? Ovviamente qua se faccio array 1-2, lui mi mette 1-2, no? Però se andassi a rompere il cazzo e dire fammi la somma

bello degno di fascio. Quindi ha visto che stampa ovunque, ma che stampa ovunque se lo stringe. Io invece gli dico che questo è un intero,

0: qua già posso, per esempio, posso non testarlo, cioè no, qua lo posso testare, cioè lo devo testare, a poi l'asterisco in realtà, però sono sicuro, infatti qua mi dirà il forno, pointer audio, vedi? Ah no, qua glielo devo lasciare, è qua che glielo devo testare, ma potrei fare un'altra soluzione senza rilando la casa. Guarda, si piangerà, ma non piange, però non è bella sta cosa che non piange, non avrebbe fatto così sicuramente. Qua non piange perché GCC qui è furbo, però so che i compilatori mi avrebbero rotto i coglioni, mi direte quello c'è l'asterisco, tu stai andando a void, mi guardo qua, vedi, porto il tiro, sai guardare come lo smetti, perché questo è compito che si è fatto, non può essere altrimenti. Quindi qua io se non casco non rompo i coglioni, però sono sicuro che altrove mi rompere il cazzo. Comunque come un cazzo. Che bello! Funziona!
1: Oh, c'è un caffè!
0: Io no, grazie.
1: Rammo!
0: Caffè? Hai capito, Rammo?
1: No, no, no.
2: Funziona il mio avvento, che siamo davvero a diretto. E il da 000 a quello che fa scuro. E al book

0: funziona, quanto godo.
1: Grazie di aver preso un piede.
2: No.
1: Dai,
2: sto arrivando il caffè. Di ginocchio, supplica.
1: Ti prego, dai. Dai, per piacere. Mi passeresti le sigarette?
2: No.
1: Dai, dai, ti faccio tanti pompini.
2: Va bene, allora.
1: Tu sì che sei un amico. Grazie. Fai le cose agli amici proprio per il gusto di farle.
0: Ora dovrei trovare una soluzione per creare più carina questa cosa, però. Ma probabilmente qualche cosa di veramente molto qua.

0: io piscio.
1: Ma funziona sto cesso di merda?
2: Funziona al 100%.

says, "Did you?"

10. Beh, un'idea. Sarà divertente.

Devo essere lì.

di singoli, ho tre caffè, direi che fa. Sì?

0: come vedo il poetry pieno di fumo, visto che quel ferroccio di asbesto non c'è, che rompe tanto il cazzo.
1: Io metterò la sigaretta, spostare il computer.
2: Dobbiamo decidere, ma trovo un sistema per nascondere le sigarette e c'è uno da solo. E ritengo se c'è delle sigarette nascoste e fanno fumo. Così, poi posso mi farlo incazzare.
3: Ma siamo sicuri che tocca lasciare il corpo portato, non è che tocca una tutta
1: la faccio.
4: Ah, siamo cominciati alla fine della mia giornata, aspetta.
3: Ah, sì.
4: Ballato, è necessario, anche da insieme non ci vuole poco, no?
3: Già, mi chiami ci insieme.
4: Non so dove è vero. Non ti così. Aspetta, io se riesco a fare la vostra.
3: Autoscatto!
4: Va bene.
3: Aspetta, ci mettiamo qua così tu capirai se può.
4: Ma tu diventi lento, beh, lasciamo a faccia.
0: No, no, abbassa. Minchia, così è perfetto. Sì, ma come fa? Si preme?
3: Sì. Vai,
0: sì.
2: Vedi, conta e ora scatta.
0: Figo lo scatto.
3: Vedete, guarda.
0: Quindi questo è stato bellissimo.
3: Dai. Qui saranno il monstero solo.
0: Sono lui di...
3: Vai, salta.
4: Adesso sono le prime.
3: Yeah.

0: No, vabbè, sì, non c'è il cavetto di una macchina, non è come il coso, dove posizionano i sedili, non so il coso, sono troppo spesso. Ho detto, metto la smart carne del lettore, sai quello che sono andato io? Ma dov'è? Quindi,
1: Ma ce l'hai il cavetto?
0: Sì, esiste, lo so adesso, ma non l'ho mai usato quella di
2: Aspetta, dov'è?
0: perché
2: Non lo so.
0: avevo quello?

0: decidiamo.
1: Due piccoli, no? Un eccedresto, l'ambo. Allora, che cazzo devi fare? Sono quelli poveri di oggi che sono proprio... c'è uno che non sa leggere né scrivere. Cazzo di pazzo. Io te l'ho detto, senti, sto bimbo, non so se gli fare un cazzo. Di sempre.

Thank you.

0: Login to remote failed, please check user password. Ti rendi conto? Lo stesso problema tuo.
1: Com'è il team commercialista? Ok, Alicia DSL, Alicia DSL.
0: Ma sono pazzi?
1: Alicia DSL, Alicia DSL, ciao.
0: Sono pazzi, sono pazzi questi stronzi. È pazzesco.
1: Ma fa culo, basta. Io ho provato oggi pure a riconnettermi e non mi connetto.
0: Questi sono pazzi.
1: Sì, ma io non li voglio manco chiamare, te lo giuro, per mesi via. Vedi un po' se si connette. No, non l'avevi provato, non ho provato la riconnessione.
0: Ma è allucinante. Che cazzo stanno combinando? Io non lo so.

0: cazzo.
1: Sì?
0: Manco per il cazzo.
1: Basta un cazzo. Cioè non manda e non riceve niente.
0: 1 gennaio. Ma come 1 gennaio? Ma lui parte dall'1 gennaio. Bravo. Bravissimo. Please check user password. Manco Alice DSL funziona? My login Alice DSL.
1: Sì, Alice DSL, Alice DSL.

0: Ma niente? Non si logga. Qual è l'altra? Qual è la password nostra?
1: Non lo so.
0: Eh?
1: Non lo so.
0: Come non lo sai?
1: Io non lo so, perché non l'ho mai saputa la password di connessione.
0: Poi 3 chiocciola

Niente. Chiamo Tim. Mi sembra l'unica cosa da fare.

0: e di morte nel bagno.
1: Niente da fare.
2: Cioè, ci mancava sta stronzata proprio oggi, eh?

0: In quali casi tu dicevi al tecnico di resettare il NAS?
1: NAS. Quando ci sono cose grandi, non si danno più, però non c'è quello di
0: sicurezza. Non è il nostro caso. Ma che tecnologia fare se uno dice 86? Quando alle 280 non risponde.
1: No, ma almeno 186.
0: Mi devo fare passare il tecnicismo livello, per dirlo?
1: All'inizio sì.
0: No.
1: Tu dici segnali che hai problemi poi con la iniziativa di serie.
0: Resettare il NAS, e loro lo possono fare?
1: Quelli che lo sanno fare sì. Mi capita la spasmica, no?

0: stavo per stronzata.
1: Un addetto le risponderà appena possibile. Nell'attesa la informiamo che con il servizio 400 di Telecom Italia può conoscere...
2: Lo schermo, catturare audio e video dello schermo.
3: Ma facciamo il seminario?
2: Sì. Fare il seminario.
3: Ah, ballo. Facciamo. Io ci sto benissimo.
2: Poi devo prendere un modulo e lo devo portare di là.
0: Per un lavoro di questo tipo è proprio come dire, svendersi.
2: Meglio, ma si combina più in mezzo.
0: Comunque.
4: Io alle 11 mi svegliai.
0: Che vuol dire che sono
4: la pigliai? Però mi sono svegliato.
0: No, l'idea te l'ho detta, è prendere schede meno costose.
4: Perché?
0: Facciamolo con con schede meno costose.
3: Non è supportato. Sta per essere
0: da Livio.
2: Allora,
0: domani mattina è aperto. È assurdo, 63 euro a scheda, è pazzesco, credimi. Cioè è allucinante, veramente. Non sono, cioè non sono d'accordo. È una minchia.
3: Certo, conversazione per la chianata in costante. E poi nel procio finisce di parlare, di cazzate.
4: Ma vuoi dire quelle bocca?
0: Oddio, non molto. Io vorrei beccare un paio di persone stasera per chiedergli questa cosa. Comunque ora vediamo.
4: 133 mezzo.
0: È arrivato Crash con un computer pazzesco, un IBM nero portatile ThinkPad dell'anteguerra, bellissimo. E la macchina?
2: Wow, ha portato pure la macchina.
0: No, domani mattina no, domani pomeriggio.
4: Intel Inside
0: Painting. Ho impegni, ho i miei. Ci posso fare niente. Crash, ti devo baciare adesso. Aspetta che ti bacio in diretta. Ecco fatto. È un amicone. Ma ora gliene chiediamo un'altra impresa per il Media Lab.
5: Sì, certo.
0: Per fare Media Lab 4. Ricambierò col suco, col pompone.
5: Bene, bene.
0: Bene, ci tengo. Mi apprezza. Senti, domani mattina io punterei per schede più economiche, ma anche perché potremmo prendere tipo una decina di Asus buone e il resto schede normali che ci costano un po' di meno, perché ci sono PC che andranno messi vicino alla Cespoint, per cui lì basta una scheda qualunque. È inutile spendere per schede buone ovunque.
3: Questo è il mito.
2: Ma
3: questo è il mito.
2: Così la citiamo nel mondo.
3: Ci mettiamo di là.
0: Sono uguali. Quando l'antenna esterna sono uguali. Ma la scheda tua PCI con l'antenna esterna?
4: Sì.
0: Ah. Antenna. Allora, il fornitore è F2F Catania. Ed è un fornitore per cui Livio può telefonare F2F e fare l'acquisto da F2F.
3: Netgear
0: VG301. Non funziona con Linux, però funziona con Windows.
3: Funzionerà con Linux.
0: Funzionerà con Linux tra poco, mi dicono.
3: Tra poco, nel senso che tra poco.
0: Capito? Cioè, basta una chiamata all'F2F come fornitore e si compra lì. Non vedo quale sia il problema. Perché io ho lavorato in un negozio di informatica, facevamo così. Telefonavamo a tutti i fornitori di Catania e al prezzo migliore compravamo da quelli. Livio è strano, pare che abbia un solo fornitore. Che marca sono queste qua?
4: A Canalicchio,
0: non ne vale la pena. Cioè, queste sono di Link comunque, queste qua che prenderemo.
3: Di Link, mi raccomando, che sia buono.
0: VL650.
3: Non prendere VLG 650.
0: Non prendere le VLG 650.
4: Come la vecchia?
0: Perché no?
3: Perché non sono supportate.
0: Perché non sono supportate? Non siamo sempre lì, non ce ne fate un cazzo.
2: Questo qua è bello.
4: L'unica cosa è che
0: c'è una sorta, ma prendiamo una o due per Linux. Male che va a due, ce ne sentiamo. Vabbè, sì, no, sì. Potremmo prendere due di queste. Prendiamo due o cinque di queste e il resto schede normali.
4: No, ancora devo mettere il CD.
0: Capito?
4: Mi sa che ho superato qualcosa. Come c'è un giga del
3: PC? Io ho passato questo.
0: Cioè,
3: per visualizzare il PC passport.
0: 30 schede, ne prendi 20 normali. Di mezzi la spesa.
3: Infatti, questo è
2: un libro di
0: sono esattamente le 300 euro.
3: Daniele Carubini.
2: Ma ci scriviamo il tuo coglione?
4: Questo è un coglione.
6: Guarda che comando che gli ha dato.
4: Guarda questo comando, cat minore TC pass VD. Ti ha cancellato.
0: Pronto.
6: TC pass VD.
0: Sì. No, qua mi stanno distraendo, non si rendono conto che sto parlando al telefono.
2: È un coglione.
4: No.
2: Ma forse questo. Ah, no, no,
0: comunque,
2: no,
0: io
2: questa è la vecchia
4: visualizza
6: con X. Insomma, a un certo punto fa culo con il tuo chat.
4: Se tu fai cat minore di qualcosa,
0: non è bello.
4: Se tu fai VS House,
2: certo, diventa solo cazzo.
6: Sì, sì, sì.
2: No, funziona
6: per visualizzare, ma perché gli
0: io vorrei sapere quante gliene chiederà a Telecom.
6: Ma poi avrei digitato qualcos'altro.
0: No, capisci?
4: No, andrò spontaneo, ce l'ho
0: immediatamente. Senti, ci sentiamo più tardi. Ci sentiamo, ciao ciao ciao. Nirvana,
6: dimmi.
0: Tu per cablare una serie di uffici. 30 computer in wireless con due access point piano sopra e sotto.
4: Cabrera.
0: Mettere un access point su un tetto e linkarlo a una struttura che sta a 200 metri sul tetto del municipio. Quanto chiederesti?
4: 5.000 euro.
6: 30 macchine da comprare.
0: Considerando che circa 3.600 euro sono solo il materiale.
4: Aspetta, macchina devi
6: installare. 3.000 euro di un modello.
0: Devi installare e configurare, ci devi mettere la scheda wireless dentro e devi configurare.
4: La scheda, solo la scheda wireless.
6: Sì, considera 50 euro a macchina per fare questo lavoro. Ed è già assaiissimo perché stai facendo una rapina.
0: No, voglio un prezzo giusto. Ah, tu dici a macchina.
2: No, io sì.
6: 50 euro a macchina per installare la scheda e metterci la cosa. Facciamo 50 euro.
0: Quindi non a tempo uomo.
2: No, no, no, perché sei.
6: Tempo uomo. Tempo uomo dice dipende. Se loro capiscono pagarti a ora, allora fai un prezzo a ora, però è X.
0: Ma sei qua tu. Questo l'ho visto.
6: Una macchina.
4: Ciao Evan.
0: Devo baciare tante persone io qua.
4: Però la sono episodio 1 e 2 per domani c'è
0: l'astronomo, fatemi facendo l'astronomo,
6: puoi fare
0: il mio astronomo di fiducia.
6: Puoi fare un tot a macchina per installare la cosa e poi ti fai pagare ora invece per la configurazione degli agili fuori.
4: Io farei cosa azzeccherei la lira per la configurazione della checkpoint.
6: Appunto, questo è il dipende. Quindi a ora per la configurazione del checkpoint.
4: Il CD è abbastanza veloce, io dico piano tutto sulla disk.
0: Oppure si vede bene.
4: No, no, a me dà un sacco di problemi.
6: Cioè, vederlo
4: da CD.
6: Per
4: collegare due computer, per schedinate c'è dentro.
0: No, non lo so.
4: Comunque
0: le sono di 1 e 2. E sono una qualità ottima.
4: Ah, sono i due episodi?
0: Sì, gli altri li stavo scaricando, però l'ho staccato per Urbani.
4: No, non è vero, non è vero niente.
0: Ma è un DVD?
6: No, questo qua non
0: è un DVD. Ah, è un CD normale, sì.
6: Tanti comandi e cose. Se ti interessa un libro del genere, sono molto meglio.
0: Io non so manco chi ci sta ascoltando e se ci stanno ascoltando. Comunque,
6: oppure infatti
4: con quello
6: Z.
4: No, no, quello mi
6: interessa. Ce l'abbiamo ancora copia?
4: No, quella
2: che
4: ciao.
2: No, sta un
4: no, già ero meglio
6: quando sono stato documentation.
4: No, no, comunque questo qua
2: è un po' vogliamo
4: mercato.
0: Oppa, crash, oppa.
6: Sì, comunque la
4: sì, quando arriverò.
0: Connettiti.
2: Ma è che
0: perché così parliamo in chat, Dio cancro.
6: Le dispense del costo basso.
0: Ciao.
4: Come si fa ad uscire con un gioco?
0: Ctrl K.
6: Questo qua non è malato
0: e poi X senza il control
2: salva
0: e ha salvato
6: sì, sì, sì.
0: Posso o esplode qualcosa ma prova
4: adesso
0: dimmi perché siamo già in due su Irknet ci hanno tolto la inline
4: io ho parlato con Meguan
0: anche io ho parlato con Meguan e mi ha detto che ha chiesto a chi di dovere che non gli ha ancora risposto.
2: Ehi, dove sei?
6: Scusate, un altro computer con più.
2: Pronto?
6: No. Un amico tuo che ha un computer con più.
2: Sì.
0: Masuki, Masuki, Masuki, Masuki, Masuki, Masuki, Masuki.
6: Che
0: oggi il microfono lo mettiamo davanti a Crash. Ti avevo passato un link tempo fa.
4: Sì, quello l'avevo
0: visto con i pezzi bestiali. Madonna mia. Non lo so, lo sa Trippi.
6: Non ci dirò.
4: E allora, che cazzo devo vedere io? LS.
0: Io adesso mi devo vedere questi
4: in FS Lab.
6: Però devi sapere la password almeno di
0: tutto l'utente. Ma c'è in originale o?
4: No, no, in italiano. No, forse c'è doppio occhio.
6: Almeno dici sì, la posso usare, devo fare così.
0: Maria Santissima.
6: Devo fare così, tu hai blocchi qualcosa qua. cazzo.
7: Vabbè, musica di Wagner. Ma non ho messo la musica di Wagner, che palle.
6: Che palle.
8: Non lo fa leggere un FS Tab. Ho bisogno di un FS Tab. Un FS Tab davanti. Devo creare l'FS Tab perché è sminchiato.
6: Man.
8: Sì, va bene. Fammi copiare uno.
6: Ah, FS Tab è device.
8: Non se poi c'è
6: spazio, punto di morte, spazio.
8: Oh, che c'è?
6: Sistema, spazio, opzione. Mette pausa, tutto questo.
7: È disegnato, non è il computer graphics, a parte forse qualcosa.
6: No, qualcosa è in computer graphics.
7: Tipo questo.
6: Cioè, verso la fine dell'episodio qualcosa in...
2: C'è una cosa che ho fatto così, questo...
7: Ma poi non deve funzionare. Porco Dio, io mi faccio i flash.
6: No, resta ci con scusa.
7: Sanno due episodi.
6: Questo cazzo è maggiore.
7: Sì.
6: Che ha un significato completamente diverso.
8: Razer FS, così. Razer.
7: Ma
8: cosa
2: stiamo sentendo?
6: Razer FS.
8: Questo che stiamo vedendo. Questo dopo di ieri.
6: Hai visto?
7: Questo lo potevamo risparmiare, ma comunque.
2: Ragazzi, questo è il vino.
8: Ciao.
2: Ciao.
8: Ciao.
2: Ciao.
8: Ciao.
2: Allora,
6: se fai il maggiore, ti cambia tutto. E hai il telefono che lo vuoi fare. Il maggiore ti cancella, prende il
7: pollice. C'ho anche i sottotitoli
6: per l'inizio. Ho detto
7: in italiano, ma non peccato.
6: L'hai detto con il minore. Ti prende.
8: Se è doppiato è ok. Porco Dio, sì sì. Ma quasi bestemmia, eh.
6: Ah! Tu al contrario, sto dicendo a cazzo di scrivere.
8: Ok, sto streamando in effetti.
7: Adesso streamando allora?
8: Sì, sì.
7: Non sto, cioè, mi sta facendo i cazzi miei.
8: Arrivo, ora sei online, te ne sei fottuto.
7: Oh, RAM è connesso.
6: Sicuramente, perché tu non mi riconosci.
8: Non è pensato per Dio.
6: Allora, quello è un cavo VGA, io devo specchio di due
2: cose.
8: Media Lab 3?
6: Il cut minore è diventato cut maggiore e ci va sputti. Quindi.
2: Oh, che va a fare?
6: È male, a chi sta aspettando? Tu lo
2: allora,
6: spari, come fare?
2: Lo mettiamo nel monitor? O ci mettiamo di là?
6: Però ciò, Maximo.
7: Io non me lo seguo adesso.
6: Ma il workshop di che ma cosa? Era?
7: Perché devo streamare?
2: Vaffanculo, diceva che c'era lo show
7: della DSL. Lo so, però qua mi chiedono di streamare.
6: Ma il workshop di cosa?
7: Sto streamando per un amico qui,
6: mi ha chiesto di streamare.
7: Sì, potrei venire, vengo di là col portatile e streamo il workshop di Paolo. Sto sparando delle prepotentissime minchiate.
8: Come normale.
6: Come suoli normalmente.
7: Come suolo e
6: come...
2: Si lo muove?
6: La riconosciuta parrebbe.
2: Questo cos'è? CD1? No, cazzo!
6: Ah, ti serviva a te la con una stampata?
2: Ma tu mi provi? Portate un programma
6: ora
2: per acquisire il video e l'audio.
6: Tramite cosa?
2: Programma di
6: programma uguale.
2: Dove è la stampata?
6: Aspettavo per tutto.
2: No, ma ci sarà sì. Hai bisogno di secondo? No, già,
6: vuoi ci vecchi,
2: che lo fanno un altro siamo di secchi.
6: Distruisce in 2 secondi all'uare la squadra.
2: Aspettiamo il frizzi.
6: Qua l'ampeggio quindi l'ha riconosciuto, no? Io è un'eternità che ti chiedo questa cosa. Senti, fammi il ma ci mettiamo qua e me lo fai qua.
7: Ma cosa? Un pompino?
2: No, certo,
6: fammi il pompino. Andiamo in centrale.
2: No, non posso. Finisco di fare il semino.
6: Male. Io già mi sento male.
2: Perché? Vabbè, facciamo solo questo, dai.
7: Facciamo due. Ma
2: perché l'altro?
7: La sigla.
6: Come sono un coglione, mi caccio io la tonsilla col cotton fioccher, mi sono tagliato.
7: Ma perché ti piace?
6: No,
2: perché è un usato male?
8: La malattia? La malattia?
6: Un po' con dirlo.
2: Vabbè, niente, ora me lo porto in modo. È comodo, così vedi
6: bene.
2: Scusa, ho un monitor.
6: No, vediamo quello.
2: Ma quello funziona?
8: Ma la mia rana che è capace. Ti posso ringraziare, sai che dici? Mi piace.
2: Qua, ci sono due.
6: Dentro la scatola là.
2: No, fuori.
8: Tu c'hai anche il CD2, vero? Poi? Hai anche il CD2 poi, sì.
9: No, non me lo sarei voluto, no, no, tutto se il monitor.
4: Ma
8: ecco,
2: non come fosse formato.
9: Guarda
2: qua.
8: Ma oggi com'è una testa?
4: Ah, ma lì
9: sì, no, me la comprerò con la testa l'acqua per fare il tempio.
8: Ah, ho capito. Ma dove abita, lo sai?
2: Sì, abita verso una
8: nicchia. Vabbè, andando mi sposto.
2: Ma non la scuola.
8: Sì, sì, no, non volevo sapere se volevo un passaggio, ma perlomeno un po' di male.
4: Ma per mettere questi
9: idrati. La batteria non scarica.
8: Arrivo anche io.
4: Ah, ma sono
8: a vedere workshop.
2: No, sono.
8: Sì, adesso mi sposto pure io. Allora io adesso grazie al meno fili mi sposterò. E stasera? Bare, se non lo sai te lo segui. Scusa.
4: Banda di merda.
8: Che porco Dio è? Mica dalle palle le sedie. Tanto adesso mi cadrà la connessione, io lo so. Lo sento. Come? A me?
2: Sei un procio.
9: Anagol. Vede caramelle?
8: No, non ne abbiamo fottute caramelle.
9: Ma vede caramelle? Ragazzi, vede caramelle bombe.
2: Batta di stanno
9: questa ha cambiato un po' il colore, ha messo un po' troppo caldi.
2: Ma che è?
9: Buono, si vede sempre sfocato, ma meglio di prima, di tu.
8: No, ma non è possibile.
9: Prendiamo un altro monitor.
2: No, via un altro monitor. Oh, via un altro monitor, ti capisci un cazzo.
9: Ma quindi con un altro monitor si vino meglio? Più spatti chi se 15 volte. E non è che abbiamo.
2: Che cazzo dici?
9: Ma
8: è che non si vede un cazzo e quindi bisogna sparare luminosità e contrasto al massimo, per questo poi spasa. Oh, pardon.
2: Vabbè, allora lascio tutto qui, ma a Bugatta serve, vero? Vero?
9: Ma sì, per più che altro per script, voce.
2: Get the text.
9: Sicuro che
2: adesso no, io ci devo rispondere.
9: Internazionale
8: ci devo. Ci devo pensare.
2: Parlo.
9: A te ti parlo.
2: Un po' in zitto.
9: Sì.
2: Mi sta bene più per sì, c'è adesso lo
8: trovo. Ah!
2: Lo stavo ammazzando.
8: Mi avresti comprato immediatamente un Macintosh. Lo sai, vero?
2: Bene.
8: Magari se bene spiato. Sì, ma questo è un 800, e questo è un 640x480 sto.
2: Che posso dire?
8: No, non si vede. 1024?
2: Sì.
8: È 1024?
2: Aspetta, perché non lo fa adesso? Guarda,
8: ah, guarda, si vede male.
2: No.
9: Puoi scegliere tu le cose. Se non c'è
8: la allora.
10: Ma questo è perché lui fino a
11: live non voleva
10: in queste cose. Sì, ma queste
12: crede bene, sì. Crede perfetto.
10: Crede bene.
13: Che non usa tutta quella parte di molto
12: che perché non ci va più di là.
13: Ah no?
12: No. Va bene così.
11: Ma se non c'è, non può dire.
10: No, dobbiamo mettere uno dentro l'altro.
11: No, allora dovrebbe essere 50. Faccio la camera. Va, la bocca. C'è quella per la camera. No, lascia. Spingi. Allora, quello lo mettiamo. Posso premerti da qui a muzzo? Dai.
12: La mia nana che
11: dai,
12: la...
11: dai, posso premerti da qui a muzzo? Posso prendere quello? Questo?
12: Porco attivo.
13: Allora, se fosse proprio le cose.
12: Che cazzo vuoi, porco Dio!
10: Di cagare il cazzo.
0: Ti posso premere i tassi, ma premimi la punta del cazzo.
12: Ma non mi hai portato cibo.
13: Allora, ti spiego che se si è accaduto. Stanno andando la mia ragazza a Canarino che aveva perso l'auto.
11: Ieri era gentile, oggi l'autobus.
13: No, mi hanno messo
11: l'autobus. Non è vero,
13: dove andiamo?
11: Dove andiamo?
13: A 2PS.
11: Sì, sta là.
12: No!
11: Ma
12: prima si vedeva? Perché devi sminchiare le cose? Ma se prima si vedeva, ti hanno detto che era ok.
13: La
12: 60S.
11: Alla 60S. Mi deve venire a 60S.
13: Come siete?
11: No. 800x660?
13: No.
11: Cioè si vede ma è spassato
13: no.
11: L'interlacciamento. Avete 60S.
13: Ma devi mettere un nuovo fare, ma questo X diciamo.
12: Ma non è Apple, cosa vuoi fare? Dai. Non è Apple, dai.
11: Perfetto. Perché? Perché? Perché?
13: Perché? Ma perché dal Mac puoi cambiare? Che tu non metti, sono anche supporto.
11: Mi piace prendere il culo.
10: Ultimo ritrovo della tecnica.
11: Mi piace prenderci per il culo.
10: Ah, ho capito, questo è il modo BGA.
11: Certo, allora. Questo è il modo Mella.
12: Fammi la memo.
11: Il ritrovato della tecnica.
12: Madonna. Ah, c'è vedo cose strane, fai implose ed esplose.
13: No, ma così non mi piace.
11: La nostra smink si vede perfetto, si vede proprio benissimo, ancora nido.
10: No, voglio, io voglio il
13: allora, no. No,
10: ma prima si vedeva 1024.
13: Questo è il modo
10: no, si vedeva
13: 2024.
10: No,
13: si vedeva 2024.
10: No,
13: ma
10: c'è
13: tutto
10: qua, se ne
13: può cambiare.
10: Ma c'è
13: molto, lui
10: è
13: uscita
10: la mangia.
13: No,
10: non so,
13: ma
10: soprattutto. Qua c'è,
13: ma c'è già un indirizzo.
10: Ma
13: la
10: BGA è...
13: Basta, non so dove
10: Vabbè, queste migliaia qua lasciamo vedere.
9: perché no, no, dall'inizio devi fare.
10: Di cosa parleremo? Vabbè, praticamente
9: se ti senti io ora, cos'è le tappe? Non mi ricordo, non ho capito.
10: Non hai capito?
9: No, no, per questo.
10: Io non ero la più di te.
9: Io non lo dico niente.
10: Vabbè, praticamente qua, tipo questa sezione qua, c'è l'introduzione su quello che è quello che è un poi facciamo vedere come si installa, poi come si configura il demo che si chiama Altro e come si tira su tipo le direttori di output principali. E poi vediamo come si configura con il NIS e qua.
12: Dovresti ricominciare.
10: Perché?
12: Perché non ho sentito un cazzo. E poi dovresti anche annunciare che stai per stimare questa cosa.
10: Ne sto sentendo questa cosa internos.
12: No, parlo che sta stimando una cosa internos. Buon ascolto.
10: Allora, vabbè, siccome voi non siete senza monitor, mi dispiace, se non capite un cazzo, non ci posso fare niente. Questo è un seminario fatto per noi e solo per noi.
12: Bene, così va bene.
10: Diciamo che ci servirà per fare.
12: Sei la... professionale, ok.
10: Si spera per fare la nuova rete Freaknet in modo più serio.
9: Sì.
10: E anche per fare altre cose. Vabbè, praticamente la prima parte qua parliamo di LDAP. Di cosa è il backend, di cosa sono i file delle diff, di cosa sono gli object class, gli attributi, eccetera, eccetera. Poi vedremo come si installa, come si configura il daemon e l'infrastruttura di base. E poi vediamo come si mette su l'autenticazione.
12: Perché non mettiamo la su Unix con il PDF?
10: Lo donno sul sito del Webbit.
12: Sì, sul sito del
10: www.webbit.it c'è che le tappe ci sono io.
12: Ok, allora adesso cercherò la URL.
10: Ivan, mi stai sentendo oppure?
9: No, io ti sto ascoltando.
12: E ve la do sui canali, ve la do.
10: Vabbè, qua.
12: Medicali selezionate, webbit.it.
10: Web.it, ovviamente. Webbit.it.
12: Ma c'è una palle, lo spensore da ricoglioni.
10: Che cazzo dici?
12: Cioè, un sito medico. Allora, ricerca. Seminari. Archive.
9: Wow, che meraviglia!
10: Sono
9: tutti i PDF che se ne fanno fatti a
10: sì.
9: Ma tutti hanno messo anche i PDF?
10: Tutti.
9: Tutti hanno lasciato
10: tutti, tutti seminati.
12: Allora, il seminario di cui stiamo parlando è quello che vi sto spammando sulla URL. Allora, così potete sentirvi.
9: Però se mi stai fatto in PowerPoint di Microsoft.
10: No, questo è PDF veramente.
9: È PDF.
10: Fatto con OpenOffice.
9: Ma diciamo l'avevi fatto veramente.
10: Super procio.
9: Un procio veramente.
10: Vabbè, siccome i requisiti necessari ce li avete tutti qua, vado male.
12: Cosa la morte?
10: I requisiti necessari.
12: Sì, vabbè.
9: Ma io no, non so cos'è Unix.
10: Allora ciao, te ne puoi andare.
9: Vabbè.
12: Ma perché il tuo computer ha un tasto solo?
10: Perché è semplificato.
12: Ma perché il porco dio di autistici deve essere un server di dio cane?
10: Che è successo?
9: È stato assoluto.
12: Cioè, mi è rientrato automaticamente su tutti i server tranne su autistici. Vaffanculo il signore.
10: Perché? Perché c'è lo sciopero di server, loro hanno staccato autistici. Sì, direttamente.
12: Sono tutti qua, no, dai, no, ok, puoi continuare.
10: Sì, però parlando solo mi unghia la minchia.
12: No,
9: dai,
10: dialogo.
9: Diavolo?
10: Diavolo con me stesso. Vabbè, praticamente l'app è una cosa tubula, cioè è un servizio praticamente che deriva da uno standard che si chiama X500. Praticamente questo standard era una cosa pesantissima. Praticamente l'edap è ereditata da questo standard solamente la struttura dei dati. No, solamente la struttura dei dati, però poi praticamente tutte le regole di trasporto è stato basato su TCP/IP. Non lo so, leggete che le FC2251 che io ho scritto, ma non mi sono fottuto e manco lo sono letto. Praticamente cos'è l'edap? È praticamente un elenco inteso come una specie di directory, con tipo una struttura tipo ad albero rovesciato come un file system. E praticamente il libro praticamente come il file system stesso di Unix, è che praticamente le informazioni di dentro non sono tipo tutte omogenee come un database, no?
14: tu hai la tabella, sai, la tabella ha fatto comunque quattro cambi e tutti i record della tabella devono essere conformi a quei quattro cambi, no? Mm-hmm. Invece tu hai l'app, tu come fai il sistema? Hai una directory, dentro hai per esempio un file, se nel caso di Unix, può essere un file video, poi dentro la stessa cartella hai un altro file, può essere un file testo, quindi tutti eterogenei fra di loro, no? La stessa cosa nell'app, tu praticamente hai un nodo che è una directory, dentro hai un elemento che ha attributi tutti i suoi, poi hai un altro elemento che ha attributi tutti quanti i suoi, diversi da quello precedente, e così via. E poi, perché?
15: Non dico perché già non ho capito un cazzo, no?
14: E praticamente diciamo che LDAP come servizio non è concepito per essere performante in base di scrittura, piuttosto è concepito per essere performante in base di risposta, cioè è fatto per essere velocissimo alle risposte, perché di solito questi tipi di base di dati sono più sono più lette che scritte, capito? Perché per esempio nel caso dell'autenticazione è ovvio che si legge più informazioni sugli account che piuttosto che scrivere. E poi vabbè, tutte le menate sulla replica, sull'atomicità, eccetera, eccetera.
16: Atomicità, definite atomicità.
14: Atomicità è praticamente quando tu hai da fare delle transazioni, un insieme di transazioni, per esempio, ti fai 6 transazioni, no? E tu devi fare tutte queste presentazioni senza che ci sia un problema nel mezzo, no? Se capita che tu alla terza transazione del blocco di 6 hai un problema, devi praticamente ritornare allo stato iniziale, grosso modo è questo qua. E tipo Atomic State è una sigla, mi sembra, che io però non mi ricordo se prende cosa vuol dire. Però grosso modo è
15: transition.
14: Sì, object.
15: Ho dei commenti da parte degli ascoltatori. Quando le porto dentro mi dicono: ah, è l'etap male.
14: Ecco, bene.
15: Retrocomputing, esatto. Vampire dice: ti faccio sodomizzare dall'implementazione di Sun e dalle librerie di autenticazione su Solaris 9. E su Solaris 8 va meglio ancora, e poi ne riparliamo. È l'etap male, specie dopo aver fatto un sistema di autenticazione per 70 macchine. È male, ma mi dicono. Ma

0: No, no, ASB. ASB, no, non lo fare.
1: Ma l'abbiamo fatto l'altro giorno, non è morto.
2: Esatto. Ah, se ti arrabbi che giri quella manopola in maniera da salutare.
0: Esatto. Magari
3: è così, non faccio meno con il suo appello, dai.
4: A parte la cacca di piccione che mi ha detto.
0: Ah, vabbè, qua già l'ho detto praticamente. Discorso, praticamente i server le dà. Mi basta. Si basa. Ma perché te ne interessa?
1: Sì, no, lo so.
0: Praticamente ha la possibilità di usare vari backend. I backend praticamente sono proprio alla fine il livello fisico dove si mettono i dati, no? Mm-hmm. Qua ne ho messi alcuni, però di solito diciamo che io uso sempre questo qua.
1: DBD.
0: Back e database.
3: Ah, MongoDB.
0: Sì, infatti.
4: Ecco, qua mi dicono non è un'alternativa, cioè non ce n'è alternativa, è semplicemente la loro mostruosa implementazione di Red Hat con Sunone Directory Server, l'immortacci loro.
0: San Juan,
4: lui è tipo Sunone, Sunone,
1: come muscolo.
0: Vabbè. E qua ho fatto un esempio, per esempio.
4: Che tuttora se canni le password muore la sessione e ti lascia appeso nell'ambiente con delle tap santo come indicazione.
0: Io non
1: me ne provare. Non è una merda.
4: Ma si sa.
0: Vabbè.
4: Solaris merda. Forza merda. Non nelle date. Male. Ma san male.
1: San is the shit.
0: Io finora ho fatto.
1: Poi viene mal di testa, sclera. Per favore.
0: No, vabbè. Praticamente qua vi sto facendo vedere che per fare gli inserimenti, almeno da shell, giusto? Si deve usare un formato di testo che si chiama LDF. Che sta per il redup, data, interchange, format. Praticamente è un file fatto pressappoco in questo modo, no? Ora, una cosa che non ho detto è che ogni entry, cioè ogni nodo del coso, dell'albero, si chiama praticamente, prende il nome di DN, cioè Distinguished Name, cioè nome distinto, ok? Ed è praticamente come un percorso di un patto del file system, no? Che parte dalla radice e arriva fino al nodo. Infatti qua per esempio questo blocco qua, z.com, e lo dico in questo modo: distinguish name due punti o uguale z virgola c uguale com, capito? O sta per organization, capito? E qua vedi, questo qua praticamente è un entry. Per esempio hai tu distinguish name z virgola c uguale com. E poi hai praticamente un object class. Un object class è una specie di schema. Cioè dentro questo schema hai un insieme di attributi. Ci sei? Cosa vuol dire? Per esempio abbiamo l'attributo organization, l'attributo utente, l'attributo password, l'attributo gruppo. Sono degli schemi predefiniti che dentro hanno gli attributi. Per esempio l'organization può avere il nome, l'indirizzo, la via, capito? Una persona può avere il nome, il cognome, eccetera, eccetera. Infatti qua io ho messo due distribution name. Il primo che è questo pezzo qua che va da qua fino a qua, vedi? Cioè il distribution name uz.com, object class organization, organization uz, vedi? E sotto inizia un altro distribution name che lo vedi come articolato, common name Angelo Failla, virgola o uz, virgola c com, quindi è annidato rispetto, è come, esatto, sì, come patto di Unix.
4: Praticamente non ci ho capito un cazzo.
0: Me ne sto fottendo, non senti. E poi vedi, in questo caso io ho legato a questo distinguished name l'object class person. Persona, capito?
1: Ah, sì.
0: Che dentro l'object class c'ha gli attributi mail, gli attributi cn che sta per common name.
1: Ma questi object class sono già state definite?
0: Sì, quando installi Open Red Hat già ci sono. Sono standard, capito?
1: Ah,
0: per esempio, se tu devi poi fare Samba, c'è l'object class di Samba. No, c'è solamente l'object class di Samba, che definisce poi tutti gli attributi di infatti. E qua vedete, ti dico che ci sono
1: FTP, tutti i vari servizi. Che
0: sì, ogni servizio ha il suo tipo, Gmail ha il suo schema. Gmail.schema.
1: Ah, già vedi, già le nubi si tiratano.
0: Più o meno sì. Per esempio, che quelle che tu trovi nell'installazione di default di Redup sono queste quattro qua.
4: Porco Dio.
0: Ah, Ivan.
1: Per tutti.
4: Sì. Ciao, dimmi.
1: Queste quattro che sono
0: qua. Queste quattro che sono qua sono le, praticamente alcuni degli schemi che trovi di default nell'installazione di Redup.
4: Sì, sì, poi chiaro.
0: Per esempio, c'hai i gruppi, che è praticamente un oggetto.
1: Per definire i permessi sui due tagli?
0: Sì, per definire i gruppi, poi. No, no. Regogation.

0: organization delle persone, capito? Cioè praticamente ecco, il discorso è questo: se tu hai un nodo di un albero, tu a questo nodo gli puoi mettere tanti object class. Esempio, mettiamo il classico esempio dell'autenticazione, no? Tu hai un utente, a questo utente gli agganci l'object class tipico, che è quello person, che ti definisce tutti gli attributi che possono essere della persona. Se tu gli vuoi agganci l'object class Qmail con i suoi attributi, avrai anche la possibilità di associare per utente cose di Qmail, funzionalità di Qmail che ha i suoi campi, tipo Qmail, mail dir, tipo il fatto della mail dir, oppure il quota della posta, tutte queste cose qua. Sono tutti attributi che stanno dentro lo schema di Qmail, capito? Sì. Se tipo hai poi, tu che ne so, vuoi fare l'autenticazione di MySQL, ci sarà lo schema, glielo azzicchi, glielo agganci alla persona. E c'hai automaticamente, diciamo, tutti gli attributi di quella di MySQL, capito? Praticamente la prima cosa che si deve fare, pur supponendo che ti fai una macchina centrale che fai da server, è quello di installare il daemon, la parte server, diciamo, dell'app, perché si chiama SlapD.
1: Ma perché non funziona? Perché
0: vabbè, qua ho spiegato come lo puoi fare, io gli ho spiegato che tipo con Debian lo fai in questo modo. Altrimenti ti pigli sorgenti alla solita cosa, configura make spot.
1: Era universale per tutti, no?
2: Esatto, devi avere per l'anno, quindi non sequenza, puoi compilarti mezzo modo.
1: Ah, ma quindi non è compatibile.
0: Una cosa?
1: Slap.
0: Certo è compatibile.
2: Devi compilare.
0: No, io sto parlando di server. Di un server che ti fa. Ti gira di sopra e slap.
2: E non ha bisogno di
0: fare. No, sta facendo da server, hai capito?
2: Ok, allora fammi.
0: Tu hai sto server.
2: No,
0: la server non c'entra niente.
2: Basta, allora.
0: Perché tu hai, supponendo che sia una macchina che ti deve fare solo da server e da. E poi su quella macchina ci deve avere.
2: Ma come mi stai dicendo questo, maledetto? Io non l'ho fatto al contrario, sì, vabbè.
0: Praticamente slap ascolti, apre una socket e ti ascolta su una porta.
2: Okay.
0: Quando tu poi ci vai col protocollo, quello di setup, lui nel suo database sui file sul disco c'ha scritto tutto l'albero e ti risponde.
1: Usando FAM?
0: No,
2: FAM lo usa il client.
0: FAM lo usa il client. Però nel caso che tu hai un'installazione BABA, dove hai tipo, che ti posso dire, Samba, che fa come domain controller, e l'etap sulla stessa macchina, che sono sulla stessa macchina, ovviamente un pochettino di NIS vorrei sistemare anche FAM, capito? Perché la stessa macchina poi fa la client di se stessa, il Samba che è dentro la macchina stessa fa la client, e quindi certo ci vuole il PAM, capito? Però se questa macchina è separata, se è un'altra macchina che fa solamente open l'etap, deve avere solamente installato il daemon e basta.
1: Ok, e quindi però i client di Slack non
0: possono dire. Il problema è che Slack, che io sappia, di default non usa il PAM, quindi non lo so come si può fare. Sicuramente devi convertire tutto a valle di cose.
2: Sì. Un po' di cose te le devi dire. X se vuoi fare più da X.
0: Sì.
2: Minuti X.
0: XDM poi... più che altro, più di X.
2: Sì. Però anche poi X c'è una define.
0: Poi non lo so.
2: Di documentare tutta la define. Vabbè.
0: Dopo che l'hai installato, praticamente poi alla fine ti devi concentrare tutto sulla cartella del TC. Per esempio il TC Redup se è tipo binario, oppure USR local TC Open Redup se è tipo esattamente sorgente. E il file di configurazione è slap.d. E questo file praticamente si divide in tante parti. La prima parte è quella delle direttive globali. Cioè dove tu ci azzicchi, che ti posso dire, tutti gli schemi che ci hai caricati, no? Tipo nella sezione globale è il momento in cui tu gli dici gli schemi che ti hai caricati sono questi, Qmail e sta in questo posto, tipo MySQL sta in questo altro posto, lo faccio vedere. Poi dopo questa parte, poi puoi mettere anche, che ti posso dire, il livello di verbosi, di stringato, devi mettere il PID, l'algoritmo che devo utilizzare di default per le password, se fosse SMT5, eccetera, eccetera. E poi dopo backend, nome e backend, praticamente iniziano la definizione di tutti i database. E qua c'è un esempio. Non si vede, vero?
1: No, si vede.
0: Per esempio questo qua è l'inizio del file. Vedi, global direttive, questo qua tipo di permette di utilizzare la versione 2 del protocollo, capito? Poi qua, vedi qua, include etc, redup, schema, core.schema. Questo è lo schema, diciamo, principale. Per esempio questo qua è TC VDAP schema in e TORG per
2: esempio. Diciamo quella gentile come TC VDAP schema.
0: Sì, c'è una cartella schema dove non ci stanno tutti gli schemi che c'hai di default. Se tu installi Samba, poi vendi dentro la cartella di installazione di Samba.
2: Ci sarà un
0: questo è share, Samba, oppure quello che c'è lo schema, tu lo vendi, lo copi là dentro e poi ti aggiungi un giro lì. Vedi qua. Include TC VDAP schema samba.schema. Oppure TC VDAP schema kumail.schema. Questo qua in e TORG person. È quello che serve per, diciamo, per gli attributi degli account utente, per esempio. E invece questo qua è il NIS, ti serve appunto per gestire tutti i password di gli host, i gruppi, i services. Che la cosa bella è che tu ti puoi centralizzare anche TC services. Lo sai, file services, sì, sì, c'è la corrispondenza con le porte. Tu te lo puoi mettere su un template VDAP, modifichi quello che c'è sulle VDAP e poi tutte le macchine hanno aggiornato tutta la corrispondenza porta, nome. Capito? Anche altre cose.
2: Io non so, per me se più puli, ma anche file, però ci sono più
0: sì, hostus per esempio, e dici hostus, pure sulle VDAP puoi mettere, e poi anche evitare il bind. Però questo non è chiaro, perché secondo me non è chiaro.
2: Perché in questo caso lo schema qual è? Hostus.schema oppure c'è.
0: Lo schema c'è, lo devi vedere là in mezzo alle cartelle. In questa cartella c'è. Questa qua invece schema c'è con è semplicemente un controllo sull'integrità dello schema, perché gli schema hanno la sintassi. Questo qua password hash praticamente ti dice, ti definisce il tipo di algoritmo per crittografare, no? Che io ho messo crypt, però c'è MD5, SSH, mi sembra. C'è
1: la crypt che a me è la funzione crypt di Unix.
0: Non lo so, penso che è una cosa di MD5. Può essere. Qua per esempio c'hai PID file, vabbè, tutte minchiate, va.
2: Allora
0: di
2: questi
0: qua
2: hanno
0: lì
2: qual è il PID.
0: Sì, dice qua il PID si allora vabbè sono tutte cazzate queste qua. Qua è dove trova i moduli che carica che carica l'avvio. Per esempio qua. Log level è il livello di verbosity.
2: Sono
0: per esempio una OR mi pare di. Ci sono tipo dei valori. Tu fai l'OR su questi valori e tu ottieni questo numero, io lo metti. Ogni valore tipo ha una funzionalità, capito? Mi pare che è una cosa del genere, ora non mi ricordo. Però 256 è una, mi pare che è una delle più
2: cose.
0: Sì. Poi qua dentro gli definisci dove sono tutte le, i moduli. E in questo caso mi sono caricato tipo questo modulo backend backend database, perché uso quello. E qua tipo inizia la definizione di un backend. Però io per esempio nel mio caso ne ho uno solo da me. Faccio da database dbd, perché praticamente la sezione, ma mi sono mangiato un pezzo, doveva iniziare con backend questa cosa. Aspetta un momento, vediamo se avevo
2: c'è
0: un
2: office per me là.
0: Sì, è lo stesso,
2: ecco l'open office.
0: Sì. Anche ma è leddissima la rete. È leddissima la rete. Che si stanno sucando. Ah, mi sono mangiato un pezzo, vedi qua? Che c'è scritto backend back database, qua non gliel'ho messo. Ti ricordi che avevo detto che. Ti ricordi che ti avevo detto che la sezione ogni backend inizia con una direttiva backend, qua non c'è. Però comunque.
2: C'era backend BDB.
0: Sì. Praticamente poi tu per questo database, database devi definire un suffisso che corrisponde praticamente
2: a sì. Backend definire il backend, quindi il tipo di database che vuoi utilizzare.
0: Sì.
2: Ok, poi devi definire database dbd, cioè che il tuo database si sta chiamando dbd, questa direttiva cosa ti va a dire?
0: No, devi usare il database di Berkeley praticamente.
2: E quella prima?
0: Aspetta che vediamo qua, vedi qua che ho messo backend.
2: Perché dbd definisci il backend.
0: Sì.
2: Quindi qual è?
0: Sì, perché tu per ogni backend vuoi avere più database, capito?
2: Ah, ok, quindi stai definendo uno di nuovo BDB.
0: Sì.
2: Ok.
0: Per ogni backend hai più database.
2: Esatto.
0: Okay. A sto punto qua tu ti devi definire un suffisso che praticamente corrisponde alla ora facciamo così, ti faccio vedere direttamente dal sito che ti regoli meglio. Guarda.
1: Di giochi in Mian, il percorso su.
0: Ah, aspetta. Lo vedi qua? Questo diciamo è la root praticamente. Cioè tu praticamente definisci la root per quel database, che in questo caso è DC, DC Agent Z, DC Vocal.
2: Sì, è stato aperto con controller, no?
0: No, a me è una sigla che non mi ricordo. Comunque è DC praticamente. Definisce DC, definisce come per dire una directory su Linux.
2: Il mio dominio è limiti la root del tuo.
0: Sì. No, qua gli metti il suffisso, praticamente stai definendo che quel database di DBD si riferisce a, a tutto quello che c'è sotto quella voce,
2: okay.
0: Capito? Mm-hmm. Cioè sotto mio dominio primo livello, là sotto, tutto quello che c'è là sotto è gestito da questo qua. Okay.
2: Ma sono due DC separati o uno è stato dentro?
0: Cosa?
2: Due DC.
0: No, questo definisce un
2: due.
0: Lo vedi qua? Guarda, vedi qua? È un'unica voce. Che la virgola è come separatore fra come lo slash, capito?
2: Come o virgola,
0: sì. Guarda, ora te ne rendi conto meglio, vedi? Dentro people, per esempio, people era un organization unit, praticamente un organization unit è una specie di diciamo un contenitore dove dentro ci sono altre cose.
2: In questo caso è una specie di gruppo.
0: No, è un proprio, è una cartella. È un contenitore, proprio, pensala proprio in modo assolutamente generico. È un contenitore di qualche cosa, dove non ci sono altri oggetti. Quando tu devi fare, diciamo, un contenitore, di solito usi questa cosa qua. Beh, queste qua sono le cose per definire, siccome puoi anche mettere supporto per SSL, si vede?
2: Questo è importante,
0: che vedete tutti i generi certificati con il SSL, gli diversi che sono cartella. E dopodiché poi qua gli devi dire. Per esempio io ho fatto tipo i certificati, ho messo dentro TCSSL, certo. Minchia, c'è il gruppo di comunità che scassano. E metti praticamente qua, gli devi dire qual è il certificato, quello certificato, quello privato, eccetera, eccetera. La certification log. Dopodiché definisci
1: la suki,
0: la suco madre. Poi devi definire il root distribution name, praticamente è una specie di utente, di tutto. Cioè dentro la directory c'è un entry.
2: Tiro quella
0: dove mi chiede? Qua. Vedi, dentro la root c'è questo qua. Admin, che praticamente è sì, praticamente è un utente di amministratore che ha come object class, vedi qua, symbols.
1: Ma è pronto un
0: no, il problema è che l'ho appizzato.
1: Ah sì, come mai?
0: Sì, l'ho appizzato perché ho attaccato il monitor che si è fermato il computer un attimino e ho perso lo stream.
1: Vabbè, non si mette in e l'altro?
0: Io ho
1: la già chiesto.
3: Non è partire, basta con sto palmodo, me lo trovo anche a Milano tra l'altro.
0: A Milano?
3: Che cazzo non lo so.
0: A Milano?
3: Mi pare, non lo so. Sei matto adesso, mi dice a me. Sei matto.
0: A me? A te?
3: No, ma lui mi sta scrivendo cose che non capisco, in un italiano molto strano. E ora mi dice sei matto ed è così.
2: Ma io ero andato a specificare due distinguished name, come ho fatto fa, il mio dominio, virgola, local. DC
0: quello, quello è un nome, questo è anche solo DC e basta.
2: Sì, da lui se metti da quel DC uguale a Z, virgola DC uguale local, perfetto.
0: È come se scrivi slash home slash valuto. Solamente che ogni nome si deve mettere DC uguale, hai capito?
2: Niente, ok.
0: Hai capito?
2: Sì, ora sì.
0: Se tu hai DC.
2: Se DC slash, va bene.
0: Praticamente è tipo in quel modo, capito?
2: Ok, perfetto. Infatti gli ho detto, che senso ha mettergliene due?
0: Ok.
2: Batti se... il limito.
0: Ok, va bene. Dove sono andato? Praticamente poi tu, dentro, metti, vedi questo qua, common name, admin, dc, dentro il dc suffisso primario, questo qui.
3: Dice che devi fare un seminario il 3-4 giugno a Milano.
0: Ma che sei scemo?
3: Tu non hai parlato a DC?
0: No, non è vero.
3: Non lo so.
0: Definisci praticamente l'account di amministrazione di quel database. Ci sei? E lo metti dentro il mio dominio primo greco. Cioè, in questo caso qua. C'hai l'utente admin dentro DC Roma, perché tu hai creato CN uguale admin, virgola. Che ti come lo, che come lo so io. DC AZZ, virgola, DC Roma, capito? L'ho messo là dentro. E poi questa qua, root password, è la password di quell'account di sopra.
2: Perché io dico l'algoritmo.
0: Esatto, questo qua lo ottieni in questo modo, questa stringa qua la ottieni così. Fai tu in questo modo. Usi R, aspetta adesso. LDAP, password D. Vai che meno H maiuscolo, aspetta un momento.
3: Non pacchettare da Tommaso.
0: Chi è?
4: 105
0: Chi è la pacchetta di Sadomaso?
3: Tu, messaggio tuo che ho detto a Luca Dai.
0: Ah, sì.
2: Non ho letto il cos'è?
0: Niente oggi su cosa, su... Oh. Ah, è esatto. Ok, vedi qua quella cosa quella password crittografata, che è la password crittografata, tu la ottieni col comando slap passwd, capito? Vedi qua meno h, io puoi definire il tipo di algoritmo per la cosa, per la... Sì, infatti crypt usa crypt asbesto,
3: eh?
0: Crypt usa crypt di
3: Unix, funziona notissimo, poi sono
0: slap passo vd meno h, fai per esempio crypt no, e poi per l'invio lui fa la password suca. No, ho scritto sbagliato,
3: eh?
0: No, bruciato, però. Beh, vedi, se non metti niente ti fa quello di default, fai suca, suca. Vedi? E vuol dire che subisce la password con SSH. Però se ci metti meno H crypt fra parentesi graffe, mi pare che funziona. Vediamo.
3: Ah, l'ho passato, fatto dalla cassa. Non la cassa proprio. Dove sono?
0: Andiamo, la rete non funziona.
3: Ok. Dove stiamo provando?
0: Vedi?
3: Su eBay.
2: E tu ti copri questa
0: tipo. Copia e incolla, e la zicchia ne fate un po'.
2: Ma che fallo con eBay?
3: Male.
0: Ok.
3: Ma perché l'FT ha tolto nel suo cupo da un...
0: Poi praticamente gli dici directory. Va a liberare d'acqua, gli dici dov'è che proprio fisicamente deve mettere i file per quello perché.
3: Ma
0: per
3: questo da CDS nel suo cupo, perché?
0: Questo qua index object class EQ user ID praticamente. Ti permette di definire gli indici per quel backend. Gli indici sono per la
2: equal.
0: No, EQ è un attributo. Praticamente questo index qua ti permette di, appunto, come nel database che mettendo l'indice fai ricerche tipo per velocizzare le ricerche. Ti dici che tu vuoi indicizzare l'attributo object class su user ID. Capito?
2: Ok, dello
0: per cercare più quel, cioè, perché sono quelli generalmente in cui si fanno le ricerche. Okay.
2: Tu sai, vuoi indicizzare EQ? No, vuoi indicizzare UID
0: object
2: e
0: class
2: EQ.
0: No, object class EQ e UID. Ah, indicizza queste. Sì, perché se tu ci fai caso dentro il database, dentro lo schema, per esempio, guarda, se piglio un utente B fino a chiaro, questo B fino a chiaro come attributi,
2: c'è scritto pure.
0: Vedi che c'ha l'attributo. Aspetta, dove ho object class, vedi? Ha l'attributo object class e anche l'attributo user ID, vedi? Siccome di solito quando fai l'autenticazione vai a cercare user ID dell'utente, allora indicizza questo user ID che la ricerca va più veloce.
3: Non capisco.
0: Dopodiché puoi mettere tipo delle specie di ACL. Le ACL sono le access control list. Cioè praticamente puoi definire delle liste di controllo sull'accesso, diciamo, delle reti, tipo file sugli attributi, sui riposi. Per esempio, vedi qua, si vede? Filippo, l'accesso all'attributo user password, che è dove c'è proprio dove c'è la stringa di criptografia della password. Mm-hmm. Ma poi puoi definire l'accesso a quell'attributo.
2: Vai,
0: lui dice l'accesso all'attributo user password dall'utente admin mio dominio eccetera eccetera, dagli permesso di scrittura, che vuol dire sia scrittura che lettura, va bene? Mm-hmm. All'utente anonimo, cioè che non si sa, che ancora non si sa chi è, dagli permesso out, cioè in una specie di lettura, autorizza solamente di leggere solamente quell'attributo, non tutti gli attributi, solamente quello che ha suo. By self vuol dire dall'utente stesso che sta dicendo il suo user password, okay. Cioè l'utente stesso può scriversi giustamente, cambiarsi la password, però non può cambiare quella degli altri, quindi in questo caso self è riferito all'attributo user password di se stesso, okay. Gli altri invece non possono fare niente, è tipo tipo a catena, per esempio. Poi che ne so, io ho un organization unit, c'è un contenitore, ci sei, che rubrica. Qua dentro c'ho praticamente tutti i contatti, no? Cioè vedete la rubrica dei contatti di Outlook Express, per dire, oppure di Evolution. Di Evolution, no? Che c'ha la rubrica contatti. Tu la rubrica contatti la puoi collegare a un server di backup. E gli dici al cranio di posta. Che i contatti sono dentro quell'organization. A partire da là dentro ci sono tutti i contatti. Capito? E io ho creato una organization unit rubrica e poi ho creato un utente admin rubrica, sempre dentro la root praticamente, se tu lo vedi qua, no? Vedi? Admin rubrica dentro l'agenzia della local, infatti sta qua c'è la regola, gli sto dicendo che questo utente admin rubrica può scrivere, utente out user può solamente leggere, gli altri non possono fare un cazzo. E poi ho messo access to asterisco. Admin
2: tu,
0: posso.
2: Solo tu puoi scrivere, quindi io non posso aggiungere un contatto alla rubrica.
0: Solamente. Io non posso. Solamente auto. Admin rubrica. Perché cosa c'ho? C'ho per esempio il mio grind push.
2: Solamente chi? Hai detto non ho sentito, no,
0: perché admin rubrica.
2: Ah,
0: cosa faccio io? C'ho 6 persone nell'ufficio, due possono mettere i contatti, gli altri no. A quei due gli dico la password di admin rubrica, agli altri due gli dico la password di auto user normale.
2: Beh,
0: se inserisci
2: un gruppo
0: e dargli permesso
2: al gruppo, fatto un'inchiesta.
0: Sì, non è un gruppo, è un utente solo.
2: Potresti anche.
0: Potrei anche creare più utenti. Certo,
3: bisogna farlo subito.
0: E poi l'accesso a tutti lo faccio in questo modo.
3: Io ho scritto a tizio, ho detto, vedi che è una minchiata quella cosa che mi vorresti spendere, non me la fai dire perché non la voglio.
0: Se vuoi ti puoi mettere il tema, se no mi scolo.
4: Sì, devi ritirare l'offerta.
0: Che è?
3: Se non era un'offerta, era un...
2: No, è detto qua così, mi sono in diretta, adesso qua vicino alla porta.
3: Sì, con tutto. Di fatto i miei amici che sto collegando qua, un giro posta a compra.
0: Oh, per esempio io su Debian ho avuto un problema. Cioè, quando tu lo installi, lui di default praticamente ascolta solamente sulla porta in chiaro. Sulla porta in chiaro. Capito?
2: Sulla porta in chiaro?
0: Sì.
2: Ok. Tu puoi fare collegare il prossimo nel sistema, sì, devi specificato.
0: Sì, poi io che posso lo conosco, quindi è una cosa come funziona. Ora, praticamente tu, nel caso che lo installi per esempio sotto Debian, per esempio, o anche in altre distribuzioni, dipende, può capitare che lui si mette in ascolto solamente sulla porta e le dà un po'. Ci sei?
3: È pazzo.
0: E allora...
3: Non può.
0: Io cosa ho fatto?
3: Un progetto collettivo.
0: Sono andato dentro TC default slap di... Comunque devi scaminare gli scritti di avvio di Slack, capito? E poi vedi questa variabile, che questa variabile è d'ambiente che si chiama Slack D underscore services, che contiene tipo di solito, per esempio da me conteneva l'etap due punti slash slash slash e basta. E l'etap
2: e
0: l'etap S due punti slash slash slash.
2: E lista?
0: Non lo so. C'era, non l'ho toccato. Sì, sono delle cose che non lo so. No. Per esempio se tu qua gli metti l'indirizzo IP normale, per esempio se gli metti qua l'etap di punti slash slash 127.0.0.1 slash, lui accetta la condizione solamente da loro host. Cioè gli puoi mettere, diciamo,
2: in questo modo accetta la condizione da chiunque.
0: Da chiunque. Se gli metti 127.0.0.0 accetta solamente da rete di.
2: Ma quindi accetta questo tipo.
0: Puoi fargli questo tipo di cose qua. E praticamente adesso tu avresti già il demo di pronto. Avessi il demo però vuoto, capito?
2: Definito
0: la struttura. No, non hai definito la struttura, hai definito solamente il file di configurazione. Gli hai detto sto database sta in quella cartella. Le regole per cacciere sono queste. Però gli utenti che sono coinvolti in queste regole ancora non ci sono di dentro.
2: Non esiste nemmeno il database.
0: No, è vuoto.
2: Quindi sono creato la struttura del database nel momento in cui.
0: No, la struttura è vuota. C'è solo in file vuoto.
2: Ok,
0: a 0 byte praticamente.
2: Ok, qui stai migrando.
0: Ora, una volta che tu hai questa cosa qua. Praticamente devi migrare il name service switch. Praticamente cos'è il name service switch? Praticamente tu quando fai, quando devi fare un accesso a delle informazioni di accounting, tipo il file delle password, tipo gli utenti che sono dentro il file delle password, oppure gli host, etc host, oppure che ne so, il DNS. C'è questo file tcnsswitch.conf che ti permette di definire
2: la sequenza,
0: diciamo, sì, perché vedete il name service switch funziona è per il distrato soft che ha dei moduli che tu virtualmente puoi scrivere sul tuo modulo che appoggia su una certa base di dati che è per autenticare per non fare altro. Per esempio, dovete vedere qua.
2: Esterno.
0: Aspetta, sì, lo posso ingrandire.
4: No, esterno.
2: Si vede più che ti dice che lo show.
0: Ora?
2: Quanto può?
0: Ah. Vedi qua, per esempio. C'hai tu queste due colonne.
2: Ah, ti metti lento.
0: Nella prima colonna ci metti il servizio, per esempio, passa un punti, poi due punti. E poi segue praticamente tutta una serie di colonne dove definisci la priorità di ricerca nel sistema, per esempio prima files e poi per esempio le date.
2: Sì, l'avevo fatto per DNS, servizi DNS, prima si andava a cercare le PC8, poi le sopra.com e poi un altro.
0: Esatto, e qui vedete qui dici per il file delle password, cioè per le password, prima cerca nel tuo file e ti ci passa tutti, e casomai cerca sulle date.
2: Se non esiste locale va a cercare direttamente.
0: Per i gruppi fai lo stesso, per lo shadow fai lo stesso, per gli host fai prima i file. Poi cerchi su bind e se non c'è su bind cerchi su
2: LDAP. Ok,
0: network, poi vedi qua ci sono protocolli, se vai, si.
4: Ma
0: c'è. Sì, puoi fare network group, puoi fare tutto.
2: Ma visto che sempre non c'è il LDAP, che senso ha quando vai a fare il locale?
0: Ha senso, se tu sei il LDAP, ci metti. Non ci metti
2: cose.
0: Non ci metti tutto. Non ci metti l'account tipo di Apache.
2: Di MySQL.
0: Non ci metti quelli di MySQL. Ci metti sempre quelli che devono essere distribuiti. Quindi tu devi avere comunque la possibilità di autenticare tutto, capito? Perché l'estate si ci passa
4: molto.
0: Oppure ti crea un utente locale solo di quella macchina, capito? Quindi tu, per dire questa struttura qua, ce l'hai presente, no? Però quello che dobbiamo fare è innanzitutto mettere quelle modifiche che hai visto. Poi bisogna editare questo file qua, è libnss per tinlvdap.com, che però non si vede un cazzo, e te lo faccio vedere dalla shell.
2: Non voglio.
4: Passiamo.
3: Anch'io, sei un animale!
2: Che chiavella con le ottie caramelle.
4: Masuki.
0: Il pidone.
2: No.
3: Ma qualcosa dove è uscito fuori?
4: No.
2: Quattro.
4: Cosa c'è? E io?
3: 7233.
4: Sei croce.
3: Pensavo peggio.
0: Ah, ma lo porto anche da me?
4: Ah? Così bellino. Spaccio è. 59 euro un PC microscopico, 24 chipset SIS.
3: Compralo tutto.
4: È un cubetto di merda. Oh, bene, così 59 euro. Ma dove? Zero offerte. State tra un giorno. Ma come? Non ci credo, ma cosa sarà? Una di quelle MicroTX. È bellissimo. Ah, poi devo prendere una cosa.
2: Cerca le schede della solita Aki, come si chiamano?
4: Più di Gaggy.
2: Il basquette è così, vabbè, abbiamo
4: aperto. Ah, vabbè. Cosa?
2: Gli stanno 302.
4: Poi. Ma se gli stanno 302?
2: Poi,
4: vabbè. Praticamente qua, vedi che tu c'hai, praticamente c'hai tu un modulo del NIS, no? Che ti fa la connessione ai VLAN, capito? Ah. Ora questo, diciamo, questo modulo dell'NSS di VLAN si configura con questo file qua, libnss VLAN, vedi?
2: Questo è
4: la magia, no, questo è
2: NSS.
4: Il modulo è l'edap di NSS.
2: Ok, quindi deve essere una
4: distribuzione. Ah?
2: NSS
4: c'è tutta la distribuzione.
2: Allora, certo.
4: Però devi installare questo modulo di NSS. Capito? Cioè, praticamente.
2: Antonio mi ha detto quella cosa. Devono avere bisogno di banda. Sì, istantaneamente.
4: Poi che altre macchine che hanno bisogno del fan? Allora guarda, tu hai visto il file nsswitch.conf, no?
2: Sì.
4: Che c'ha files e poi c'ha il redap. Tu quel modulo del redap da solo così non sa dove deve andare, capito? Gli devi dire a questo modulo in quale server si deve connettere, capito? E tu qua glielo dici praticamente
3: chi è che sta fumando qua dentro?
2: Io no.
4: Sei un porco Dio, Nirvana. Porco Dio,
2: chi è che sta fuori? Lo sto spegnendo.
4: Sei un cazzo nella gola.
2: Cristo, la base, cioè la root directory è quella.
4: A partire da qua ci sono le informazioni, capito?
2: Dai, la URL.
4: Poi dice la URL sempre. La URL, vabbè, la URL, che è questa qua? È l'app S, nel caso che vuoi SSL, e il costo della macchina.
2: Penso che sia bene metterlo
4: SSL,
2: no?
4: Se in questo caso che è lo stesso server, dove ero io?
2: Ovviamente
4: anche normale, perché sull'interfaccia di
2: URL.
4: Poi dice la versione dell'app, del coso.
2: Ma non c'è pericolo in questo modo va a cercare il fatto esterno,
4: vero? Cosa? In questo modo? No, perché io la macchina c'ho il TCOS, che c'ho
2: la
4: cioè,
2: va bene, montiamo il portale.
4: Poi qua gli dici praticamente, ora, quando tu
3: sì,
4: sei root,
3: sono una merda,
4: quando tu sei root e cerchi di fare l'accesso all'NSS, lui ti binda come root e utilizza il root, ti ricordi quel root DN che ho specificato là? Utilizza quello. Se invece tu sei un utente normale, no, si autentica nella server dell'app con questo common name, con questo distinguished name, vedi, bind distinguished name, auto user, che è praticamente quella, questo qua, vedi, che aveva quelle famose ACL, ti ricordi?
2: Sì,
4: ricordi? Ok. E la password da utilizzare?
2: Vabbè,
4: è UZ, ti ho detto il mio passo, me sto fottendo, capito?
2: L'hai detta, oh,
4: sì,
2: mondo indietro, no?
4: È questa password qua, vedi?
2: Ok.
4: Ora, siccome non c'è modo di fare, non c'è modo di non mettere questa password in chiaro, tu il file lo devi mettere come 7.0.0 e di tutto, capito?
2: Ah, 7 deve anche lo messo in
3: chiaro.
4: Vabbè, no, effettivamente no, lo metto anche se.
2: Ma su
4: perché la rete non funziona più?
2: Se tipo te lo dico, no, è 6.0.0.
4: Dov'è? Ah sì, infatti. Invece quando ecco, vedi qua sotto, quando invece tu stai cercando di utilizzare l'NSS o su LDAP da root, devi bindare con admin. In questo caso invece la password, come dice il file di configurazione, sta dentro etc e LDAP.secret. Scritta in chiaro qua, distinguisce name to bind to the server with if the expected user ID is root, passo this store ed in etc mode e 600.
2: E questo lo
4: puoi fare
2: solamente
4: come root bind. Lo scopo praticamente definisce il livello di ricorsione. Se lo metti a 1, lui ti cerca solamente l'attento, non va a fare tutta la ricorsione. Se metti 2,
2: scende di
4: 2 livelli.
0: eccetera eccetera. Se metti tipo Subbu, mi pare che fa fino a qua finiscono questo qua è fritto per il pan. Oh, poi ci arriviamo dopo. Praticamente qua ti va a dire che quando fai check di fare un'indicazione per il PAM devi usare devi indicizzare sull'object class su POSIX account, capito? Mm-hmm. Comunque questi qua, questi qua che si vede adesso sono già, cioè sono già territori già così. Poi qua definisci qual è l'attributo da utilizzare per estrarre il numeretto dell'user ID. PAM login attributo, qual è l'attributo che usa PAM per il login, per capito, user ID, che conterrà tipo Valoton, Nirvana, Asbesto, i nomi utenti. Qual è invece l'attributo che ti definisce il gruppo e il gino? Capito? Questi sono già fatti, li do già così. Ecco, vedi qua? Questa è la cosa più importante. Praticamente tu hai, devi definire la base per il servizio password, no? E dice password. E io ho messo organization unit people DC radio Z con lo scopo 1. Quando metti il punto interrogativo vuol dire che definisci il livello di questo. Quindi guarda, io che cavo people qua dentro, se vado sempre su fino a chiaro, so per esempio, vedi il campo GIGOS, il campo login share, home directory, se tu ci fai caso, sono cambi, guarda, questa per esempio è la home, questo campo, questo pezzo qua è la home, capito? Questa qua è la shell, e se tu ci fai caso, qua ci sta pure.
2: Domanda, l'expire che tu mi vedo va.
0: C'è pure.
2: Come lo definisci? In ore, minuti, giorni.
0: Oh, non lo vediamo, perché ora non l'ho fatto mai. Vedi qua, login share.
4: Una dimensione diversa, vedi?
0: Cosa? Tutto. Fai un così, non lo so. Io ci salto due settimane per noi e stavo su. Tutti i giorni. La morte. Vedi qua login shell. C'hai la shell che usa per tutti. Sono gli stessi cambi che hai su TC passo VD nello schema e in network verso, capito?
2: Chi è il migliore? Ma come dire può essere il cavo? Allora.
0: Hai detto tu ne parlo questa cosa qua.
4: Che cosa?
0: Mi
2: fai incazzare,
0: fa
2: lo sborone con questo
0: testo. Devo cambiare il workspace. Che
2: si fa? Sì, sì, vabbè.
4: Te lo metti in mare che si fa piano, eh.
0: Ok.
4: Ci sto giocando ora.
0: Hai capito? Quindi per ogni. Dov'è? Qua. Vediamo, per il servizio passo BD. Dove cazzo è? Qua. Cerca dentro people, con ricorsione 1. Capito? Mm-hmm. Per esempio per lo Shadow è sempre vivo l'organization unit, perché dentro dov'è? Qua tu c'hai il campo no usa il password,
4: forse ti caccia,
0: vedi che c'hai la password, vedi
2: criptata,
0: e poi hai Shadow Max, che è quel discorso dell'expire, capito? Mm-hmm. Comunque oggi faccio vedere come non deve sapere niente di sta roba, perché lui sta un fondente mi ha capito e te lo esisce tutto quei link. Ora te lo faccio vedere. Devi fare solamente la parte iniziale, tutto questo.
2: Deve essere anche solo me the big information sugli account.
0: Ah, ora te lo faccio vedere. Quindi tu qua gli dici poi, invece per i gruppi vai dentro l'organization unit group e per gli host vai dentro organization unit host, vedi?
2: Dove definisci?
0: Tutti gli host,
2: tutti i host, tutti i gruppi, tutte le cose, ok?
0: E basta. Vabbè. E questo l'abbiamo fatto. A questo punto che siamo pronti, noi ci sono degli script che si chiamano migration tools, che sono gli script per che ti permettono di vendere tutto il tuo ETC Master VD, tutto il tuo ETC OST, tutto il tuo ETC Shadow, tutto il tuo ETC Group e caricarlo con la struttura live senza, con un comando. Però devi fare questo, devi installare questi migration tools che trovi qua, http://pad.com ss/migration-tools.html
1: nella libreria, no,
0: e poi dentro il file di ETC, che nel caso mio era nella root, nel caso tuo è USR logo, non lo so, dipende come si installa. C'è questo file che si chiama migrate.com.ph. Dovete cambiare due cose. Il default mail domain, perché questo script poi manda email, ti manda la posta, cose, okay. E tu gli metti qual è il tuo dominio locale, o quello di default, okay. E poi la base di default, okay. Che dovrebbe corrispondere a quella che tu stai,
1: a quella che hai creato, praticamente.
0: Dopodiché la prima cosa che devi fare è questo qua, migrate base.pl maggiore base.ldiff
1: migrate base
0: .pl maggiore, che per esempio genera un file diff. Allora, vediamo se ci vuole qualche
1: con
0: file.
1: Quella struttura.
0: Aspetta un momento. Ok, vedi qua, usr share migration tools base.ldiff, no? Che è quello che ho creato io quando ho fatto installazione. Vedi cosa c'hai? Ti crea solamente l'organization unit. Questo è un file diff, che come ho detto all'inizio, ti ricordi? C'hai dn organization post di add.local, object class top, che è un particolare object class che definisce una voce che è tipo immediatamente sotto la root, capito? E poi l'object class organization unit. Praticamente, come vedi qua, lui ti fa host, network, people, group, network, group. Ti fa tutte, ti prepara praticamente la struttura e ti mette queste cose qua. Beh, vuoti,
1: sono
0: le appunto le basi. Io praticamente cosa ho fatto poi? Mi sono tolto protocols che non mi interessavano, mi sono tolto networks che non mi interessa, tutto quello che non ti interessa, lo togli, ci sei? Dopodiché hai un file LDIF. Questo file LDIF poi viene dato in pasto ai comandi di shell per fare l'aggiunta. E si fa così.
2: Dovrebbe
0: migrare
2: quello che
0: si inviene di cibo su B. Aspetta, noi dobbiamo caricare la base sul server. E devi fare questo comando qua. E le da pad meno x dice di utilizzare la simbolo authentication. Io non so che cazzo è, però è così. Meno D maiuscolo praticamente ti definisce qual è il distinguished name con cui ti devi loggare sulla base. Sulla
2: admin, perché devi amministrare la tua base.
0: Perché è quello che ha maggiore potere, che hai tutto right, capito? Meno W ti dice che ti chiede il prompt della password, se no dovresti mettere nel comando, non è tanto buono, che si può vedere con BSX. Meno F come tipo tag, meno F nome del file, capito? Tu fai invio, lui ti chiede la password, quella che tu hai messo in tc redap.secret, quella di root. Per invio, e praticamente lui ti ha creato questa struttura vuota. Ora, una volta che abbiamo la struttura, poi ci sono gli script tipo migrate, aspetta, poi ci sarà tipo migrate passvd, migrate shadow, migrate group e migrate os, che per lì non fanno altro che per esaminare il tuo file, per esempio passvd, ti crea un file diff. Dopodiché tu farai ldap add meno x meno d maiuscolo il distinguished name meno w maiuscolo meno f il file che ti ha generato migrate passvd.
2: Ok,
0: siccome
2: certo,
0: capito?
2: Che ti crea un punto di
0: che ti piglia tutto il tc passvd, sì. Tutto, quindi ti mette anche tutte tutte cose, tutto, tu prima ancora di fare l'add ti togli tutti gli account di sistema, ti lascia solo degli account utente e fai
2: la migrazione.
0: Per esempio nel caso di installazione di Xnode tu non ce l'hai l'utente locale e non lo farai, perché non stai migrando da una macchina con 25 utenti normali, capito? Di solito questo non lo fai. Poi fai se hai invece i gruppi, ti fai la migrazione dei gruppi, qua la migrazione dello shadow che ti fa le password, e la migrazione degli host se hai ETC host pieno.
2: Idem anche Services, oppure
0: se vuoi anche Services, però poi in sswitch.com devi mettere Files e poi le lavoro. Cosa? Ok, ciao bello.
3: Ciao.
2: Domani sera così per scendere, io non posso che trovo un bello. Dove posso dare le chiavi? Posso dare le chiavi di un'altra parte.
5: Allora, la domanda mi
2: sembra un po'. Sì, domani poi giovedì a tutti.
5: Vabbè. Ci vediamo prossimamente. Ciao,
0: ciao, bene. Ciao, ciao.
5: Buon proseguimento con questa cosa.
4: Grazie.
0: Oh, se ce ne caso, fino ad ora noi l'utente ha auto-use, non l'abbiamo creato. Auto-use, allora che si vede qua. Perché immigration tools non ti limitano quelli, perché quelli non ci sono. Quindi tu devi scrivere un file diff a mano, come questo qua che ho fatto qua.
2: Si trova scritto a mano?
0: Sì. Con la password ottenuto sempre con quello slack password. Sì, ti chiede che le diff, puoi fare le pad. E meno X quello che cazzo è, e lui deve aggiungere. Oppure puoi benissimo usargli questo frontend qua, capito?
2: Poi lo vediamo.
0: Che per esempio lo fai tutto con i click, praticamente. Io alla fine quando ho finito tutto ho detto vediamo se ci sono dei frontend fatti e mi sono visto che c'era praticamente. Se poi hai fatto tutta questa cosa qua bene, a quel punto succede questo. Che tu vedrai che tutto funziona, cioè se tu riesci a estrapolare gli account, i dati, devi usare il comando getend, no? Getend praticamente tu gli dai il primo passo di tutti, per invio, e lui ti fa vedere proprio quello che c'è dentro il TC passo di tutti. E non solo dentro il TC passo di tutti, anche sulle redapp, perché il NSS è configurato con quella priorità. E se tu ci fai caso, quando prima invio ci sarà la prima lista veloce, dopo un pochettino di delay ti dà anche l'altra, guarda. Vabbè, ormai ce l'hai nella cache, però se faccio tipo il gruppo, che è la prima volta, aspetta anche la rete.
3: Io so tutto!
0: Ah! Cosa sa lui?
3: Lui sa tutto.
0: Praticamente cosa fa? Si piglia prima che informazioni ci sono dei file
2: e poi va a chiedere le dati.
0: Sì.
2: Ma quindi allora la sequenza la fa sempre tutta.
0: Certo.
2: Quindi se gli metto una terza colonna.
0: Per esempio, se puoi anche dire un'altra cosa che è nelle app, capito?
2: Però,
0: per dire, guarda, è gettendo il gruppo, guarda bene, no? Invio.
2: Sì, l'ha fatto.
0: Vedi che ha fatto questi fino a qua? Sono a cose di sistema. Infatti, se faccio cazzo TC gruppo, vedi, arrivo fino a qua, fino a 1004. Però, se faccio gettend dopo, vedi che ci sono i gruppi quelli là. Vedi, segreteria.
2: C'è users.
0: Qua c'è un problema, vedi? Questo non dovrebbe essere così, questo gruppo qua, perché hanno lo stesso GID, vedi? Dovrei cambiarlo.
4: Che succede?
0: Niente, che a volte che ti fa vedere se quello che lei, però tutto funziona,
2: sì,
0: funziona lo stesso, è solo a livello di visualizzazione DLS, per esempio, ti fa vedere il primo nome che incontra, sì. Però il GID è lo stesso, quindi va bene, non ce n'hai. Il GID è lo stesso, solamente che ti può cambiare il nome.
3: Ma su che
2: magari non ti ho permesso di il permesso relativo al GID.
0: No, perché il GID è 20.004, tutti e due sono 2004.
2: Come okay, però uno corrisponde ad un utente, uno corrisponde ad
3: un altro. No, uno corrisponde a un gruppo, uno corrisponde a un altro gruppo. Quindi è come se sono un gruppo solo.
0: Esatto, bravo. Esatto.
2: Okay.
0: Capito?
2: Mm-hmm.
0: Perfetto. Praticamente adesso andiamo a NSS che funziona. Però non il fan, abbiamo solamente l'NSS che ci serve
2: per risolvere.
0: Vediamo, faccio gruppo, poi faccio che ne so. E se faccio Shadow, mi fa vedere anche gli Shadow, le password che devo fare, capito? Ok. Per rendere NSS serve solo per avere informazioni, non per fare l'autenticazione. Per fare l'autenticazione hai bisogno del PAM. Esatto. E tu devi assicurare che esista questa, questa libreria condivisa che si chiama pam_redapp.so. Se non c'è, te la devi installare. Una volta che ce l'hai installata,
1: no, deve pam.
0: Certo, pam di solito nelle tutte le distribuzioni ci sta, tranne tipo. Va bene. Dopodiché tu come hai, come scusa, si dice.
1: Quindi comunque non su Slack non puoi.
0: Tanto che ti dico.
1: Se non te lo conviene, esatto. Però te lo devi decidere adesso.
0: Però il discorso è tutti i servizi che fanno autenticazione.
1: Devi essere connesso e compilare.
0: Infatti tu ci caso Slack è l'unica distribuzione che ha il suo out. Sì. Per così è un altro sistema.
4: No. Porco oddio, quanto è comodo il suo out.
0: Già.
2: Porno.
1: Vabbè, ma ce l'avrei una retta via.
0: Sì, c'è, c'è il pump, c'è un modulo di pump per fare il suo out.
1: Non so, io so, ho visto che l'altro giorno
0: c'è il PAM, il modulo di PAM, siccome il PAM è pluggable authentication module, ti pare, ci sono i moduli per fare sull'auto. A
2: me succede però una cosa strana, cambio password con password di e mi accetta al login
0: alla seconda tentativa, alla...
2: no, no, mi accetta sia la vecchia password che quella nuova.
0: Queste ci sono delle cose, delle... ora faccio vedere.
2: No, ma che indico il punto...
0: bam.d, ne fai un... Cioè, addirittura, usa first password, mi pare che c'è. Una cosa così. Comunque, vedete, no, tu come hai istruito NSS per dire in quale server si deve connettere tutte cose, devi istruire anche il modulo di redapp per PAM, su dove si deve connettere. Ed è lo stesso tipo di sintassi. Tu hai messo il modulo del PAM, giustamente quel modulo del PAM non sa dove deve andare, e gli devi dire dove. E dovrebbe essere che fai vtc redapp e redapp.com. Tutti questi percorsi dipendono dalla distribuzione.
2: Ma questo.
0: E praticamente funziona quasi allo stesso modo, vedi, c'hai root bin.dn, bin.dn e bin password, capito? Poi qua gli dici SSL on, SSL start TLS, se lo servono per fare l'autenticazione con SSL, il suffisso, URL del server,
2: ovviamente.
0: Vedi qua i filtri e tutte cose. Come quello per l'NSS è lo stesso praticamente. Questo è la compilazione del modulo del PAM, ci sei? Dopodiché tu dentro PAM1D ho fatto vedere che c'è tutta questa serie qua di file per ogni servizio che fa autenticazione. Quello che ho fatto, che succede su Debian praticamente nel caso mio che ho avuto io, è che ci sono i file common, questi qua, aspetta, devo andare dentro PAM1D. Questi qua, tu vedi, editi questi, poi alla fine tutti i servizi, per esempio SSH, fanno un tot di cose, dopodiché vedi qua, includono common out, poi common count, common session, eccetera, eccetera, che sono quelli che tu devi modificare, cioè in Debian è fatto in questo modo, tu modifichi quei quattro common, e poi quelli dei servizi li lasci perdere, per esempio, dentro common account, e come tipo NSS, prima cerca su redapp, poi su Unix, su file.
2: Ah, ok, però questo cosa sono
0: gli dici vedendo account, poi c'è una direttiva tipo può essere o sufficiente o required.
4: Lascia anche una sacco e ci dicono. Vabbè, la sua te lo lascio, questo no.
1: Ok, vabbè, la UX ve lo puoi dire.
4: Vabbè, dicevo avanti di voi.
1: Trovate anche tu, prima di andare. Sì, sì.
0: Cioè, tu la regola, diciamo, generalmente la regola è che tu devi mettere il modulo del redapp prima di quello di quello
2: di Unix, cioè all'inverso di NSS.
0: Sì. No, dipende come lo
2: vuoi. Io ho iniziato prima a cercare di indicarsi sul server redapp, dopodiché
1: la domanda è locale.
0: Sì,
2: quindi se un servizio locale prima di andare, prima va là, vede che non riceve risposta
0: e poi cerca solo locale. Mi fai bene o male tutti in questo modo?
2: Con la direttiva sufficiente required?
0: Quella vuol dire, appunto, come dice la stessa parola, che praticamente è sufficiente, vuol dire che se viene soddisfatta quella l'autenticazione è finito, è sufficiente.
2: Required
0: invece che è lo stesso, anche se c'è sufficiente, deve essere richiesta, deve passare per quel modulo là.
2: Ah, ok.
0: Vedete, PAM Unix è il modulo più come posso dire, quello centrale, ci devono passare sempre tutti. Comunque al solito te li do già fatti questi file. Quando installi il modulo PAM, c'è cioè il modulo redapt di PAM.
2: Sento che sorridi, installerò Debian per fare questa cosa, non ti preoccupare.
0: Il modulo, se installi il modulo, di solito ce l'hai già, pronto.

0: praticamente è utilizzato dai moduli che fanno per esempio il cambiamento della password. Infatti tu qua gli dici tipo qual è l'algoritmo da utilizzare, eccetera eccetera. Invece quei qua common session vengono usati quando tipo quando tu per esempio ti loghi, no? Devi fare delle certe cose quando ti loghi, per esempio una cosa
1: ciao.
0: Per esempio vedi questo qua, session, required, pam, make home directory. Se la home directory non c'è, lui la crea e poi ci mette le schede, capito? E partendo adesso, alla fine di questi passi, tu hai finito a livello Unix.
2: Ok.
0: È un casino, però tipo hai
2: finito. Sembra così bordelloso.
0: No, però hai sempre degli intoppi sicuro. Non va sempre liscio.
2: Vabbè, giustamente il
0: punto, a questo punto tu che cosa c'hai? C'hai la macchina centrale che ti dà il database, alla quale non ti puoi loggare se non con gli account etc.pass.bd, supponiamo. Sì. Poi hai tutte le altre macchine configurate in questo modo con PAM e con NSS, e quando fai get end password VD ti fa vedere le password, cioè il file delle password locale più quello sul server che c'è fuori, lo stesso per shadow, lo stesso per gruppo, lo stesso per host, per dire. Se ti loghi sulla macchina locale, quella satellite ti fa loggare perché si piglia le informazioni dal PAM, che se lo piglia solo sul server locale. I GID e WID sono sincronizzati perché tu ce l'hai sull'unica
2: esatto.
0: E basta. A questo punto tu potresti fatti un server NFS che è diverso dal server LDAP, che però ha configurato l'NSS, basta solamente l'NSS perché tu del server NFS non ti ci dovresti loggare da utente normale. Ci sei? Ti configuri solo l'NSS che ti permette nella macchina NFS, quindi ti vede i gruppi, i GID dei gruppi e gli utenti.
2: Ok,
0: che si rivede da server LDAP. Da tutte le macchine satelliti fai l'export della home, per dire, da questo server NFS. E quindi tu da qualsiasi macchina ti loghi e ti ritrovi sempre la home.
2: Questa è una cosa buona.
0: Capito?
2: Domanda. Questa cosa che fa l'NFS sempre con la macchina a parte. Perché dici mettere la macchina a parte?
0: Potrebbe anche essere, però a quel punto il server deve avere anche PAM installato, tutte cose. Perché se no non vede le. Capito?
2: Ok. Altra domanda. Se NFS server. C'è un modulo per NDAP per gestire l'NFS, cioè lo aggiunge con
0: non c'è niente.
2: Nell'NS switch devo mettere NFS, due punti, files, LDAP.
0: Ma NFS non c'è niente con l'NSS.
2: Come detto, sulla macchina NFS server devi comunque configurare
0: l'NSS.
2: NSS.
0: Sì, vuol dire, devi dire, passo VD via da quella macchina. Perché quando tu
2: fai l'NS
0: e fai. Anzi, ma veramente non c'è manco bisogno di usare le.
2: Perché tu metti un servizio e alle macchine grandi dici di importare.
0: Tanto alla fine quando tu metti, per esempio, crei un iNode, cioè un file, per dire, no? Tu dentro la struttura dell'iNode c'hai WID e il GIT, che è un numero, ma te ne hai fatto un cazzo. Poi siccome get end o LS lo fai dalla macchina satellite, che a sua volta è collegata con l'NSS e LDAP, lui vede il GIT, vede il GIT o WID, che è il numero. Te lo vedi sulle LDAP qual è il nome del gruppo e te lo fa vedere, quindi non è tanto indispensabile che sempre l'NFS abbia configurato PAM, è una cosa in più che non serve.
2: Okay.
0: Non serve ma ci piace. Vedete, tu adesso c'è tutto funzionante. Ora quello che ho fatto poi dopo io è far vedere come si fa col Samba. Praticamente lo scenario è un server Samba che funziona come primary domain controller. Lo sai cos'è un primary domain controller? Praticamente è una macchina che gestisce le autenticazioni per tutte le macchine Windows. Sì, praticamente tu accendi Windows e c'hai la finestra di login tipo KDM, metti il nome, utente e password, lui cosa fa? Si connette a Samba, che sotto si connette alle LDAP, si tira la password e ti logga e ti restituisce la home tipo Windows e poi tutti gli share.
2: E la home è perché lo sporti sempre con Samba.
0: Esatto. Sì, con Samba, certo.
2: In che senso la home tipo Windows?
0: Ci due punti, document and settings, nome utente.
2: Ah, ok.
0: Là dentro ci sono desktop, documenti.

0: tutte le casse minchiate, capito? Questa è qua, lui se ritiene su Overwatch,
1: la
0: 3
1: da Unix, tipo il settaggio dei permessi con Unix, con il cercamod praticamente. Tu lo sai,
0: sì,
1: che,
0: sì,
1: quelle, le vecchie versioni di Samba o di quel sistema NFS, non ti permettono di cambiare Git, Wid.
0: No, come fai da Windows? Windows, perché io uso Windows 2000, cioè abbiamo un Windows.
1: Unix extension, una versione che porta Unix extension, ti permette.
0: Io so, ma te
1: perché quando non di parte rispondo a tutti i file in X, in eseguibile. In questo modo tu gli puoi creare un mask sul.
0: No, lo fai, un mask, Samba, lo un mask che puoi mettere. Ora non ce l'è niente. Ora, però, quando tu praticamente fai un programma in domain controller, praticamente devi avere almeno due utenti dentro il server in campo, che sono l'utente administrator, che praticamente. E l'utente nobody, infatti se vedi qua, nobody.
1: Cioè,
0: administrato qua, vedi?
2: L'importante di Windows.
0: E l'utente nobody, che non ce l'ho messo, vabbè. Però ci dovrebbe essere. Quindi tu praticamente dovresti crearti un file di diff tipo questo, no? Pronto? Io sono qua ancora. Qua al Freaknet. Sono al Freaknet. Ancora sto facendo, non ce ne ho. Va bene. Come? Sì, sì. Ok, ciao. Ok, sì, ciao. Ciao.
1: Ok, allora devi creare un file
0: per creare questi utenti, administrator, eccetera, eccetera. Di questo fare il diff in questo modo. Questo da un
1: audio. Perché in shell dev null è bellissimo.
0: L'ho preso da un audio praticamente. Dove devi stare attento a questo campo qua, Samba SID. Vedete il SID è un numero pazzesco fatto in questo modo? Che sarebbe il ID del tuo server. Se tu vai sulla macchina Samba e scrivi net jet local seed,
1: net
0: è un ID di Samba. Scrivi questo
1: jet local seed, anche local seed.
0: No. Seed formaciste is questo numero pazzesco che non so come se lo ottiene. Che è un numero tipo un ID particolare, fatto in un certo modo, non so. Comunque questo qua è l'identificativo del tuo server Samba. Praticamente è l'identificativo del tuo dominio.
1: Esatto, delle macchine Windows.
0: Dominio Windows. Sì. Quindi tu questo. Guarda, facci caso, tu hai il distinguished name, usa l'ID administrator, virgola, DC, vostro dominio, virgola, DC, dominio primo livello. Gli soci, l'object class account, perché è l'account? L'object class Samba account. L'object class POSIX account. Poi gli metto questi valori qua, Samba, eccetera, eccetera. Display name, common name, poi gli metti Samba, queste cose in questo modo. Samba seed gli metti quel numero che ho ottenuto là. Samba primary group seed gli metti questo numero, esattamente uguale qua, però anziché 500 gli metti 512, che è praticamente un numero ben conosciuto che sa identificare il gruppo degli amministratori sotto Windows, che è un bordello.
3: Ben conosciuto. Ben
0: sì, è un well-known seed, capito? Okay. C'è uno schifo pazzesco. Poi qua, dove c'è scritto Samba LM password e Samba IDT password, c'è zicchi cose a caso, dopo te lo spiego perché. Io gli ho messo cose a caso, siccome devi mettergli qua una password crittografata, okay. Io intanto gliel'ho messo a caso.
1: E poi la sera.
0: Ho creato anche nobody nello stesso modo. E poi la password gliela cambio col comando Samba passvd, capito?
1: Ok.
0: È un casino. E questo è il file di configurazione.
1: Di Samba.
0: Sì. Qui c'hai workgroup uguale nome e dominio, sarebbe il nome del dominio. Poi hai il nome net BIOS.
1: Il nome del dominio del tuo dominio locale.
0: Del dominio di Windows, dominio Windows, tipo workgroup. però non è un walkbook, è un dominio, capito? Dominio.
1: Okay.
0: E gli metto il nome, vedi, tipo agency UZ, dopodiché gli metto, vedi qua, password, database, backend, gli metti questa cosa qua, tbd sam e poi ledup sam due punti ledup due punti slash slash localhost,
1: ledup non è grittato?
0: Perché è localhost. Perché sarebbe lui stesso che fa sia da server ledup che samba, se è localhost ci tiene ledup s due punti ip e poi gli metti tutte le cose di samba che tipo conosci, logon script, logon path, e poi ci metti,
2: cioè la configurazione di ledup è preistorica.
0: Sì.
2: Samba e ledup è preistorica.
0: No, sì, è abbastanza
2: il tuo a mano.
0: Sì, praticamente sì, è un inferno. Te lo dico subito, è un inferno. Purtroppo non ci sono tools tipo a devi fare tutto a mano.
1: Non ci sono dei frontend tipo.
0: Sì, ci sono anche, però all'inizio, le parti iniziali, devi fare comunque a mano.
1: No, vabbè, sì.
0: Per esempio qua ci metti domain master, vuol dire che quel host per server samba è il master domain per il dominio. Che poi puoi fare anche con configurazioni di, perché questo è un pd,
1: devo vedere questo così ridondanza varia,
0: sì, perché infatti pdc vuol dire primary domain controller, ma con il controllo di dominio primario,
2: pensavo corpo di Cristo,
0: esatto. E poi invece hai tipo i secondari, capito, che sono praticamente degli slave dei primari,
1: ma come sanno ci sono sempre su, prendono il possesso, cioè ti danno l'autenticazione, ti consentono di avere,
0: sì, funziona come il master. Prendono, sì, io però, non l'ho mai fatto, quindi non lo so, però per presumo di sì.
2: Io me ne devo andare.
1: Dove? Dovete andare da super.
0: Dovete andare da super, dove vattene?
1: Voglio fare un culo.
2: E quindi i due client che hanno resistito finora ad ascoltare lo Cyberman, che li manderò a cagare.
0: Guarda,
2: poi fare a cagare.
0: Guardi, finisci su fissi. Per ogni cosa, per esempio l'edup, il suffix, questo è quello principale, che è quello là,
1: il solido,
0: il solido. Poi invece il suffisso delle macchine è host,
1: non si chiama host, ma si chiama machine suffisso,
0: è questo qua, capito? Cioè tutte le macchine ce l'hai là dentro, gli utenti ce l'hai dentro people, i gruppi ce l'hai dentro group, e l'utente amministratore che deve usare per bindare sulla base di app è admin, capito?
1: Okay.
0: Dopodiché ti definisci tutti le share, tipo le home, i profile, questo caso l'hai fatto, no? Profile,
1: sì.
0: Profile sono tutte le cose tipo del desktop, queste cose migliori qua.
1: Desktop di Windows?
0: Sì. Tu ti puoi salvare tutta la configurazione del desktop, tutta la cartella di commenti, il menu start, il pannello di controllo, dentro lo SAM. Con questa direttiva lo fai?
1: Sì, sì, no, come fai a salvarlo?
0: Qua, lo fa lui. Tu fai profile, ci metti il pacco dei profile, guarda, ce l'hai, guarda.
1: Era concentrato dentro questi profile.
0: Guarda. Cioè, tu al momento che tu ti conchi per la prima volta, sai che Windows ti crea cito punto document settings, sì, non utente, vuoi che l'altro subisco visto della macchina del cliente, te lo mette su server samba.
1: Ah.
0: Vai. Samba.
1: Ok, perché se no lo farebbero in locale.
0: Certo, può fare, guarda. Vedi? Vado su Paloton. E adesso non è lì.
1: Se te l'ha creato su
0: desktop, un documenti in avvio, modelli preferiti,
2: ah,
0: tutte cose,
2: tutte anche un utenza su quel server, voglio dire, con un client Windows tu puoi entrare
0: con la stessa password di Unix. Quando cambio la password su Windows con conto da Atlantica, cambia password, la cambio su Unix e sulla casella di posta elettronica.
2: Ma non è pericoloso?
0: No,
1: però è comodo.
0: No, perché
1: dipende come se la rete mista come ce l'hanno loro.
2: No, chiedevo.
0: No, è la stessa cosa, perché Samba è sempre lì.
1: Come se la chiami su...
0: Poi non lo so, lui
2: no,
0: dice lui,
2: no, no,
0: bella tosta, se...
2: Non
0: lì, quindi praticamente in questo modo
1: non
0: tu...
1: Non perché non è criptato, no?
0: No, sì, Samba 3 quando va su tutto domani in controller, sì.
1: Ok.
0: Dovrebbe essere lui.
1: Devi generare i certificati?
0: Sì, no, fa lui, una cosa che non so. Poi se ci per caso, netlogon, lo sai cosa sono?
2: Mm-hmm.
0: I script netlogon.
2: Ah,
0: quando si loga parte uno script, no? Che tu metti in una cartella specifica, nel caso mio è samba net logon. qua dentro per esempio ho degli script diversi per ogni tipistica tipo di utente. Per esempio gli utenti manager hanno sto script bat che praticamente fa questa cosa qua: net time backslash machine, questo qua sincronizza l'orologio della macchina Windows con quello del server Samba ogni volta che si apre qualcuno.
1: Questo
0: lo vedete, lo scambiato un po' su internet, c'è il comando net sotto Windows.
2: Sì, sì, lo so.
0: Per esempio fai net use p due punti, per esempio net use p due punti machine progetti, praticamente ti fa una unità di rete p due punti che linka alla risorsa di rete machine progetti. Quindi ogni utente ha direttamente le sue unità di rete per quello che deve fare lui, capito? E questo qua per esempio è il massimo. Per esempio la segretaria,
2: questo qua perché me la supi, questo qua non me lo guardo a mano,
1: mi piace.
0: Vedi, per esempio la segretaria c'ha solamente un cenno di meno, sono tipo sì, ho 19 giga di musica.
2: Musica è fornata.
0: Ti ricordi quando dicevo che l'account del ministero ho messo password da minchia?
1: Sì.
0: Tu poi fai Samba password meno W.
2: Le trasmissioni delle Sambi ne finiscono qui.
3: Il seminario sulle DAP viene interrotto qui, andate a fare in culo.
2: Allora, tu hai.
4: Vai, vai.
5: Yo,
4: G, Zorzorz,
5: di Roma,
4: yo.

0: Flufenazine. Finalmente anche in Italia il farmaco antipsicotico prescritto ogni anno a circa 10 milioni di americani. Flufenazina è indicato per la schizofrenia e per tutte le turbe emotive.
1: Flufenazina, in compresse da 8 grammi.
0: Attenzione, poiché i suoi effetti sul cervello sono ancora poco conosciuti, il medicinale potrebbe provocare effetti collaterali.
2: Senti? Dimmi come sono i volumi.
3: Guardi le figure, va?
4: Sì, lo sono molto belle le figure.
2: Asbesto?
3: Si sente dalle casse.
2: Ha un po' di lag, appena qualche anno.

0: muda essas coisas, você vai lá, ó. Que na hora vai ser um negócio desse cara. Grande, tinha uma versão de
1: Spirit. Cioè, era sbagliato questo ruolo. Cioè, secondo me, alla fine, loro ci avevano la...
2: Asbesto?
1: Ci hanno dato uno che comunque non è che erano nuovi, si vede che l'avevano usato.
2: Asbesto, non mi senti adesso? Come mi senti adesso?
1: Non è che era sbagliato, nel senso non era di questo in quel router, quindi io su internet ho cercato tutta la documentazione per questo tipo di cose.
2: Asbesto?
1: Sono uscito qua.
3: Pronto? Ah, sì, ciao. No, stavo per cominciare.
2: Ora è ok?
3: Quasi più in ritardo, ma stavo per cominciare. Ah, ok.
2: Come qualità va bene?
3: Non so,
2: ok.
3: Posso anche venire a cena.
2: Va bene. Oh, e beh, arriva che quando le cose le faccio io, gli streaming vengono bene.
3: Va bene, niente. Come saluti bene? Sei stato in ufficio oggi, poi alla fine.
2: Senti anche Shining che parla al telefono?
3: Sei stato in ufficio oggi.
2: Ok.
3: No, non so.
2: La sto anche registrando la finale, così poi viene a vedere. Attenzione.
3: Pensavo che non avessi chiamato perché non avessi avuto la possibilità. Vabbè, dai, non ti preoccupare, allora facciamo.
2: Make the install quake. Frag.
3: Se vuoi la certezza andrà appunto adesso. Sì, cosa migliore. D'accordo.
2: Comunque LPT non è venuto. Non c'è.
3: Chi c'è?
2: È assente ingiustificato.
3: Male. Vabbè. Beh, allora che caso sarebbe pure divertente. Posso portare i coltelli? No, io li vendo, miglior offerente. Ok. D'accordo. Vabbè, niente, però ci vediamo. Aspetta un attimo, in realtà non ti posso. Devo aspettare ancora un attimo per avere la conferma. Ma siamo pronti, possiamo pure cominciare la riunione adesso?
2: Sì, sì, stiamo streamando.
1: Le 22:15.
2: Sì, ma non risponde nemmeno al telefono.
3: Come che l'hai imparato?
2: Cosa?
3: Allora, sì, va bene, no, si porta la conferma per domani sera, va bene. Sì. D'accordo. Saluto. No, diminuiamo rapidamente.
2: No, Asbesto, tu domani niente lezione. Oltretutto la lezione tua di domani l'avevo io, non l'avevi tu.
3: Eh? Non ho capito.
1: Perché non attacchi il sintetizzatore vocale?
3: Miracolo. Miracolo. Va bene, la facciamo così, d'accordo. Tanto mi trovi a... No, ma io tanto domani è pranzo, aspetta, forse
2: è a Catania, all'80%, c'è quell'80% che...
1: Sì, sì, attacca di un sintetizzatore.
3: La cosa che c'è, che devo accompagnare meno può essere, insomma.
1: Così, quando questo parla...
2: Perché mi hai detto di me di settarmi a 2 kHz?
3: Tu, mi domando domani,
2: quando sono settato.
3: Ok,
2: d'accordo. Dico che ho provato il terzo mondo, quanto sono settato? Meno di così.
1: Sì, certo, mi vedrai quello al sicuro.
3: Comunque, dai. Ciao. Ah, ce la facciamo a cominciare veramente? Spengo il telefonino.
1: Mi è preso un po' di sonno.
2: Buona città, Asbesto, non rompere il cazzo.
3: Asbesto, non rompere il cazzo.
2: Ah, Asbesto, ti comunico ufficialmente?
3: Sì.
2: Che bella idea del sintetizzatore festival, ci vorrebbe, ti ha sentito. Praticamente allora, l'80% sarà a Catania da lunedì pomeriggio a mercoledì notte, ok? Quindi il che vuol dire che martedì andrete a fare quelle cose che tu e Shining dovete fare.
3: Bravo stronzo, il giorno che non c'è mia, la settimana che non c'è mia mamma, bravo stronzo. Comunque, vabbè, non importa, ha già dato istruzioni, grandissima testa di minchia, alla sua vice per fare la cosa in sua assenza.
2: Ufficialmente è una parola grossa, in che senso?
4: un po' in ritardo.
2: Che io gli dissi ufficialmente?
4: Sì.
2: Se non erro, è mercoledì la mia lezione, dammi conferma. È mercoledì la sua lezione? Sì, perché prima c'è la mia.
3: Leggiti la mail! Cazzo, ma.
2: Bene, vedi che vale, li uzzuniate per delle cazzate, porca.
3: Ho capito,
2: roia.
3: Ma voglio dire, facciamo una riunione, sai quando si può leggere la mail, o dobbiamo sospendere la riunione per leggere una mail che ho già mandato.
2: Va bene. Che sì, vincitore del capitano. Allora. Tu ce l'hai mercoledì. Lunedì c'è la lezione io sulle utility e tu ce l'hai Nirvana 7 a 22 kb al secondo. E settaggi di lame. Ok, di lame. Ok, qua. 22 kb di frequenza. Frequenza è 22.050 Hz. Bitrate 16. Che cazzo vuoi di più?
3: Crash si gratta i coglioni.
2: Lo so che lo posso fare al volo, ma tu mi devi dire dove. Basta, ascoltaci così, buono più.
4: Ok. A posto.
2: Perfetto, va bene. Quello che la scorsa settimana, quello che abbiamo parlato del progetto FES, della programmazione annuale, quindi sui vari workshop, quindi workshop sui sistemi user friendly, su università universitaria e tema, i workshop sull'assembler. Workshop, come si installa un sistema GNU Linux user friendly?
1: È un po' diverso.
2: Perché io che ho detto?
1: Workshop
2: user
1: friendly.
2: Ah no,
1: sbagliato.
2: varie ed eventuali. In queste varie et eventuali c'erano disposizioni per le installazioni. E dopodiché costi di scacchi, quello di.
3: Era appunto
2: il software colpo di coltello dalla mano, quello di quella biscola di 5. E
1: aspetta,
2: poi
1: le cose di scacchi
2: come battere agevolmente Caspare in 10 comode mosse. E poi giustamente qualcuno mi faceva notare delle cose, allora, che mi ero scordato alcune cose.
3: Io mi stavo fatto notare, avevi dimenticato
2: che cosa?
3: Il fatto di stabilire contatti con gruppi di astrofisici.
2: Alla fine
4: questo si poteva costruire un bel po', questo non diceva che qualcuno si può costruire un bel po' di telescopi autocostruire, ma di quelli
1: a partire proprio da una costruzione proprio sul piano delle lente, anche alcuni sì.
2: Addirittura avrei trovato qualcuno che è partito dalla costruzione dell'anello.
1: Della lente, sì.
2: Oh. Allora io qui oggi ho portato 22 kb secondo non sei gesticata, metti 22, che idiota che sei, suca. 22 non esiste, al massimo è 24. Coglione, partiamo da questo punto di vista. Io mi metto a 24, ma è succhiala. Allora dicendo, ho portato un po' di materiale da Introduction to Flight, dove ci sono tutte regole fisiche in base ai materiali e altre cose varie che possono servire anche per
1: potranno servire
2: per adesso no. Poi tutta una serie di dispense di tecnologia di meccanica per quanto riguarda i meccanismi divisori, quindi ruote dentate, cambi, tutte queste cose qua per capire le varie proporzioni. Altri appunti su strumenti di misura, deviazione standard, errori e altre cose che ci possono servire. E qui ciò che ci può riguardare più dal diritto, macchine utensili a controllo numerico. Ti ricordi quello che ti dicevo?
1: Avevamo detto che potevamo costruire.
2: Esatto, nella nostra pazzia, rendiamo partecipi anche aspetta, avevo pensato lo specchio curvo. Anzi, parabolico, esattamente, costa un po' troppi soldi.
1: Esattamente, mi sono informato, intorno ai 1100 euro, uno specchio da 20 centimetri.
2: Uno specchio da 20 centimetri parabolico costa intorno?
1: Ai 1100 euro.
2: 1100 euro. Ok. No, no, no. Perfetto.
3: Dai, questo secondo te è un prezzo già dato dal fatto che hanno poco mercato? Cioè, O cioè che la produzione è scarsa, non dalla complessità della lavorazione.
5: Credo che lo facciano singolarmente, non so se lo fanno con delle macchine oppure lo fanno singolarmente, tanto è bassa la produzione, non lo so.
2: Mi vorrei essere una sigaretta, non l'ho comprata.
5: Sicuramente costruire uno specchio, uno specchio deve essere molto preciso per queste applicazioni, quindi...
2: Allora, sto dicendo l'asbesto, nella nostra pazzia l'altro giorno con lo scienziato, quando è venuto a casa mia per discutere un attimino dello specchio, lui chiede come fa a costare di più uno specchio parabolico rispetto a un telescopio con specchio da 20 cm?
5: Mi pare forse di più un telescopio, forse di meno un telescopio con specchio da 20 cm?
2: Perché?
5: È la mia domanda, io non so, credevo...
2: Lui dice di sì, mi pare strano, per cui vuol dire che abbia qualche notizia.
5: Buddhassi su eBay. Buddhassi anche che in giro troviamo che qualcuno ce lo regala un telescopio da 20 cm. Non lo so.
3: Il telescopio si identifica dal diametro.
5: Allora, il diametro più è grande, maggiore è la sua luminosità. Quindi bastano tempi
2: di posa minori.
3: No, si identifica, cioè uno va dal telescopiaro. Mi dà un telescopio da 20.
5: Da 20, sì. Bene o male, sì. Perché poi... Beh, non solo, naturalmente, dal tipo di specchio che c'è, dal tipo di obiettivo che c'è, se è uno specchio parabolico oppure... No, gli ingrandimenti non contano molto, perché dipendono dal rapporto tra la lunghezza focale dello specchio e quella dell'oculare. Quindi, bene o male, qualunque lunghezza focale hai dello specchio, gli metti un oculare adatto e ottieni l'ingrandimento che vuoi.
3: Quello che perdi la luminosità.
5: Quello che perdi la luminosità, è uno specchio più piccolo, non solo, c'è anche un problema di diffrazione, si chiama, no?
2: No, com'è? L'aberrazione cromatica?
5: L'aberrazione cromatica è un problema delle lenti, negli specchi non c'è questo qui. Comunque, maggiore è il diametro, maggiore è la risoluzione con cui è possibile vedere, cioè due punti vicini se si possono distinguere o meno. Okay. Maggiore è il diametro, più si possono distinguere punti vicini tra di loro, quindi stelle doppie per esempio, oppure cose del genere. E poi cosa conta? E poi c'è anche il problema del campo che può fotografare, cioè uno specchio parabolico ha il problema che puoi riprendere un angolo piccolo, perché se vai ad angoli più grandi avviene una cosa che si chiama coma, praticamente oltre un certo angolo non focalizza più nel punto che noi, dove noi mettiamo la nostra telecamera, il nostro sensore, ma più avanti, più indietro, non lo so. E quindi, naturalmente, una parte dell'immagine viene a fuoco, una parte no. La parte più esterna non viene a fuoco. Quindi si possono prendere piccole zone. Per esempio, le nebulose occupano campi di 2, 3, 4 gradi, non si possono riprendere con questi specchi parabolici.
2: E allora, che specchi ci sono?
5: E allora si utilizzano gli specchi sferici, che però da soli hanno l'aberrazione sferica, di cui vi parlo dopo. Si utilizzano degli specchi sferici con delle lenti particolari, che sono lenti Schmidt, hanno una forma di una equazione di quarto grado, non lo so, una cosa terribile, quindi completamente al di fuori della nostra portata, però hanno questi un'ottima... sono ottimi, insomma, praticamente i migliori.
1: Il corretto?
5: Non lo so, non mi sono informato. Tanto noi non lo dobbiamo comprare, quindi
1: ce lo dobbiamo costruire.
5: Non possiamo costruire una lente che abbia una forma di
2: una quartica.
5: Parabolica, è una quadrica. Perché parabolica è una quadrica. Una quartica ha una forma più complicata, che insomma non mi immagino.
2: È pazzo, uccidetelo. Comunque, nella nostra pazzia, l'altro giorno siamo andati a informarci da un vetraio. Mm-hmm. E allora lui ci disse questo.
3: Siamo io
2: e Uscintiano. Lui ovviamente non fa specchi parabolici, a lui gli arrivano gli specchi piani, li taglia e ha finito lì. Né tantomeno se, sempre nella nostra pazzia, abbiamo pensato, gli portiamo il vetro scavato a forma di paraboloide e ce lo facciamo specchiare. Lui non fa la specchiatura, quindi o serve qualcuno che faccia la specchiatura, però il problema dice come facciamo a creare il vetro. Perfetto, per creare il vetro avevamo pensato a un sistema tipo di macchina a controllo numerico, tipo una fresatrice a controllo numerico, con molto semplicemente, siccome le parti da asportare del vetro sono abbastanza sottili e serve una smerigliatrice abbastanza comune, voglio dire di una certa comunque precisione, ma comunque comune, facilmente trovabile, abbiamo pensato pensavo, quindi l'ho letto qua. Vabbè, abbiamo pensato, attacchiamo questa fresatrice, un motorino elettrico con questa fresatrice attaccato ad un computer tramite una seriale, e lì facciamo proprio disegnare, mentre il pezzo di vetro ruota, lì facciamo disegnare un paraboloide, per cui otterremmo il pezzo ruota così.
1: Ma no, come?
2: Con il motorino, con la fresatrice, tipo farà una cosa di questo genere, no? Disegnerà una parabola costantemente, mentre il piatto gira, la figura che ne ottiene tridimensionale è un paraboloide, ok? E questo è, non è facilmente realizzabile, ovvero non è facilmente realizzabile, non è difficilmente realizzabile la macchina, chiamiamola così, a controllo numerico. C'è tutta un'altra serie di problemi, tipo il piatto ovviamente deve avere una tolleranza nel senso orizzontale di un tot, deve essere più preciso possibile durante la rotazione, eccetera eccetera. Questo se volessimo crearci lo specchio per i fatti nostri. Se noi che abbiamo fatto? Abbiamo preso degli specchi di mia madre, gli specchi quelli da beauty, chiamiamoli così, che hanno un lato piano e l'altro invece è sferico.
5: Probabilmente sferico.
2: Molto probabilmente sferico. Abbiamo fatto delle prove così a casa a vedere, ed effettivamente si ottengono degli ingrandimenti. E degli specchi del genere non costano tanto, ovvero si va alla Coin, dove mia mamma mi ha detto che li vendono, e con 15 euro potremmo avere uno specchio sferico di 20 centimetri almeno.
5: Il problema è,
3: c'è qualcosa che non funziona,
5: sì,
3: allora.
5: È quello che non funziona.
3: Detto a 1100 euro.
5: Quello che non funziona è
2: no, quello è parabolico.
5: Il problema è, il parabolico è un po' più difficile da ottenere. Quelli sferici evidentemente li producono in maggiore quantità, in serie, e costano di
3: meno. Cioè ovviamente è solamente un frammento di calotta in pratica.
5: Sì. Praticamente
3: non è
5: una semisfera, è poco curvo, diciamo. Non saprei com'è. No.
2: Una parabola.
5: No, quello che lo specchio che ci ha dato tu non è una sfera probabilmente,
2: sì,
5: ma una calotta sferica, sì. Praticamente
2: lui dice di sperimentare con gli specchi Coin.
5: Noi possiamo,
2: sarebbe da fare delle prove con uno specchio simile che c'ho io a casa mia, a Trecastagni. Dovrei rubarmi questo specchio di mia madre prima di comprarne uno alla Coin.
5: Noi lo possiamo comprare perché costa poco. Però non potrebbe essere lo specchio definitivo, perché c'è questo problema dell'aberrazione sferica che è molto grave. Praticamente questa aberrazione sferica questa aberrazione sferica fa sì che i raggi provenienti dalla stella li possiamo immaginare paralleli fra di loro, perché provengono da una distanza molto lontana. Allora, i raggi che colpiscono la parte centrale dello specchio effettivamente arrivano nel fuoco. Le parti che colpiscono, i raggi paralleli che colpiscono i bordi dello specchio arrivano più vicino o più lontano,
1: certo.
5: Quindi contemporaneamente arrivano raggi che convergono in punti differenti, quindi praticamente anziché formarsi un puntino della stella si forma una macchiolina. Questo, praticamente in questo modo non si ha una definizione molto alta, e la cosa peggiora via via che lo specchio aumenta di diametro,
1: sì.
5: Anzi, precisamente dipende dal rapporto focale diametro, quindi avendo un specchio di quello di tua mamma che aveva una focale di 20 cm,
2: sì, all'incirca
5: dovremmo diaframmare lo specchio fino a fargli avere un diametro di 2 cm per avere una buona qualità. Quindi
2: allora quelle immagini che noi comunque riuscivamo a ottenere,
3: diaframmare vuol dire, cioè, dobbiamo legare la parte esterna,
5: metterci un pezzo di cartone di sopra in modo che i raggi arrivino solo in un diametro di 2 cm, cioè coprire la parte esterna dello specchio.
2: Forse il ragazzo quello che ci porta dei computer.
3: Sì, può essere.
2: No.
3: No?
2: No. Davide. Oh. Sono qua al freak. Ah? Sì. No, sto facendo riunione. Vabbè. Non eccessivamente tardi. Ti faccio una squilla, vedi che ci sono accesso. Ciao. Scusate.
5: Allora, quindi lo specchio sferico.
2: L'unica fortuna potrebbe essere che quegli specchi non sono effettivamente sferici,
5: parabolici,
2: ma hanno un loro errore insito, per cui sono più vicini ad un paraboloide che a un... Cioè, se tu ci pensi, se non riesci a disegnare una sfera perfetta, la figura che a cui si avvicina di più è un paraboloide.
5: Non mi sembra troppo semplice come possibilità, cioè, non so. È più probabile che se sono imprecisi sono stotti proprio.